0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di famiglie che cambiano e di equilibri da ritrovare dopo una separazione o un divorzio, dove il difficile mestiere dei genitori richiede magari una riflessione in più o a volte un aiuto. Ma ne discutiamo con l'ospite di questa puntata. Riflessi Incontra Massimo Brugnini, genitore e fondatore nonché presidente dell'associazione Bigenitori di Cremona. Benvenuto.
2: Grazie. Allora, come hai detto, io sono Massimo Brugnini, sono presidente dell'associazione Bigenitori che si è costituita nel 2016, quest'anno compiamo i nostri 10 anni di inclusione, anniversario esatto, di attività sul territorio cremonese. L'associazione si occupa principalmente di tutelare i minori nelle separazioni, quindi i figli di genitori separati. Io mi sono separato con un bambino di 3 anni e mezzo nel 2011. E ho iniziato questo percorso seguendo dei corsi proprio specifici per genitori separati che a suo tempo teneva il Centro per le Famiglie qui di Cremona.
1: Ok, quindi c'era una, diciamo, un supporto, ma non un'associazione che magari poteva offrire una...
2: Proprio un gruppo di genitori, ci siamo ritrovati sia uomini che donne separati, che ci confrontavamo su quella che era la nostra situazione familiare. Terminato il corso è nata in me la voglia di dire ok,
1: Facciamo qualcosa
2: anche noi, perché il corso era finito, però le separazioni andavano avanti. Da lì appunto nasce Bigenitori e ci siamo messi a ricercare sul territorio quelle che erano le situazioni di separazione.
1: Oggi quanti siete?
2: Oggi siamo una quarantina di soci iscritti, tra quelli che sono effettivamente operativi e quelli che sostengono l'associazione. Ci sono anche altre aziende che ci danno una mano.
1: E di cosa vi occupate come associazione?
2: Allora, principalmente, come ho detto prima, cerchiamo di tutelare i figli minori nelle coppie che si separano, che siano sposati oppure conviventi,
1: cioè,
2: che non fa nessunissima differenza.
1: Ai due genitori.
2: Seguiamo quelle che sono le indicazioni di una legge italiana del 2016, la legge 54, che neanche a farlo apposta, superata da 20 anni. E che purtroppo dà delle indicazioni che poi ogni tribunale segue a sua scelta, ecco, non sono proprio tutte uguali.
1: Sì, diciamo, è stata una norma importante per dare una direttiva su un tema che diventava sempre più presente. L'attuazione poi chiaramente dipende, va un po' da caso a caso, da situazione.
2: La legge ad esempio prevede quello che è l'affido condiviso,
1: sì,
2: la famosa bigenitorialità, da dove prende il nome anche l'associazione, ossia quello di garantire al minore che mantenga un rapporto stabile e equilibrato con tutti e due i genitori, quindi tempi paritetici e l'uguale frequentazione, come le scelte che devono essere fatte per il bambino devono essere scelte condivise da entrambi i genitori, anche se sono appunto separati.
1: Quindi da parte loro anche lo sforzo di rimanere in contatto e per il bene del figlio o della figlia rimanere comunque in connessione e fare una scelta comune, nonostante la divisione, la separazione delle rispettive vite, che possono prendere un'altra strada per il bene del ragazzo o della ragazza che viene seguita.
2: Certo, assolutamente sì, bisognerebbe come prima cosa, per cercare che la separazione funzioni, sarebbe quella di guardare proprio il benessere del minore,
1: certo,
2: cioè fare le cose che vanno bene per il bambino, chiaramente, come ho detto, condivise da entrambi, però sono cose molto difficili da portare da mettere in atto, in poche parole,
1: certo,
2: perché poi in tanti casi esce anche la conflittualità tra i due genitori, soprattutto per quello che è la frequenza dei figli. Tribunale, diciamo, come diceva la legge, i tempi dovrebbero essere paritetici, ma il tribunale cosa fa? Di solito assegna 2 giorni alla settimana, weekend alternato, quindi non c'è
1: un'effettiva parità di
2: effettiva
1: tempi
2: parità.
1: E di frequenza.
2: C'è un discorso di vacanze e tutto il resto, che anche lì i tempi dovrebbero essere divisi in un modo equivalente, però purtroppo non succede
1: può
2: mai.
1: Può essere anche difficile applicare la norma alla vita, perché poi gli impegni cambiano, le vite sono sempre difficili da incastrare, certo. Le esigenze anche, quindi insomma occorre un po' più uno sforzo in più da parte dei genitori, in questo caso che sono in carico di tutta la situazione, per cercare di barcamenarsi un po' in questo cambiamento. Ecco, parlando di dati, sì. Le separazioni quanto sono cambiate nel tempo? Abbiamo qualche riferimento a livello locale?
2: Allora, diciamo che in questi 2 o 3 anni registriamo qualche diminuzione di quelle che sono le percentuali, che qualche anno fa giravamo intorno ai 400-500 separazioni all'anno trattate da un tribunale come potrebbe essere quello di Cremona, Mantova, dati che avevamo noi.
1: Su scala provinciale, giusto?
2: Su scala provinciale, okay. Sì.
1: Sono molte?
2: Sì, sono parecchie. Sono notevoli. Adesso registriamo neanche un calo, però sono meno le persone che si rivolgono a noi per chiedere un consiglio sulle separazioni, quindi non abbiamo dei dati.
1: Sì, è un dato parziale, però può darvi un po'.
2: Però tramite avvocati legali che seguiamo più o meno vediamo che i numeri sono sempre quelli.
1: Ecco, in genere cosa vi chiede un genitore che si rivolge a voi?
2: Il problema principale è quello sulla frequenza dei figli. Cioè ti chiamano, ti dicono io dovevo andare a prendere mio figlio oggi, non è stato bene, non lo vedo, sono 2 o 3 settimane che non lo vedo perché è ammalato, e il discorso anche di poter recuperare questi tempi, certo, diventa difficile. E poi più i bambini crescono, più ci sono impegni a livello scolastico, quello che possono essere le attività sportive, quindi diventa sempre più difficile
1: incastrarsi,
2: esatto, perché le faccio un esempio banale. Se io devo andare a prendere il mio figlio al martedì e al martedì fa calcio, quello che può essere un'attività sportiva, chiaramente o il genitore si sacrifica e sta là a guardarlo giocare e poi lo riporta a casa, però non c'è più quel rapporto di vivere in casa insieme, ecco, viene certo. Gestito insieme in mezzo ad altre persone.
1: Quindi da un certo punto di vista i tempi sono molto più limitati, c'è difficoltà anche a ottenere uno spazio che sia di contatto. Dall'altro forse possiamo dire, non possiamo dire che sia un lato positivo, però si riscopre l'importanza del tempo insieme, quindi anche il fatto di costruire del tempo di qualità,
2: certo,
1: che quando magari sei in casa tutto il giorno, pensiamo a una famiglia non separata, dove magari il ragazzo e la ragazza da scuola, fanno i compiti a casa, magari c'è meno quell'attenzione a dire ok, ma le 24 ore che spendiamo insieme, quanto siamo insieme in quel tempo in casa, quanto siamo distratti da altre cose, quanto stiamo lavorando, quanto siamo al cellulare.
2: No, certo, quello è verissimo. Forse a volte conta di più passare anche solamente un'ora però insieme che appunto gestire in quello che è la famiglia, che poi magari il bambino se ne va e nella sua cameretta, c'è altri, comincia ad avere i giochi, lo sappiamo tutti. Purtroppo c'è la maledizione, tra virgolette, dei cellulari, che tutti noi passiamo più tempo al cellulare che con i figli o con la famiglia stessa. Da lì nascono anche le separazioni, perché quello, ci sono altre
1: amministrazioni. È una concausa, al di là della motivazione economica che mi dicevi, una delle principali.
2: Certo, sì, c'è il discorso economico. Noi abbiamo riscontrato che le separazioni, andando avanti negli anni, sono più legate a un discorso economico che, come c'era prima, il discorso della nuova coppia o il nuovo compagno, vi discorrendo, sono calate quelle, aumentano quelle a livello economico, dovute soprattutto alla perdita del posto di lavoro di uno dei componenti familiari o addirittura di tutte e due.
1: Quindi una precarietà che poi innesca, certo, una serie di difficoltà familiari che possono in questo caso…
2: Assolutamente sì, due che si separano, magari uno dei due è costretto a farsi aiutare da quello che potrebbe essere la sua famiglia di origine, madre, padre, nonni, quello che potrebbe essere, e da lì si crea il distacco. Cose, come si dice, adesso non voglio fare un esempio banale, però questo mese l'affitto l'ha pagato i miei.
1: Certo, però sono...
2: È una cosa banale, da lì nasce proprio, se un mese va bene, il secondo mese uguale, il terzo mese comincia a diventare uno di due mantenuto dall'altro. Sono brutte parole, però la realtà.
1: Crea un disequilibrio molto
2: importante. Col disequilibrio appunto si crea un discorso di conflittualità.
1: Ecco, tornando al riequilibrio che si può trovare dopo, passo su un lato personale. Per te com'è stato ritrovare un nuovo equilibrio con tuo figlio e che cosa fate per avere del tempo di qualità? Che può essere un suggerimento utile?
2: Allora, nel mio caso l'equilibrio l'ho trovato, intanto ho avuto un inizio di separazione dove non vedevo frequentemente mio figlio. Io abito in un paesino in provincia di Cremona, lui abitava qui a Cremona con la mamma. perché anche lì faccio un appunto, i tribunali nel 99% dei figli assegnano la collocazione del figlio presso la mamma, quindi è il genitore, che è il padre che è obbligato a spostarsi in un'altra abitazione, quindi da lì nascono le distanze. Quindi, come tornando prima, io ho avuto un primo periodo dove non frequentavo molto mio figlio, non tanto per la distanza ma perché era ancora piccolo e quindi c'era questa difficoltà di andare a reperirlo. Pian piano, quando ho iniziato a cominciare la scuola, quindi già dalle elementari, ho iniziato a seguirlo in quello che può essere l'accompagnamento a scuola, l'andarlo a prendere a scuola, magari anche non rispettando quelli che erano i giorni fissati dal tribunale. Se non era un giorno andavo in un altro e da lì nasceva un piccolo rapporto, anche andando a mangiare il gelato o due passi.
1: Però uscendo un po', diciamo, anche dalla rigidità del giorno sì, giorno no, ti voglio vedere, ci possiamo vedere, prendiamoci un gelato.
2: Certo, soprattutto l'importanza di far vedere che c'è anche, nel mio caso, il papà c'è anche se per due minuti, però è passato a salutarti. Da lì nasce un rapporto che via via con gli anni poi dopo è diventato con quello che era la frequentazione delle attività sportive, quindi il papà lo seguiva portandolo agli allenamenti, quello che era, le varie partite che iniziavano, quindi creare questi spazi che normalmente non ci sono, te li devi creare tu.
1: Quindi mi dicevi che sei diventato un appassionato di basket, grazie.
2: Sì, poi sono diventato appassionato, esatto. Infatti da quello lì ho iniziato anche a seguire il basket, tuttora, anche se adesso mio figlio è maggiorenne, però puntualmente quando c'è una partita di basket ci andiamo insieme.
1: E quanto conta, appunto, in un mondo particolarmente digitale in cui spesso si delega la presenza a un WhatsApp, l'esserci con una telefonata, quindi con la voce, o anche semplicemente con 5 minuti rubati a, che ne so, il tempo da palestra a casa in cui si sta insieme?
2: Certo, allora la telefonata per noi è sempre una cosa importante, quindi subito dopo quello che potrebbe essere la separazione, l'uscita di casa, la telefonata quotidiana deve esserci sempre, anche per dire una stupidata, un semplice ciao e tutto, però far vedere che c'è la presenza telefonica, non obbligatoriamente deve essere un video su WhatsApp o meno, basta anche solo la semplice voce. Poi dopo se c'è la possibilità di utilizzare anche i mezzi, quelli che possono essere video e via discorrendo, ben vengano.
1: Ecco, da un punto di vista formale, che cosa potrebbe aiutare un bigenitore oggi a facilitare un po' questo processo su cui chiaramente ha tanto lavoro individuale, ma su cui la parte legislativa ha un peso importante?
2: Dunque, allora, quello è, come dicevo prima, far sempre vedere quello che è la presenza. Dopo ci sono appunto il discorso di quello che può essere la sentenza del tribunale, che è una cosa che viene col tempo, la sentenza del tribunale che poi è un decreto che rilascia il tribunale, ci sono delle indicazioni proprio
1: ben specifiche.
2: Dove indica i giorni, dove indica gli orari, dove poi c'è l'altra particolarità che è quello del mantenimento del figlio, perché poi c'è la parte economica dove il genitore puntualmente, sempre indicato al tribunale, deve versare una cifra che è quella del mantenimento del figlio. Anche lì ci sono un pochino di riflessioni da fare perché non sono tutte uguali, variano. Però una cosa importante è quella, che tra parentesi se non viene versato si va nel penale.
1: Certo.
2: Quindi questo è sempre da... E d'altro canto però, come sulla sentenza c'è il discorso del mantenimento, c'è il discorso degli orari di visita, che anche quelli vanno rispettati sempre. Quindi bisognerebbe seguire la regola il giorno, il lunedì, il martedì, che devi andare, il weekend e via discorrendo. Poi, come ripeto prima, l'importante è che ci si fa sempre vedere che c'è la presenza. Poi, quello che è indicato dal tribunale può servire nel caso che il bambino in quei giorni lì non possa venire. Una volta mi va bene, due va bene, ha la febbre, non è che ha la febbre tutta settimana.
1: Cioè, aiuta, diciamo, a far rispettare.
2: Bisogna cercare di seguire proprio le due cose.
1: Anche
2: perché trascurare queste indicazioni è un'arma a doppio taglio. Cioè, se io oggi non vado a prendere mio figlio perché la mia ex compagna...
1: Magari sei impossibilitato due o tre volte.
2: Esatto, no, mi dice è ammalato, non vengo. Ok, va bene una volta, va bene due, la terza volta io voglio vedere se è ammalato, voglio anche sapere come sta mio figlio. Un'altra cosa importante è informarsi sempre su quello che è la scuola, la salute, e soprattutto anche le attività sportive. Ci sono leggi e anche dei protocolli che dicono, ad esempio, il figlio in un'attività sportiva deve essere iscritto col consenso di entrambi i genitori.
1: Ok, quindi comunque viene mantenuta una equità da questo,
2: certo,
1: punto di vista.
2: Quindi se io lo iscrivo a calcio, sulle cose di iscrizione ci deve essere la firma di entrambi i genitori, anche perché si parla di minori. Stessa cosa per quello che è la scuola e per la salute, se c'è un pediatra, tutte e due,
1: certo,
2: hanno l'obbligo meglio di informarsi tramite il pediatra.
1: Quindi da un punto di vista normativo sembra tutto molto chiaro, possiamo dire.
2: Bisogna essere in grado di metterle in pratica poi quelle cose qua, bisogna anche trovare il coraggio di andare dal pediatra, di andare a scuola.
1: Di
2: essere presente, bravissima.
1: E cosa consiglieresti a una mamma o a un papà separato, divorziato, che ti chiedono una dritta su come muoversi nei primi mesi della separazione?
2: Beh, lì varia molto dall'età del bambino, certo, della bambina, chiaramente. Io dico bambino, ma è maschio e femmina. E soprattutto, come detto all'inizio della trasmissione, è guardare prima il benessere del minore. Quindi non andare a obbligare un bambino che non vuole andare, non lo so, dal papà in quel caso qui, non obbligarlo a tutti i costi a andare. Bisogna spronarlo. Magari tramite una telefonia, il papà deve essere in grado di dire, dai, non sono forme di ricatto, però andiamo a mangiare un gelato. Può essere l'occasione per invogliare il bambino a andare, cioè trovare quelle vie di mezzo in modo da non andare a litigare con nessuno.
1: Certo, cioè, che semplicemente magari il fatto di essere in contatto e parlare, capire perché il bambino vuole o non vuole,
2: certo,
1: andare, se magari sta vivendo un disagio, perché quel cambiamento l'ha un po', come si dice, scosso e non ha ancora,
2: esatto,
1: accettato che.
2: Quindi bisogna proprio capire, entrare nella testa dei bambini.
1: E il punto quindi torna a essere il contatto e l'ascolto.
2: Che adesso sono molto molto più svegli di noi, quindi tante cose non lo danno vedere, ma sotto poi ci sono.
1: Quindi basta parlarsi, insomma.
2: Sì, assolutamente.
1: E rimanere in contatto, come si diceva.
2: Quello sempre.
1: E penso che siano due suggerimenti che possiamo davvero portare,
2: sì,
1: anche ai nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà questa intervista o vedrà questo video. E possiamo anche ringraziarti, Massimo, per aver condiviso la tua esperienza, averci raccontato un po' com'è il mondo dei bigenitori e che cosa occorre non dimenticare nella vita quotidiana, che si sia famiglia, separati,
2: certo,
1: nuove famiglie, che è il fatto di ricordarsi che il tempo di qualità è quello che conta nelle relazioni.
2: Assolutamente sì. Noi ringraziamo, io e noi come associazione vi ringraziamo per averci invitato e siamo a disposizione a qualsiasi cosa.
1: Grazie ancora e grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Backstage. Alla prossima, ciao!
0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive.

vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento, il pavimento.

case antiche e vecchie da ristrutturare, case in affitto, seconde case hanno molto spesso un problema comune, il pavimento. Non sempre è possibile ed economico rimuoverlo, meglio allora trovare una soluzione più facile, ad esempio stendervi sopra una nuova superficie. I materiali sono diversi, ma prenderemo in esame le norme per la posa dei più significativi, tra i quali i pavimenti resilienti, il marmo, il legno, la ceramica e il cotto.

È indubbio che i pavimenti resilienti in PVC, in gomma, in linoleum stanno conoscendo il loro grande momento. Facilissimi da montare, con grande capacità di assorbire usura senza deformazioni fisse e di manutenzione davvero ridottissima, giocano un grande ruolo nella casa giovane e non soltanto nella cucina e nel bagno. Merita allora che si parli un poco di uno di questi e, nel nostro caso, di quello che è stato il capostipite del pavimento diverso, dell'alternativa insomma al legno e al marmo, il linoleum. Il linoleum è nato da una geniale idea dell'inglese Friedrich Walton, il quale nelle sue sperimentazioni si accorse che l'olio di lino cotto si solidifica a contatto con l'aria e forma una pasta elastica. Questa pasta, miscelata con farina di legno, coloranti, resine fossili, veniva stesa su un sottofondo di juta e nasceva in questo modo il linoleum, vero capostipite della famiglia dei pavimenti resilienti. Nel dopoguerra la nascita dei pavimenti in PVC, plastica per i non addetti ai lavori, mise in crisi il linoleum, costringendo molte fabbriche a chiudere. Da una parte l'industria bellica aveva lasciato sul mercato enormi quantità di PVC inutilizzato, dall'altra l'olio di lino e la juta non erano facili a trovarsi e inoltre il processo di lavorazione del pavimento in linoleum rimaneva lungo e impegnativo. Ma il linoleum, per le sue belle caratteristiche, ha resistito a mode e crisi ed è oggi in gran voga grazie ad un'attenta cosmesi per quanto riguarda formati, colori, aspetto finale. Come prima cosa, il linoleum è infatti un prodotto ecologico perché è interamente realizzato con materie prime di origine naturale. Poi è di grandissima durata e presenta un'ottima resistenza all'usura. E da qui il nome. Infatti questa è la resilienza. Basta ricordare infatti come ospedali, scuole, uffici e aeroporti siano coperti a terra con questo materiale. Inoltre resiste bene al fuoco e un mozzicone di sigaretta può danneggiare soltanto la finitura superficiale. Basta grattare con paglietta di ferro e passare con una cera metallizzata per far scomparire ogni traccia. Il linoleum, considerata la durata nel tempo, è economico, fonoassorbente e dotato di buona capacità d'arredamento, anche tenendo conto che oggi le famose giunture dove si depositava lo sporco sono sparite grazie ad una vera e propria opera di saldatura. Non poche quindi le possibilità di questo materiale, che molto spesso viene confuso dal grande pubblico con altri tipi di pavimentazioni plastiche. In fondo il successo del linoleum è un po' il successo di materiali tradizionali che danno alla nostra casa un aspetto rassicurante, durevole, al di fuori delle mode. È un fenomeno questo che sta interessando non soltanto il settore dei rivestimenti da terra, ma anche quello da parete, dove carte e vinilici, tessuti e sugheri cominciano a conoscere la concorrenza spietata di vernici speciali, stucchi e nuvolati. Un tempo l'appartamento tappezzato, coordinato tra parete, copriletto e tendaggio, era considerato il massimo dell'eleganza. La casa di oggi sembra essersi liberata da preconcetti e da soluzioni obbligate. Tutto è in fondo consentito e tutto è lecito, a patto di restare nell'ambito del buon gusto. In fondo la casa sta diventando come la moda, che c'è certamente, ma che si riconosce solo da certi particolari, perché ciascuno si veste oggi come meglio gli aggrada.

Passiamo ora all'aspetto tecnico. La posa dei pavimenti resilienti esige un sottofondo perfettamente liscio. Anche un granello di sabbia verrebbe evidenziato in superficie. Duro e rigido, perché il sottilissimo spessore e la grande flessibilità dei materiali trasferiscono direttamente sul sottofondo i pesi concentrati. In caso contrario, anche il piede di un mobile può lasciare un'impronta, fino a tagliare la lastra. Lo stesso inconveniente accade se il rivestimento viene incollato direttamente su un assito sconnesso, come un vecchio pavimento in legno. Il movimento delle tavole sotto l'azione dei passi può tagliare il rivestimento. Caratteristica dei pavimenti resilienti è l'impermeabilità. Pavimento e collante, infatti, formano uno strato impermeabile che li rende adatti anche a cucine e bagni. Sconsigliato invece l'uso dove vi sia umidità interna affiorante, come nei pavimenti di cantine e box. L'umidità risalente ristagnerebbe sulla faccia inferiore del pavimento, deteriorando il sottofondo fino a provocarne il distacco, che si manifesta con i caratteristici rigonfiamenti. Per tali ambienti sono consigliabili materiali porosi come cotto, ceramica o marmo. Per una corretta posa dei resilienti che dia garanzie di durata, prima di tutto occorre dunque curare la preparazione del sottofondo e l'operazione ha due fasi, pulizia e rasatura. Il vecchio pavimento deve essere infatti perfettamente lavato in modo da eliminare ogni traccia di unto, polvere, cere, vernici o altro. Si può usare acqua con soda caustica, mentre sono sconsigliabili i solventi. Bisogna poi sciacquare e lasciare asciugare perfettamente. Si stenderà infine un primo strato di una sostanza in soluzione acquosa che forma un velo sottile per turare i pori. Fatto questo, si procede alla stesura della cosiddetta rasatura, uno strato di malta cementizia con aggiunta di resine e granuli minerali, che ha il compito di livellare e lisciare il pavimento riempiendo crepe, giunti, avvallamenti e buchi. Quando la rasatura ha fatto presa ed è ben asciutta, si può procedere all'incollaggio delle piastrelle usando un adesivo o un collante adatti. In commercio si trovano anche piastrelle di materiale resiliente autoadesive, facili da posare e da mantenere pulite. Il trattamento cambia quando il pavimento da rivestire è in legno. Attenzione, se non si ha sufficiente esperienza, è consigliabile ricorrere all'aiuto di un pavimentista. Gli eventuali errori non possono più infatti essere corretti. Un'altra soluzione consiste nell'inchiodare sul vecchio pavimento fogli di masonite, truciolato sottile o altro materiale analogo, per rendere piana e rigida la superficie. Attenzione alle giunture che devono risultare perfettamente livellate, altrimenti prima di incollare le piastrelle è bene eseguire la rasatura. Un altro consiglio, se la casa è molto vecchia e il pavimento si è abbassato al centro dei locali, non è il caso di tentare un livellamento con malte, anche se alleggerite. La situazione verrebbe solo aggravata perché il peso aggiunto farebbe incurvare ancora di più la soletta. Bisognerà rassegnarsi a un pavimento concavo, seguendo, con il nuovo rivestimento, il piano esistente.

locali restaurati. Ora invece l'industria ha talmente ridotto gli spessori da far rientrare ogni conseguenza nei limiti di accettabilità. Le piastrelle di ceramica, monocottura ad esempio, possono avere anche con superficie a effetto pietra o granito uno spessore non superiore ai 6-7 mm. Sono cotte ad altissime temperature, senza deformarsi, e hanno anche la proprietà di resistere a forti sollecitazioni perché smalto e supporto sono cotti contemporaneamente e formano un corpo unico. Quelle in cotto, anch'esse prodotte con sottili spessori tra i 12 e i 14 mm, oltre ad avere una grande varietà di formati nel caldo colore tradizionale, oggi sono disponibili già trattate. Sono così protette durante il trasporto e dopo la posa non richiedono più le lunghe ed impegnative operazioni di lavaggio e oliatura. Insieme alle piastrelle sono disponibili listoni con bordi rifiniti, arrotondati, adatti per rivestire gradini, bocche di caminetti, davanzali e mensole. Come unico trattamento finale basta una leggera ceratura con appositi prodotti.

Ma l'innovazione più recente e rivoluzionaria riguarda il marmo, che attualmente viene tagliato, mediante speciali procedimenti, direttamente dai blocchi in spessori sottilissimi, 7 mm, e rinforzato con vetroresina per renderlo resistente alla flessione. In questo modo si possono anche fare pannelli per rivestire pareti, tavoli, ripiani per cucine ed altro. Chi ama il calore del legno può disporre oggi, oltre che delle tradizionali piastrelle di parquet a mosaico, di un materiale più leggero e maneggevole. Sono quadrotti o listoni sottili da incollare direttamente e velocemente sul vecchio pavimento. Lo spessore è di soli 3 mm, 3 mm e mezzo. Le lastre sono flessibili, protette da uno strato trasparente di PVC resistentissimo, mentre uno strato di sughero sottostante isola e attutisce i rumori. Vediamo quali sono i legni più usati per il pavimento di parquet. Il rovere europeo ha un colore caldo, una bella venatura e ottime caratteristiche di durata. Il suo prezzo è elevato. Il panga panga, di colore più scuro e venatura poco evidente, è oggi difficile da trovare. Il teak e i numerosi legni esotici africani e sudamericani sono resinosi e duri, molto resistenti all'usura ma sensibili all'umidità. L'ulivo e altri legni a venatura molto evidente creano effetti decorativi spesso vincolanti, sono duri e poco deformabili. Il castagno dà buoni risultati ma il colore freddo ne limita l'uso. Il larice, tenero e poco costoso, ha un colore molto caldo. L'abete è dolce, poco deformabile, ma anche poco resistente. La venatura evidente, adatta ad ambienti rustici, è più bella nei grandi formati. Le doghe arrivano a misurare fino a 3 metri.

A cosa fare attenzione quando vogliamo posare un pavimento in legno? Il sottofondo, la gettata, liscia, piana e consistente, deve essere lasciata asciugare perfettamente prima di posare il parquet. Per non rovinare i pavimenti esistenti si usano i prefiniti galleggianti che si posano ad incastro. Il rumore è un problema del parquet e in particolare di quelli galleggianti. Lo si riduce posandoli su feltri o carte catramate. La qualità del legname influisce sull'aspetto, ma anche sulla durata. Quello di prima scelta è più compatto, ha una venatura più regolare ed è privo di nodi. Il legno alburanto è meno pregiato perché comprende gli strati più giovani, vicini alla corteccia, che si tarlano facilmente.

Eseguire le operazioni preliminari che già abbiamo consigliato per i pavimenti resilienti. Lavare bene il pavimento vecchio con acqua e soda caustica, sciacquando abbondantemente, e lasciare asciugare. Quindi stendere un primo strato per otturare le porosità. I pavimenti in ceramica, cotto, pietra o marmo naturale, escluso però il marmo rinforzato in vetroresina, si posano su di un letto a base cementizia, mescolato con un additivo elasticizzante che ne diminuisce la rigidità. Queste malte si stendono con apposite spatole dentate. Se il pavimento sottostante non ha grandi problemi di sconnessioni ed è sufficientemente rigido e piano, si procede all'incollaggio diretto. In caso diverso si dovrà preparare un sottofondo liscio e livellato, come per i pavimenti resilienti. Dopo aver posato un pavimento in ceramica o in cotto, bisogna sigillare gli spazi fra le piastrelle. Per questa operazione occorre attendere che le piastrelle stesse abbiano fatto presa. 10 giorni se è stata usata una malta tradizionale. 1 o 2 giorni se è stato impiegato adesivo a base cementizia. 3 o 4 ore nel caso dei collanti.

I prodotti sigillanti si stendono sul pavimento dopo averli impastati con acqua e quando l'impasto ha perso la sua elasticità e comincia ad indurirsi, si pulisce la superficie con una spugna dura e abrasiva appena inumidita. Per il pavimento in cotto bisogna stare attenti a non attendere troppo a lungo perché si corre il rischio di macchiarlo in modo indelebile. Un consiglio per il criterio di posa: è bene cominciare con le piastrelle intere lungo i due lati più in vista del locale e riservare i tagli alle pareti opposte. Per quanto riguarda le piastrelle da tagliare, bisogna armarsi di righello e matita per fare le misure e poi rivolgersi a un piastrellista o a un marmista, visto che l'attrezzatura è molto costosa e sarebbe antieconomico acquistarla in proprio e usarla una volta sola.

Parliamo ancora del marmo e vediamo le caratteristiche di questo stupendo materiale, così freddo eppure così caldo, che ha alle spalle una lunga storia. Attraverso i secoli la pietra e il marmo sono stati i materiali più usati per scolpire e creare i monumenti e le opere d'arte più famose. Con il granito, il basalto nero e il calcare, per la loro consistenza e relativa facilità al taglio, si sono realizzati i più importanti complessi architettonici. Il marmo, molto più duttile ma facilmente friabile in superficie, è stato sempre considerato un materiale più raffinato ed è servito per fare statue e decorazioni nei templi e nelle case, cornici di camini, colonnati, e per creare in combinazione di diversi colori o abbinato ad altri materiali, stupende pavimentazioni e suggestivi rivestimenti. Il marmo, dall'apparenza così fredda e inalterabile, è una roccia metamorfica ed è il risultato dell'azione del calore e della pressione sulla pietra calcarea. Questa perde così le sue caratteristiche peculiari e si trasforma in un aggregato di cristalli di calcite, bianchi allo stato puro, rosati, neri o con venature colorate quando contiene impurità. Questa trasformazione, riducendo al minimo la dimensione dei pori, fa assumere alla pietra una superficie liscia, compatta e lucente. Queste caratteristiche però non lo rendono impermeabile. La sua superficie è infatti molto porosa e lo rende facilmente attaccabile dalla polvere, dallo sporco, dal fumo, dall'umidità e dalla ruggine. Il marmo si macchia infatti molto facilmente, soprattutto quello bianco, e la sua manutenzione deve essere costante e molto attenta per ridurre al minimo il degrado e possibili variazioni di colore. Solo la patina del marmo antica, un po' giallognola, ma con tonalità molto calde, va mantenuta e non deve essere trattata con detergenti acidi e abrasivi. Il fumo che esce dai caminetti può macchiare indelebilmente di marrone o di nero le cornici di marmo. La bottiglia dell'olio appoggiata su un piano di marmo può lasciare un'impronta di grasso difficilmente cancellabile e anche un bicchiere d'acqua, se calcarea, può lasciare la sua traccia. Il marmo antico, se posto al riparo dagli agenti atmosferici, va costantemente spolverato usando piumini o spazzole morbide. Particolare attenzione deve essere posta nella manutenzione di statue o sculture di marmo bianco, per evitare che si formino depositi di polvere nelle eventuali cavità, che potrebbero dar luogo, accumulandosi, a macchie scure indelebili.

Ecco invece come bisogna trattare e pulire i marmi nuovi, pavimenti compresi. Dopo un lavaggio fatto con acqua e ammoniaca, in piccolissima percentuale, e una passata con l'alcol fatta con uno straccio morbido bagnato e ben strizzato, bisogna usare una cera specifica per marmi, avendo cura di usarne poca e stenderla molto bene. La lucidatura è quasi superflua e avviene molto rapidamente. Anche per le pietre lucidate a piombo, come il granito e la beola, si possono adottare le stesse regole, meno spesso. I caminetti sono spesso incorniciati da cornici antiche di marmo, molto belle e preziose. Anche loro vanno trattate come le statue e le sculture. Lavaggio con acqua distillata, sapone neutro e ammoniaca, asciugatura, attenzione ai ristagni, e inceratura. Il marmo si altera venendo a contatto diretto con un calore eccessivo. Esso provoca una granulosità in superficie dovuta ad un'espansione dei cristalli che lo compongono. Evitare quindi di appoggiare su un piano di marmo pentole bollenti, ferri da stiro o altri oggetti caldi senza un opportuno e consistente isolamento.

Concludiamo parlando dei pavimenti rivestiti di tessuto, della moquette, morbida e calda come la sabbia, silenziosa come le ore della notte. Inoltre si applica con facilità su un pavimento già esistente e non richiede complesse operazioni di manutenzione. Per l'ambiente più personale e intimo, la camera da letto, il pavimento più caldo. Bene quindi il parquet e ancor meglio la moquette. I simboli riprodotti sui campionari e rispondenti a norme internazionali le suddividono in 6 categorie. Prima categoria per camere da letto e zone di scarso passaggio. Seconda, soggiorni, camere dei bambini, corridoi. Terza categoria, ingressi di case e uffici. Quarta categoria, uffici e locali in cui si usano sedie a rotelle. Quinta categoria, scale. Sesta, bagni. Ecco come si comportano. Al fuoco la loro reazione dipende dalla fibra. La lana si spegne, l'acrilica si decompone, la poliammidica fonde, ma non propaga il fuoco. Le stuoie vegetali sono infiammabili. Buona norma è scegliere sempre i tipi sottoposti a trattamenti ignifughi. Quando c'è vento o alta pressione è facile sentire una lieve scossa perché la moquette si carica di elettricità statica. Oggi essi vengono però sottoposti a processi antistatici e per alcuni tipi si intesse un sottile filo di rame nella trama. All'umidità invece la moquette reagisce bene se è lieve, altrimenti bisogna usare i tipi idrorepellenti. Secondo la lavorazione i pavimenti tessili formano diverse famiglie. Velluti hanno la felpa, cioè il pelo, di lana o sintetica annodata al fondo di juta, a vista o rivestita di gomma. Più usati sono i tipi a pelo medio, mentre il pelo lungo è più soffice ma più delicato e sporchevole. Frisé, la felpa è qui realizzata con filati super ritorti. Boucle, molto resistenti, hanno la felpa composta da un infinito numero di occhiellini chiusi, legati tra loro e al fondo di juta o incollati direttamente al supporto di lattice o caucciù. Moquette rasate cambiano nome secondo la lavorazione. Agugliati, feltri, ma presentano tutte una superficie liscia, compatta e resistente. Infine le stuoie, non hanno felpa ed è evidente l'intreccio di trama e ordito formati spesso da fibre ricavate dal cocco o dall'agave. Resistentissime all'usura e alla compressione, idrorepellenti, antistatiche, non sporchevoli, hanno spessori ridotti e perciò si applicano facilmente su pavimenti esistenti. Sono fresche ma ruvide. Infine alcune considerazioni sulla posa e la manutenzione. La moquette si taglia da rotoli di varie altezze, i più diffusi sono da 4 metri e si applica su pavimenti sia al rustico sia finiti. Nel primo caso si tesa, cioè si aggancia, alle punte d'acciaio oblique che sporgono da speciali listelli fissati lungo il perimetro della stanza con una leggera gettata di malta. Si usano moquette con fondi di juta posate su un feltro protettivo. Su pavimenti molto sciupati o al rustico la moquette si può anche incollare con prodotti specifici. La manutenzione è semplice, ma deve essere regolare. Qualsiasi moquette va quotidianamente passata col battitappeto e lavata una volta all'anno.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento. I pavimenti. Testi di Giancarlo Varo, Antonello Mosca, Ornella Castellano, Gloriana Ducrò, Giovanna Lietti per Casaviva.
2: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
3: Siamo nel pieno dell'estate, avete lavorato per tutto l'anno e siete ancora indecisi su dove andare? Beh, siete nel posto giusto. Su In Blu 2000 torna Restate in Italia. Vi accompagniamo ogni giorno in orario aperitivo nei posti più belli del nostro stivale, regione per regione. Ai microfoni con voi Giacomo Avanzi, in regia Livio Cosentini a farci da timoniere. E la stagione estiva noi vogliamo cominciarla lassù, sulle montagne. Oggi siamo in Lombardia, nel Parco Nazionale dello Stelvio, una natura meravigliosa, e a farcela scoprire è con noi Elena Marinoni, rifugista del rifugio Quinto Alpini. Buonasera Elena, benvenuta.
4: Buonasera a tutti.
3: Buonasera a te. Allora, noi siamo in radio. Chi ha un telefono, chi ha un computer a portata di mano può digitare Rifugio Quinto Alpini per vedere un pochino dove siete. Tu devi essere talmente brava da evocare con le tue parole lo splendido territorio in cui vi trovate. Descrivicelo un po'.
4: Allora, noi ci troviamo a 2877 metri nella silenziosa e selvaggia Val Zebrù, una valle definirei quasi un cuore verde, ecco, del Parco Nazionale del Stelvio, dove sono davvero numerosi gli incontri con la fauna alpina. È una valle con una conformazione geologica molto particolare che diciamo regala scorci e colori unici. E poi lassù su uno sperone di roccia c'è appunto il nostro rifugio. È un rifugio storico, è del 1884, è chiamato al tempo ex Capanna Milano ed è inserito in un contesto mozzafiato, ecco.
3: Si riconosce dal colore il vostro rifugio, comunque si vede da lontano col suo bel colore giallo.
4: Sì, diciamo che quando siamo arrivati nel 2004 abbiamo deciso di dare calore e colore scegliendo questo colore giallo, e quindi adesso, insomma, dopo anni siamo conosciuti per essere il rifugio dal tetto giallo.
3: Tu parli al plurale perché naturalmente parlare di te è parlare anche di Michele, perché voi siete i rifugisti, i padroni di casa forse non è la parola giusta, perché siete in qualche modo dei custodi di un luogo che, come con la vostra giovane età ma con la vostra grande esperienza, sapete che siamo un piccolo momento di custodia forse in questa vita qua, e voi cercate di offrire anche quello che il territorio presenta a tutte le persone che vengono lì.
4: Sì, mio marito ha iniziato, diciamo, la sua carriera da custode quando aveva 14 anni come cameriere in questo posto, e lui desiderava già al tempo essere un rifugista, e a 18 anni, quando appunto gli altri gestori avevano deciso di smettere con questa attività, si è fatto avanti e al tempo è stato uno dei gestori, ecco, più giovani d'Europa. Il CAI Milano ha voluto diciamo dargli un'opportunità, e quindi siamo qua da tanti anni, ecco, ne siamo custodi e ne siamo davvero onorati, perché è un posto per noi, oltre che di essere casa, è un posto con una storia molto importante che teniamo molto, ecco, a ricordare i nostri ospiti, perché siamo un rifugio dove c'è stata la prima guerra mondiale, la guerra bianca, e molti dei nostri eventi, ecco, riguardano proprio anche questa parte storica del rifugio.
3: È un bellissimo posto perché storia e natura si intrecciano, e per far scoprire meglio alle persone il vostro territorio, il Giro del Confinale è un po' anche una creatura vostra, nel senso che l'avete proposto non da soli naturalmente, ma adesso questo giro è un percorso che è a disposizione di tutti coloro che, secondo le possibilità, secondo i mezzi anche fisici che hanno, insomma, è disponibile per tutti quanti, tutti coloro che vogliono respirare a pieni polmoni il cuore del Parco Nazionale.
4: Sì, nel 2013 abbiamo deciso di pensare insieme al Rifugio Forni un itinerario che potesse accompagnare e far scoprire il meraviglioso territorio che ci circonda. E rappresenta davvero un'esperienza unica per ritrovare, secondo me, se stessi proprio a contatto con la natura più vera. Non a caso si incontrano davvero la flora, la fauna che è unica nel Parco Nazionale del Selvio, Stambecchi, il gipete, che è uno degli animali più importanti del parco, e poi questo paesaggio proprio dovuto all'alta Val Zebru, che è una valle unica dal punto di vista geologico, che rimane davvero impressionante nel momento in cui cammini. Il paesaggio varia in continuazione e questo trekking permette di poter scegliere in base alle proprie disponibilità di tempo o di allenamento il giro da 2 giorni, da 3 e da 4 con la vetta del Monte Confinale. Sì, anche durante la settimana è possibile percorrerlo in completa solitudine, soprattutto in questo periodo, ed è molto molto bello, ecco.
3: Hai parlato di fauna, e fra tutta la fauna che si può vedere c'è addirittura una volpetta.
4: Sì, la volpe è un po' la nostra mascotte, è stata per tanti tanti anni con noi, e poi dopo successivamente le piccole volpi venivano insieme alla propria mamma, e poi nel tempo insomma ne è rimasta questa volpina che ci ha accompagnato fino all'anno scorso. Però noi, ecco, io sono una pubblicitaria, faccio la creativa e amo molto lavorare con le illustratrici che interpretano un po' il nostro posto con tanti modi diversi, no? E la volpe viene sempre reinterpretata con tanti tratti che poi dopo noi la facciamo vivere su tante cose, ecco, su tanti oggetti, però lei è sempre con noi.
3: Hai nominato degli eventi che ci sono lì da voi, perché andare in alta quota è anche proprio un posto privilegiato per eventi che riguardano l'astronomia, la geologia e addirittura anche il Pilates. Raccontaci un po'.
4: Sì, questo luglio e agosto saranno dei mesi ricchi di esperienza, ci sono degli incontri culturali, Pilates in quota, trekking organizzati, concerti e performance musicali. Il primo, iniziamo il venerdì 17 luglio, che è un viaggio tra astronomia e geologia per scoprire che le montagne sono figlie delle stelle. Quindi abbiamo deciso di fare questa serata culturale con un'osservazione delle stelle con questa dottoressa che lavora al CERN, Aurora Perego, e successivamente il giorno dopo, insieme a Giovanni Vezzoli, che è professore e ricercatore dell'Università Bicocca, ci accompagna nell'Alta Val Zebru proprio per conoscere questi aspetti geologici incredibili e toccare questo viaggio cosmico degli elementi. Poi successivamente entriamo nel cuore dell'agosto, dove abbiamo questo Rifugio Manifesto Live, che è un percorso narrativo musicale che esplora un po' l'immaginario pop del rifugio alpino, che nel corso degli anni è cambiato. Una serata culturale verso i primi di agosto, dedicato proprio al primo conflitto mondiale e al racconto di questi tre personaggi che sono Mazzoli, Viola e Locatelli, che hanno il loro destino è intrecciato in questo rifugio. E poi, come hai detto tu, abbiamo Pilates in quota, portiamo questo viaggio un po' interiore e fisico per crescere, per rigenerarsi attraverso pratiche di Pilates con Rifugio Pilates, e concludiamo infine questa estate con il Giro del Confinale accompagnato da Marco Confortola, che è la nostra guida di riferimento, ecco, e nonché un grande amico, questo alpinista che accompagnerà appunto per 3 giorni i partecipanti lungo il Giro del Confinale, ed è un evento che facciamo tutti gli anni per chiudere questa stagione.
3: Prima di salutarci, Elena, qual è la cosa più bella della tua vita da rifugista?
4: Allora, questo lavoro mi ha insegnato ad essere sicuramente una persona migliore, ad essere molto umile, ti confronti con la natura, e quindi per me sono anni ancora tutt'oggi di crescita, di incontri con le persone, e una delle cose più belle è sicuramente poter vivere l'alba, il tramonto, le notti stellate.
3: Che meraviglia!
4: Sì, è davvero molto magico, soprattutto anche il fatto di confrontarsi con la natura, ecco, di poter stare a contatto con gli abitanti, con questi incontri, l'ermellino stamattina che era vicino alla Pozzi House, lo stambecco ieri sera che brucava tranquillo e questo cielo stellato che è difficile da spiegare, ecco, bisogna vederlo.
3: È difficile da spiegare, ma tu sei stata bravissima a renderci il suo splendore e la sua preziosità, quindi io ringrazio te Elena, ringrazio anche Michele naturalmente, e questo è proprio il modo per dire arrivederci a Rifugio Quinto Alpini, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie mille, buon'estate.
3: Buon'estate a te, buon'estate a Michele. E noi continuiamo con la nostra estate, ma prima però vi lasciamo un po' di musica. Ancora nelle orecchie abbiamo i discorsi, i racconti che ci ha fatto Elena e vogliamo sognare. Ha detto Elena che è un posto bellissimo per aspettare le stelle, per aspettare l'alba. Noi siamo qui abbracciati ad aspettare la sera, come cantava Vinicio Capossela, in una giornata senza pretese.

0: Su queste ultime note di Vinicio Capossela, questa è Restate in Italia, noi vi stiamo accompagnando quest'oggi in Lombardia. Rimaniamo in Lombardia, impariamo che il teatro non va in vacanza, grazie a Andrea Chiodi, collegato con noi, regista e direttore artistico di Tra Sacro e Sacro Monte. Buonasera, benvenuto Andrea.
1: Buonasera, ciao, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori, grazie di questo invito.
0: Grazie a te perché grazie alla tua esperienza che adesso ci racconterai ci insegni che l'estate è bella per andare in vacanza naturalmente, per rilassarsi, ma anche per assistere a qualche cosa che accade qui e ora, è quello che il teatro ci porta ed è quello che anche Tra Sacro e Sacro Monte ci porta. Allora, innanzitutto di che cosa si tratta?
1: È un festival che ormai è arrivato alla 17ª edizione in un luogo meraviglioso che è il Sacromonte di Varese, che è un sito UNESCO, ed è un'avventura quella del festival che, come dicevi giustamente tu, il teatro in qualche modo non va in vacanza e gli spettacoli continuano tutta l'estate, spesso in Italia in luoghi magnifici, immagino che voi lo raccontiate spesso, no? Di luoghi bellissimi,
0: certo.
1: Gli artisti vanno e raccontano delle grandi storie, e al Sacromonte le grandi storie si sono legate soprattutto a quel luogo, perché è un luogo di grande spiritualità, un luogo fatto da 14 cappelle che raccontano i misteri del rosario, e alla 14ª cappella noi raccontiamo tante storie che parlano delle grandi domande dell'uomo, e questa 17ª edizione non poteva che affondare le sue radici nella storia di Francesco d'Assisi agli 800 anni dalla sua morte, perché credo che fosse così, come dire, doveroso che anche il territorio di Varese, che insomma facesse qualcosa per raccontare e ricordare il santo di Assisi. E l'abbiamo fatto, siamo partiti già da qualche giorno che il festival è partito, perché abbiamo aperto il 2 luglio con Fausto Russolesi e con la poesia di Alda Merini, e invece tra pochi giorni, il 16, cioè dopodomani, tra qualche giorno, arriva Alessio Boni con Ai margini della luce, un concerto a due voci insieme a Marcello Preier, anche questo un altro sguardo su San Francesco. Diciamo che abbiamo cercato di raccontare Francesco da tanti punti di vista, appunto con la poesia della Merini, con Ippolita Baldini da Zelig, quindi un racconto molto divertente su Santa Chiara.
0: È curioso come la figura di Francesco riesca a essere a 800 anni di distanza così poliedrica e affrontabile da diversi punti di vista.
1: Veramente, sì, guarda, è la cosa che mi ha colpito e mi ha fatto anche piacere, perché è bello poter costruire un palinsesto, no? Tutto intorno a una figura, ma guardandola da così tanti prospettive, modi e modalità anche espressive, perché poi chiuderemo con Ambrogio Sparagna,
0: bellissimo.
1: È divertente, cioè bello, un grande concerto il 23 luglio, Canto delle creature, il titolo.
0: Leggo anche concerto di Boschi, Pascoli e Cuori.
1: Esattamente, beh, ma è nello stile, no, di Ambrogio Sparagna, riuscire a entrare nel cuore di tutti in un modo assolutamente popolare. Per questo mi piaceva chiudere con lui, ecco.
0: Tra l'altro ci fa capire anche che non solo la figura di Francesco sia affrontabile da diversi punti di vista, ma le domande che portava con sé. Molte volte si parla, no, dell'inquietudine di San Francesco, ed è estremamente, non dico moderna, ma proprio contemporanea. Forse è proprio per quello che la mente torna ad andare lì, e le sue domande diventano anche un po' le nostre domande. La ricerca di spiritualità diventa anche la nostra ricerca.
1: Ma sì, ed è quello che devo dire mi preme sempre nella costruzione di questo festival, cioè riuscire a trovare delle cose che riescono in qualche modo a alimentare le grandi domande dell'uomo. Infatti dico sempre, non è un teatro religioso, è un teatro sacro, che quindi in qualche modo è sacro perché l'uomo ha una sacralità propria che gli permette di andare a cercare proprio le grandi questioni, le grandi domande, e questo si vede bene dal pubblico, perché il pubblico risponde in maniera enorme a queste serate, cioè il desiderio di ascoltare a volte anche dei testi complessi, dei testi difficili.
0: Non è una cosa scontata quella che stai dicendo, perché siamo pur sempre in estate, stiamo parlando pur sempre di teatro, quindi è qualcosa che va anche masticato, portato a tutti naturalmente, ma certo. A volte sono cose complesse, come tu dici, eppure la risposta da anni e anni continua a essere un'ottima risposta.
1: Sì, è proprio evidente che quando c'è una ricerca onesta, cioè io credo che cercare dei grandi artisti che si confrontano poi con dei grandi autori è una proposta molto onesta, e il pubblico non può che riconoscere, diciamo, una qualità, una bellezza e una proposta interessante. Però il pubblico ha proprio voglia di porsi delle domande, di capire di più di se stessi, di capire dove stiamo andando, ma questo si può fare anche col sorriso, perché dicevo prima di Ippolita Baldini, se ho un minuto, è stato bellissimo perché lei ha raccontato della figura di Santa Chiara, che è poi protettrice delle telecomunicazioni.
0: Esatto, anche infatti, nostra.
1: Esatto, come della prima presentatrice capace di fare una diretta televisiva, perché racconta di questa notte di Natale in cui Santa Chiara è nel convento, non può andare alla messa che Francesco sta celebrando, ma si racconta, no, proprio che lei invece assiste, vede sul muro della sua cella tutta la funzione religiosa che Francesco fa, e poi la racconta dopo alle sorelle, e quindi poi Ippolita

0: in modo molto divertente ha detto: beh, in fondo ha fatto la prima diretta
1: giustamente, e sotto il suo segno, mi sembra è proprio il modo giusto per concludere la nostra chiacchierata nel segno di Santa Chiara e naturalmente di Francesco che vi accompagna. Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi, appuntamento a Sacromonte di Varese per Tra Sacro e Sacromonte. Grazie
0: a te.
1: Ciao, ciao Andrea, e ciao anche a voi, perché il nostro primo appuntamento di Restate in Italia termina qui. Io vi lascio al vostro aperitivo ricordandovi che noi torniamo domani in vostra compagnia. Il nostro territorio italiano è vastissimo, è ricco di cose da scoprire, questo è quello che cerchiamo di fare un pezzetto alla volta ogni giorno. Da Giacomo Avanzi e Livio Cosentini è tutto per oggi, a domani con Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: Il 24 aprile 1986 la duchessa di Windsor è morta alle 10 di mattina nella sua meravigliosa dimora nel Bois de Boulogne, appena fuori Parigi. La donna che aveva fatto innamorare il giovane re Edoardo VIII al punto da farlo rinunciare al trono per sposarla aveva raggiunto la venerabile età di 90 anni.
1: Ripercorriamo insieme la favola di un re che abdicò per amore di una donna. Ma fu davvero un amore da favola? O forse è vero che il duca e la duchessa di Windsor rimasero per tutta la vita prigionieri di se stessi? Sentiamo che scrisse in proposito in un suo articolo Natalia Aspesi.

Era il 3 giugno 1937. Edoardo, duca di Windsor, che per 11 mesi era stato re Edoardo VIII d'Inghilterra, sposava finalmente la sua amatissima Wallis Wallfield, americana della Pennsylvania, ex signora Spencer, e da pochi mesi anche ex signora Simpson. Lui aveva 43 anni, lei 41, e il loro legame, che aveva scandalizzato e ossessionato gli inglesi, durava da due. La cerimonia avvenne in Francia, nel villaggio di Mont, vicino a Tours, in un castello preso a prestito. Era stato difficile trovare un prete anglicano disposto a sposare l'ex difensore della sua fede con una pluridivorziata, ma poi anche questo problema fu risolto.

Poche ore prima della cerimonia, come regalo di nozze, era arrivato un dispaccio del nuovo re, Giorgio VI, che autorizzava il fratello maggiore a fregiarsi del titolo di Sua Altezza Reale, cosa che non avrebbero mai potuto fare invece sua moglie né i suoi eventuali eredi. Per fortuna era arrivato anche il grande sarto parigino Membauchet con l'abito per l'ossuta sposa di seta blu acceso perché si accordasse con il colore delle pareti della casa. In quel giovedì di sole, gli invitati a quello che davvero fu il matrimonio del secolo, perché era costato al cocciuto sposo il regno, erano 16, amici di mondanità e di non eccelsa aristocrazia. C'era anche Randolph Churchill, figlio di Winston, però in veste di giornalista, mentre il re, la regina e la regina madre, la più strenua oppositrice a questo matrimonio, inviarono telegrammi. Cecil Beaton era stato chiamato a fotografare il romantico evento. Nei suoi diari ricorda che lui era radioso ed eccitato, lei stanca, non certo al suo meglio. Si vede che Wallis lo ama, ma non ne è innamorata.

Certo, non era la cerimonia che l'ambiziosa signora americana, troppo angolosa, di modi non molto eleganti, di carattere fermo e dominatore e poco disposta a perdere tempo in sogni, aveva sperato. Anche per Edoardo quelle nozze senza splendore erano state un ripiego, perché sino all'ultimo aveva sperato e lottato per poter sposare la sua innamorata restando re, e come aveva detto al fratello, duca di York, che poi avrebbe preso il suo posto sul trono, incoronando Wallis regina d'Inghilterra e imperatrice d'India. A questa idea si erano opposti fermamente non solo la regina madre Mary, ma soprattutto il primo ministro Stanley Baldwin, che stimava poco Edoardo anche per le sue dichiarate simpatie per il regime nazista e per Mussolini, e che non aveva simpatia per Wallis, non bella, non giovane, ancora sposata col secondo marito Ernest Simpson e considerata un'avventuriera.

Gli amici che ancora li frequentavano prima della morte per cancro di Edoardo, avvenuta il 28 maggio 1972, a 78 anni, ricordano che nelle loro conversazioni, sempre leggiadre e fatue, mai attraversate da un accenno alla realtà dei tempi, a un fatto culturale, a un personaggio non strettamente mondano, essi tornavano sempre al loro passato, a quel giorno di giugno frettoloso e sbadato, o anche alle immagini dei loro primi incontri, dei giorni trascorsi in crociera, patteggiati con il potente editore Lord Beaverbrook affinché i giornali non accennassero alla presenza della signora americana sul Panfilo Nelin, della notte in cui moriva re Giorgio V e il primo gesto del figlio ed erede Edoardo fu quello di telefonare alla sua innamorata per rassicurarla che nulla sarebbe cambiato tra loro. Ma mai nella loro bella casa parigina, attorno alla tavola perfetta di argenti, bissi e porcellane, i due sposi accennavano a quel sogno interrotto di stare insieme sul trono, a quello che avrebbe potuto essere un modo di regnare diverso e impossibile, in cui più che il decoro e l'immagine della sovranità avrebbero regnato la futilità e il senso di un'eleganza mondana del tutto poco regale.

certo i duchi di Windsor, lui altezza reale, lei solo duchessa, regnarono finché poterono nel mondo del bel vivere più superficiale e vanesio. Adorati dai grandi sarti che vedevano nella sempre più secca signora il simbolo ideale della femminilità aristocratica e astratta, ricercati dai meno frequentabili arrampicatori sociali per i quali un invito nella casa di Neuilly o a Moulin de la Tuilerie a mezz'ora da Parigi rappresentava la massima meta. Ma nel loro libro Winston's Story, due giornalisti americani raccontano con accurata spietatezza la discesa dal fulgore dei giorni d'amore e di lotta di un re e della sua eroina allo spegnersi giorno per giorno della romantica coppia nella dipendenza reciproca, nella solitudine, nella solidarietà fatta di ricordi, nel loro grande nemico, la noia, da cui non sapevano come liberarsi. Sia J. Bryan III che Charles Murphy sono stati per anni vicino ai duchi, aiutandoli anche a scrivere le loro svagate e imprecise autobiografie, Storie di un re e Il cuore ha le sue ragioni.

I duchi sono ricordati con indulgenza, senza affetto. Nessuno si considerava loro intimo, come del resto nessuno dei loro altri amici. Prudenza suggeriva che qualsiasi intimità sarebbe stata un legame azzardato o inutile. Stare con loro o durante un cocktail party attorno alla loro piscina al mulino o attorno alla loro sfavillante tavola o a bere il caffè nella libreria tappezzata di libri mai letti era come assistere a una vivace commedia mondana, con un attore e un'attrice famosi incastrati nei ruoli che il loro amore fedele aveva assegnato.

La coppia di anno in anno si faceva sempre più patetica. La più celebre e contrastata storia d'amore del secolo si logorava sempre di più. La corte, attorno ai mancati regnanti d'Inghilterra, continuava a cambiare. Benché i favoriti fossero ricchi, come sempre, essi ormai erano soprattutto arrampicatori, opportunisti, sfruttatori, finti aristocratici, piccole celebrità. La gaiezza sembrava forzata, la fiaba se n'era andata. Con questa gente il duca aveva perso la sua regalità e anche la mancata regina non aveva più fascino.

Quando il duca, ormai vecchio, cominciò a stare male, la duchessa prese a ridicolizzarlo anche in presenza di altri per la sua mania di rinvangare il passato, di rileggere vecchie lettere o documenti della sua infanzia principesca. Formavano, a detta di quelli che li frequentarono ormai, una coppia molto noiosa. Solo i ricevimenti, i pranzi, i discorsi sulla moda o i pettegolezzi ravvivavano ancora la loro ricca vecchiaia.

0: La leggendaria seduttrice che aveva fatto abdicare un re d'Inghilterra ha vissuto sola per 14 anni. Il marito l'aveva lasciata erede di tutto, non ricordandosi di nessun altro, un parente, un amico, un collaboratore. Ricca, ma convinta di essere povera, Wallis a poco scelse di vivere sempre più isolata. L'unica sua lettura era Vogue, forse perché quando aveva tentato di leggere Ida, che Gertrude Stein le aveva inviato dicendole che raccontava la storia d'amore di Wallis e Edward, ne era rimasta totalmente prostrata dopo solo poche pagine. Ogni tanto si rompeva un osso cadendo e negli ultimi anni non mangiava quasi più. Le poche persone che andavano a trovarla l'ascoltavano parlare sempre del duca, ma ormai anche dei dimenticati precedenti mariti. L'ultima terribile fotografia scattata nel 1973 di nascosto mostrava uno scheletrico fantoccio tenuto in braccio dagli infermieri. Quella volta la duchessa, che avrebbe voluto essere regina, ebbe il suo ultimo gesto di orgoglio mondano. Fece causa ai fotografi per intrusione colposa nel suo privato e ottenne una montagna di soldi.
1: E aveva ragione. Lei era, e doveva restare, la visione che apparve agli occhi di suo marito quando si incontrarono per la prima volta. Una elegantissima dama, come disse lui, con gli occhi di zaffiro.

più, t'accetterò da oggi in poi invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è,

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Una vita dedicata al Signore e agli altri, una missione, quella sacerdotale, che merita un finale che non si discosti dal tragitto compiuto. E allora, a Sant'Angelo Lodigiano, grazie ai fondi dell'8x1000, è stata creata un'ala ad hoc presso la RSA della Fondazione Madre Cabrini. Camere sistemate in circolo attorno alla cappella, cuore della sezione dedicata ai preti anziani.
1: Mi chiamo Don Enzo Raimondi, sono da un anno e mezzo circa parroco delle tre parrocchie cittadine di Sant'Angelo Lodigiano, ma sono anche il presidente della Onlus Madre Cabrini, che gestisce questa casa di riposo. Nel 2014 è stata inaugurata una residenza per i sacerdoti che hanno bisogno di essere ricoverati, assistiti. È stata pensata questa residenza proprio con un'intenzione particolare, tant'è vero che le stanze sono tutte intorno ad uno spazio centrale che è la cappella. Questa realtà è nata grazie alla generosità dei fedeli, ma attualmente ogni anno attraverso i fondi dell'8x1000 vengono dati 20.000 euro circa per sostenere le attività a favore di questa residenza sacerdoti.
2: Sono Don Peppino Codecasa, un sacerdote della diocesi di Lodi, che è ospite in questa comunità sacerdotale della RSA Cabrini da 4 anni. Veniamo qui a celebrare il Vespro tutti i pomeriggi.
0: I direttori, generale e sanitario della struttura, raccontano così la convivenza con questi ospiti speciali dotati di un'empatia particolare.
3: I sacerdoti effettivamente sono integrati perché quasi quotidianamente alcuni di loro passano nei reparti a salutare gli ospiti e, se necessario, amministrano il sacramento dell'unzione degli infermi.
4: Eravamo abituati già da anni, da parecchi anni, ad avere sacerdoti all'interno della struttura. Poi c'è stato appunto questo intervento dell'8x1000 e questo ovviamente permette a noi del personale di avere sempre rapporti con loro, ed è un rapporto anche abbastanza familiare.
2: Faccio tutte le settimane un giro in tutte le camere per i 139 ospiti e quella trentina del centro diurno. Conosco da 4 anni ormai nomi e cognomi e soprattutto le storie, perché queste ti toccano dentro. Davanti a chi ti dice "io non ce la faccio", non sai cosa rispondere, ma poi basta la tua mano, il tuo sorriso, basta la stretta di mano per poter riprendere il discorso.
1: Anche grazie a questo sostegno possiamo offrire ai nostri preti un'assistenza anche spirituale, un'assistenza ovviamente infermieristica, anche di animazione, adatta per loro, così che possano trascorrere il più serenamente possibile e da preti gli ultimi anni della loro esistenza.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E te molto passato e il mio passato, ma tu no.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, e oggi la nostra navigazione nel mondo delle nuove generazioni passa attraverso un insidioso stretto, che è quello rappresentato dalla capacità di diffusione delle fake news anche tra gli appartenenti alle generazioni Z alfa, vale a dire quelli che sono a tutti gli effetti nativi digitali. E la questione che ci sta a cuore è una questione cruciale e insieme complessa. Provo a condensarla in una domanda. In un'epoca in cui le credenze, più che i fatti, tendono a formare, a plasmare l'opinione pubblica, con conseguenze piuttosto rilevanti che vanno dalla manipolazione elettorale fino alla destabilizzazione sociale, i ragazzi, cioè quelli che sono dotati delle necessarie competenze tecniche, che sono abituati a muoversi nell'ambiente digitale, ad essere presente su TikTok, su Instagram, su Threads, ad incontrarsi nei gruppi di messaggistica, sono più protetti dalle fake? Sono cioè maggiormente in grado di riconoscerle, o al contrario risultano perfino più vulnerabili? Allora, benvenuto al professor Giuseppe Riva, professore ordinario di psicologia delle comunicazioni all'Università Cattolica di Milano, dove dirige il laboratorio di interazione comunicativa e nuove tecnologie. È autore di diversi libri, tra cui I nativi digitali, selfie usciti per il mulino. Professor Riva, grazie della sua presenza.
2: Grazie Gabriella, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora professore, lei firma, è coautore per il rapporto Giovani 2026, che ormai, come chi ci ascolta ogni giorno ben sa, è la nostra bussola. Ecco, è un coautore del capitolo che è dedicato proprio al rapporto tra i giovani e le fake news e alle strategie per contrastarle. Allora, partiamo dall'ABC, non diamo nulla per scontato, perché magari insomma chi ci ascolta ha bisogno di capire qualcosa in più. Le fake news ovviamente esistono da sempre, hanno una lunga storia, però grazie alla diffusione di internet, la perdita di centralità dei canali tradizionali di informazione, hanno di sicuro guadagnato uno spazio inedito. Ma perché, professor Riva, si diffondono così velocemente? Che cos'è che le rende fortemente attrattive, in qualche modo disarmandoci? C'entra anche il modo in cui funziona il nostro cervello?
2: Assolutamente sì, perché questa è una delle cose che non è così nota, che non è la competenza tecnica che ci fa cadere nelle fake news, ma il modo con cui queste notizie sono costruite. Una prima cosa che noi sappiamo dallo studio delle neuroscienze è appunto che le fake news vanno a toccare alcuni meccanismi del nostro cervello, in particolare la capacità di reagire alle emozioni e la capacità di costruire significati. E che cosa vuol dire praticamente questo? Vuol dire che le fake news sono in grado di andare a toccare la nostra dimensione emotiva nel profondo e riescono a entrare in contatto con le nostre credenze. In pratica, il modo più efficace per costruire una fake news è sapere quali sono le mie credenze. Per esempio, io sono un tifoso della Juventus. Ecco, allora a questo punto creo una fake news in cui dico l'Inter ha rubato lo scudetto. Ecco, questa fake news da una parte tocca le mie emozioni, perché va a toccare la mia esperienza di tifoso e va a toccare un atto, rubare lo scudetto, che è qualcosa di che genera sdegno, rabbia, certo, vergogna nell'interlocutore. Dall'altra parte è coerente con la mia dimensione valoriale.
1: È stato molto chiaro, professore, perdoni l'interruzione, e mi dica se sbaglio, cioè alla fine tutti siamo vulnerabili di fronte, ahimè, alle fake news, però i giovani ci danno da pensare, perché presupponiamo che possiedano più competenze di noi. Dunque possiamo dire che è un complesso di fattori che le rende particolarmente vulnerabili, cioè il tono emotivo delle informazioni di cui ci sta parlando, però anche il tempo che trascorrono sui social, la scarsa attenzione. Pure noi abbiamo scarsa attenzione, noi dico adulti, tutto questo insieme, e poi chi sarebbero i super diffusori?
2: Questo è un altro punto importante. All'interno della rete ci sono gli influencer, alcuni influencer che appunto vengono chiamati i super diffusori, sono utenti che sono molto attivi e che sono riconosciuti all'interno della comunità di riferimento e che sono i principali, diciamo, diffusori di fake news. Quindi esistono degli influencer, non tutti gli influencer per fortuna, ma alcuni influencer che usano le fake news per diciamo guadagnare visibilità e ottenere consenso.
1: E qui intervengono dei meccanismi interessanti che voi attraversate, su cui vi soffermate. È un'indagine piuttosto complessa quella che avete portato avanti su un campione vasto, credo 4.817 ragazzi e ragazze sul territorio nazionale. Avete studiato anche i meccanismi che portano a porre i like e invece quelli che orientano la condivisione. Quando si mette un like o si condivide, soprattutto se si è più giovani, probabilmente si vuole in qualche modo anche manifestare adesione, come ci stava già dicendo, al gruppo di appartenenza, si sente anche quella pressione. Tuttavia i gesti restano profondamente differenti, cioè il like, rapido emotivo, la condivisione, una scelta più selettiva. E voi ci raccontate che per esempio le ragazze condividono più dei ragazzi?
2: Assolutamente, questo sembrava inizialmente controintuitivo, ma evidentemente le ragazze si sentono più parte del gruppo digitale di cui sono membri e riconoscono questa appartenenza proprio aumentando le condivisioni.
1: Ecco. Questa questione della condivisione interpella tutti, chi appartiene alla generazione Z, Alfa, chi è o dovrebbe comportarsi da adulto, perché poi di fatto c'è anche, ci raccontate, esplorate anche questo elemento, una discrepanza tra quello che noi condividiamo è quello in cui crediamo, e questo è dovuto soprattutto alla disattenzione. Io peraltro ho notato che spesso le persone neanche leggono quello a cui mettono mi piace o a volte che condividono, e nessuno trascorre veramente più di un certo tempo a guardare una notizia, un video su Instagram.
2: Noi sappiamo che insomma il tempo medio dedicato a una notizia o un video, un reel, sono 4-5 secondi, quindi è chiaro che in 4-5 secondi è molto difficile formarsi un'idea che non sia solo superficiale.
1: Ecco, e questo naturalmente ci rende particolarmente disarmati di fronte alla notizia, e la sfida grande è come fare a proteggerci e soprattutto a aiutare i più giovani a far fronte alla disinformazione. È un grande tema, lo affrontiamo dopo esserci concessi una pausa di respiro con Viva la Vida dei Coldplay.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: E torniamo su in Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo e in dialogo con il professor Giuseppe Riva stiamo affrontando un tema cruciale che è il rapporto dei più giovani, delle giovani generazioni, delle nuove generazioni con la crescente disinformazione, anche perché diciamo tutti siamo esposti alle fake news, abbiamo capito che loro non sono protetti dalle maggiori competenze digitali che possiedono, ma se partiamo da loro, aiutando loro, di sicuro aiuteremo anche noi. Allora, professor Riva, come si fa? Perché immagino, insomma, sia un lavoro a lunghissimo termine. Voi parlate di alfabetizzazione, di un approccio educativo mirato. Cioè, chi aiuta? Cosa può aiutare, professore, i ragazzi ad addestrare il pensiero critico, a esercitare lentezza, a riprendere e interrogare le fonti?
2: È proprio questo, cioè quello che è emerso dalla nostra ricerca è come non sia tanto la competenza digitale ma piuttosto l'attivazione del pensiero analitico, l'elemento critico, cioè non è la tecnica che ci protegge dalle fake news ma la capacità di fermarci e di pensare, proprio il pensiero critico di cui parlava Gabriella, la lentezza, la capacità di interrogare le fonti. In pratica il mondo americano chiama tutte queste competenze news literacy, la capacità di interpretare e riconoscere le notizie all'interno del mondo digitale. Ovviamente è un processo complesso che richiede un cambio di mentalità, aumentare il pensiero analitico è un processo che richiede tempo e energie. All'interno del libro, del nostro capitolo, suggeriamo una serie di strategie per potenziare questa capacità.
1: Ci faccia un paio di esempi.
2: Beh, la prima è proprio quella di verificare la notizia, cioè una cosa banale che un genitore può chiedere al proprio figlio è quello di andare a prendere una notizia sui social e poi cercare al di fuori dei social delle fonti che confermino o mettono in discussione la notizia stessa. Quindi cercare, rendere consapevole il ragazzo che non è solo il social il punto di riferimento.
1: Quindi ampliamo il contesto della ricerca, dell'indagine.
2: Perfetto, perfetto. Dobbiamo allargare il concetto di fonti informative. Non ci sono i social, ma ci sono la radio, i giornali, internet e così via. Un'altra parte importante riguarda la dimensione delle emozioni, cioè cosa provo io quando mi trovo davanti a una notizia controversa o che diciamo
1: aggancia la mia emozione.
2: Ecco, esatto. Quindi un altro punto importante: davanti all'emozione che sperimento, fermarsi e guardare questa emozione, cercare di capire se questa emozione è un motivo che poi mi può spingere a condividere la notizia, dare un like e poi verificare da dove nasce questa emozione, cioè la notizia è fatta apposta per giudicare, per attivare in me questa emozione oppure no. E in questo processo il confronto con gli altri è critico, per cui può essere importante fare questo lavoro non da soli ma all'interno di un gruppo.
1: È molto interessante, ci si richiede sostanzialmente di andare controcorrente perché siamo insomma una società iperveloce dove tutto viene fatto in tempi rapidissimi, con l'idea di performare quanto più possibile. Tutto è poi complicato anche dell'intelligenza artificiale, perché ora facciamo i conti anche con i deepfake, cioè i video audio che attribuiscono alle persone parole che mai sono state neppure pronunciate, e a volte questo anche per noi operatori dell'informazione è difficile capire qual è il contenuto autentico. Ma professore, ce la possiamo fare? Qualcuno lo sta già facendo meglio di noi? Siamo ancora in tempo?
2: No, ce la possiamo fare sicuramente, perché lo spirito critico è un processo che non può non essere presente all'interno di un mondo sociale. Senza spirito critico il rischio è quello di appiattirci e di essere guidati.
1: Quindi ce la dobbiamo fare, oltre che possiamo.
2: Ce la dobbiamo fare e il punto di partenza è proprio la nostra volontà. Cioè, uno dei problemi della tecnologia è che la tecnologia riduce al massimo lo sforzo. Oggi la tecnologia ci spinge a ricercare il massimo comfort. In realtà quello che ci dice la psicologia è che senza un attrito, senza un minimo sforzo, non riusciamo a cambiare, non riusciamo a migliorare. E questa è un po' la sfida della tecnologia: non farci appiattire dal comfort che la tecnologia ci dà e non ci spinge a pensare, ma accettare un po' di attrito, un po' di sforzo in modo tale da poter, diciamo, crescere, poter diventare, far emergere il nostro pieno potenziale.
1: E io la ringrazio per questa indicazione, che è utilissima non solo per gli appartenenti alla generazione Z, ma per tutti noi. Ringrazio il professor Riva che ci ha accompagnato attraverso questa riflessione, tutti voi all'ascolto, in regia Stefano Sciurpi, ringrazio Giacomo Di Fruscolo per la sua preziosa collaborazione, la rappresentante della generazione Z Lisa Mazzella che sceglie i brani musicali. Questa è una tappa, è stata una tappa fondamentale, direi, ci siamo passati attraverso questo stretto insidioso e adesso ci ritroveremo alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Il meglio di
1: Effetto notte.
2: Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
2: Effetto notte.

0: signora Magnani, com'è cambiata la sua vita da quando ha vinto il premio?
1: Sono diventata ingombrante. Ma io non sono mica la marionetta.
2: Io ti ho voluto perché sei la Magnani.
1: Questo è l'unico modo che ho per difenderla, la Magnani. Ci devi stare!
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati a Effetto Notte ed è col grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a un'attrice di grandissimo carattere, personalità, una donna fortissima e naturalmente di grandissimo talento. Benvenuta a Effetto Notte a Monica Guerritore. Grazie Monica.
4: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
3: Allora, tu hai una carriera brillantissima al cinema, in teatro e adesso anche sulle piattaforme, perché Inganno è un grandissimo successo di questa stagione, siamo, non so, 29 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si è perso il conto, comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, ma per noi stasera sei Anna, perché tu debutti nella regia raccontando Anna Magnani. Quanto l'hai voluta fare questa cosa e questo progetto a cui evidentemente tieni moltissimo?
4: Sai, io venendo dal teatro naturalmente, ed essendo il teatro molto faticoso e prende tantissimi mesi e poi anni, quando tu metti in scena un personaggio è perché quel personaggio ha qualcosa da dire, che tu senti necessario per te e per il pubblico, perché in fondo è sempre un'indagine, no? Fare Madame Bovary o fare Oriana Fallaci è sempre andare a cercare che cos'è che c'è dietro, che cos'è che ci può dire a noi donne, eh? E quindi è molto importante sapere che quel personaggio è importante. Anna Magnani è fondamentale per noi come donne e per noi come artiste,
3: eh sì,
4: e attrici donne, perché ha combattuto. Ci sono state tante battaglie che lei ha intrapreso e di cui noi ancora oggi siamo memori, cioè ricordiamo ancora quali sono state le sue battaglie, la sua forza e il suo desiderio di andare avanti mantenendo la sua originalità, non corrompendosi, l'autodeterminazione, oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
3: E che cosa vedevi?
4: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente. Il pubblico entrava gratuitamente era pieno. E quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto è che il pubblico l'amava ancora la Magnani, la desiderava e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché...
3: Eh sì, perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui,
4: certo,
3: il film, no?
4: Certo, è dedicato a lui perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
5: Mi sono addormentata.
6: Anna, ma guarda, ma come ti riconciata!
5: Mattina con la notizia del premio. Ecco, non so se è vero.
6: Ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa così?
1: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
3: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
4: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No, esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato, che sono i dolori che segnano una vita. E questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
3: Eccoli.
4: Sono due momenti diversi.
3: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman.
4: Che cosa? Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione a Rossellini e lei corre dietro la camionetta. E il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale, pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante. Lei cade, danno lo stop, e poi riprende e lo dice: me sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 56, quando lei vince, dovrebbe essere il momento più alto, e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha bisogno di essere verosimile. Ci vogliono i visi, anche presi dalla strada, che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
1: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Eh? Mo' il cinema è diventata la faccia! Sono diventata brutta, e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta, con sta faccia ho fatto Bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
3: Tra l'altro c'è, al di là diciamo un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista...
1: E io t'ho subito disordinato.
3: No, ma è bello, perché è bello anche di questo programma. Certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
1: Ma,
3: perché,
1: allora, è chiaro.
3: Cioè, voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata da Moravia per fare la ciociara. No?
4: È il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti, come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone, è un continuo alto e basso. Vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler. Beh, viene in qualche modo...
3: Beh, si sa che non l'ha fatto
4: non
3: lei.
4: Non l'ha fatto lei.
3: L'ha fatto Sofia Loren.
4: L'ha
3: no?
4: fatto, ma tu stavi raccontando?
3: Che cosa succede? In fondo, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
4: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero, e quindi voglio che tu sia la ciociara. Perfetto, no, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: beh, però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
3: Ecco, questo
4: potrebbe essere sua figlia.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
3: Ma era un po' rompiscatole, c'è questa lite con Camerini a un certo punto, e fate vedere, ma insomma era rompiscatole, o invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente
4: era,
3: però...
4: era una professionista che non poteva farsi dire: metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che m'hai chiamata a fare?
3: Certo,
4: a me?
3: Dici, perché hai chiamato?
4: Perché m'hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ce devi stare, me fai fare. È questo, cioè è chiaro che fa ridere, perché è come lo dice, perché è romana, e il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento. E il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, eh? Cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista: che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
9: Ti presento Carol, la moglie di Pilade, che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
10: Ah, ecco.
9: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
10: Io a lei? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
3: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
4: Nel 73 lei muore, e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi. che è interpretata da Beatrice Grannò e che, come nel Diavolo Veste Prada, è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che, entrando nell'ufficio di Carol Levi, guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati, e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
7: Ne facesti puppetto, Nanni Lasca.
3: Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, insomma. Comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più. Come la vedi?
4: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui, facendo il teatro, tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci, quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate, e questo era Carol che me lo diceva sempre: se fai il teatro non puoi fare il cinema. E quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
3: sì, comunque, insomma,
4: però questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché il teatro si sta col pubblico. E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa.
11: Potrei essere tua madre.
12: Ma non lo sei.
13: E lì è un truffatore. E nostra madre non se ne vuole rendere conto.
11: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
3: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro. Io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero. Ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo. Siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi da proprio dovunque, nei 5 continenti, è stata vista. Sei arrivata, però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso una grandissima soddisfazione per te,
4: sì,
3: come artista.
4: Infatti,
3: no?
4: Quando mi chiedono: ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo. E questo è arrivato, e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo.

0: Senza racconto, no, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
1: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
2: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo, c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada, però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
0: È come certo, dire, è stato il progetto dei tre
2: e
0: anni.
2: E adesso, allora, Monica?
0: E adesso, guarda,
2: ti
0: adesso...
2: godi questo momento, che conno, già sei.
0: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene... sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico perché non è più mio, è diventato una materia a sé e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna così forte che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più. Tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
2: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie a Monica Guerritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo
0: grazie,
2: per tutto.
0: Grazie.
2: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo, la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
3: Uno, due, tre, quattro, cinque. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
2: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
4: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
5: La sera hanno una dozzina e non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. Qui tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so, le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario, o devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi, non si sa, lo vedremo.
6: Tutta bionda.
5: Che hai fatto? Le tette nuove?
7: Si vede.
5: No, si sente.
7: Che bella casetta.
5: Ciao,
7: che aria, una meraviglia sto posto.
5: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
7: Però per arrivare...
5: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot
7: del cellulare. Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere, di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso, sì, severo, sì, severo, sì. La severità. con se stessi.
8: Terribile.
7: È una,

0: tocca molto, perché io ce l'ho, e, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
1: Sei un avvocato che fa cose buone. Perché ti sei rintanato e sei così triste?
2: Racconta la tua storia. Ti prego.
3: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
2: Io ho bisogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi a mattino, quando mi sveglio, mi si chiude il respiro qua.
4: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia, di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso. L'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
5: Assolutamente.
4: E in scena era... C'è state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea tremare. Dopo aver battuto il ciacco, non l'avevo mai
5: forse
4: visto.
5: Forse anche noi, quando le abbiamo viste,
4: non l'avevo mai visto tremare così.
5: Tremare perché?
4: Per l'emozione.
6: Perché è emozionato. Alcune scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più. Sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
5: Se sono le scene che penso io,
6: dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
5: Va bene, grazie.
7: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla Ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci. Ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
8: Limpiamo a Don Salvatore? Quedamos con el clan de los Richies. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero.
9: Facimole sapere che stiamo cercando i sorti.
8: Allo sta Rosa!
7: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
10: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e l'altro ragazzo, è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
11: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
12: Cosa fai? Ehi! Ferma!
9: Parlo mai più, capito?
11: Io voglio andare via.
7: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere, no?
13: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, sono ma secondo me è sempre. Santarellini, no, no, no, certo, ma secondo me è una storia sempre come la guardi. Cioè, okay. Per me questa cosa quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza,
0: no,
1: eccetera.
0: No,
1: secondo
0: no,
1: me
0: no.
1: È una storia è come la guardi. Cioè, io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo, cioè. Quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
1: Ti prego, aiutami!
3: Io non sono così.
4: Voglio andare via.
0: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora com'è andata? Beh, tormentata, rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
1: Sì, sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre o popolo ti fa saggì e o popolo ti fa scendere.
0: Brava, quanto c'ha ragione la madre.
5: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: dal libro del profeta Abacuc. «Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu dagli occhi così puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui. E da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».
2: Il seme della senape è piccolissimo, però Gesù dice che basta avere una fede così piccola, ma vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero, tutti conosciamo persone semplici, umili, ma con una fede fortissima, che davvero spostano le montagne. Pensiamo, per esempio, a tante mamme e papà che affrontano situazioni molto pesanti, o a certi malati, anche gravissimi, che trasmettono serenità a chi li va a trovare. Queste persone, proprio per la loro fede, non si vantano di ciò che fanno. Quanta gente fra noi ha questa fede forte, umile, e che fa tanto bene. Ognuno di noi, nella propria vita di ogni giorno, può dare testimonianza a Cristo con la forza di Dio, con la forza della fede. La fede piccolissima che noi abbiamo, ma che è forte, con quella forza dare testimonianza di Gesù Cristo, essere cristiani con la vita, con la nostra testimonianza. E come attingiamo questa forza? L'attingiamo di Dio nella preghiera. La preghiera è il respiro della fede, e un rapporto di fiducia, un rapporto di amore, non può mancare il dialogo, e la preghiera è il dialogo dell'anima con Dio.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

l'arte di accettare le cose per quello che sono. C'è una preghiera scritta dal teologo protestante Reinhold Niebuhr all'inizio del secolo scorso, che recita così: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. Questa preghiera non esisterebbe se non avessimo un problema serio con l'accettazione. Ostinarci a cercare di cambiare quello che non può più essere modificato è infatti una delle nostre attività preferite. Possiamo passare ore o giorni rimuginando sul passato, sui nostri errori o sui torti subiti, nel vano tentativo di modificare quello che è già avvenuto, maltrattandoci per le nostre fragilità e imperfezioni. Cercare di modificare quello che non può essere cambiato, oltre che essere un esercizio vano, comporta un enorme dispendio di energie mentali, fisiche ed economiche, se, a causa della nostra pervicace volontà di modificare quello che ancora ci disturba nel ricordo o anche nel presente, intraprendiamo iniziative improvvide che si rivelano ulteriormente dannose. E non è tutto. Nella nostra ostinazione a non accettare rientrano anche innumerevoli altri aspetti della nostra vita. Non accettiamo, ad esempio, che gli altri siano come sono. Soffriamo di questo aspetto nei rapporti di coppia, nel rapporto genitori-figli, nelle relazioni con persone con cui dobbiamo necessariamente cooperare. Non accettiamo neppure l'evidenza che il mondo sia sempre una giostra di eventi positivi e negativi che a volte ci toccano personalmente, mentre vorremmo invece sceglierceli a piacimento. Come se già questo non bastasse a produrre un disagio che può diventare sofferenza, c'è anche una versione ancora peggiore negli automatismi, talvolta inconsci, della non accettazione, quando cioè non accettiamo neppure noi stessi. Non ci piace come siamo fatti, o come il tempo ha trasformato naturalmente le nostre sembianze. Ci troviamo difettosi, inadeguati,

O addirittura ci riteniamo immeritevoli di amore, approvazione, sostegno o successo. Cerchiamo di modificare il nostro aspetto fisico pensando che otterremo maggiore consenso dagli altri. Compriamo tonnellate di oggetti inutili. Speriamo che attraverso una più desiderabile versione di noi stessi, i nostri sentimenti di insoddisfazione e frustrazione si dissolveranno. Questo atteggiamento è la causa della creazione costante di avversità immaginarie, attriti e condizioni conflittuali nella nostra mente. Ricordiamo ancora una volta il mantra di questo libro: quello che avviene nella tua mente avviene nel tuo corpo e si manifesta intorno a te. Ecco perché prima di occuparci di quello che non ci va bene fuori, sarà bene conoscere e occuparci di quello che avviene dentro noi stessi. Il nostro mondo interiore è la sola dimensione che ci appartiene davvero e nella quale è possibile correggere qualcosa quando quel qualcosa dipende solo da noi e da nient'altro. La pratica dell'accettazione è la più sfidante e coraggiosa che possiamo mettere in campo contro ogni determinismo vero o presunto. La preghiera che ho citato all'inizio saggiamente invoca il coraggio di cambiare quello che si può cambiare. A mio parere, tali cambiamenti devono sempre partire dall'osservazione, dall'ascolto e dalla comprensione del nostro mondo interiore e dei nostri automatismi mentali. Anche nel caso di questa pratica non parlo di teorie astratte che io non abbia verificato personalmente, ma di esperienze che guidano la mia vita verso una condizione di armonia, felicità e bellezza, indipendentemente da quante e quali avversità io, come chiunque altro, abbia vissuto o mi trovi ad attraversare. Osserva dunque la tua mente e nota quando la trovi in flagranza di reato di non accettazione, cominciando da ciò che non accetti di te stesso e cercando di capire se questa cosa, che sta lì, magari da anni, possa essere cambiata. Ascolta i sentimenti di avversità, le emozioni che provi, le sensazioni fisiche che questo genera in te e, indipendentemente dalla tua volontà di correggerti e migliorarti, prova a formulare nella tua mente nuovi pensieri di autoaccettazione e amorevolezza. Ti potrebbe aiutare questa formula: nonostante questo, mi amo e mi accetto come sono, completamente e profondamente. Puoi fare lo stesso con gli altri. Hai un'opinione o un giudizio negativo? Ci sono cose che ti fanno arrabbiare? Hai discusso e litigato a proposito di comportamenti e tratti caratteriali che ti provocano emozioni sfavorevoli? Se non hai ottenuto nulla, prova a cambiare formula e strategia. Ripensando a chi ti crea ancora agitazione e risentimento, prova a dire nella tua mente: nonostante tutto, ti amo e ti accetto così come sei. E osserva cosa succede dentro di te. È possibile che all'inizio tu non ne abbia voglia e che pensi che non sia vero e che sia solo una frase insensata e che non stia accadendo nulla di nuovo. Ma prova a insistere, ad allenare questa facoltà su argomenti e persone diversi. Prova a creare un ambiente diverso, prima di tutto dentro la tua mente. Credimi, abbandonare le tue convinzioni più radicali e le tue abitudini mentali automatiche richiede tanto coraggio e anche molta pratica e impegno, ma si può fare. Per questo può essere utile ricordare il significato etimologico della parola coraggio, che vuol dire innanzitutto agire con il cuore e con una bella dose di fiducia. La mente, infatti, con tutte le sue ragioni e rivendicazioni, è più restia ad accettare. Per praticare l'accettazione devi mettere in campo il tuo cuore, sapendo che qui la posta in gioco è la tua felicità e l'obiettivo di vivere la tua vita con una pienezza difficile da immaginare. C'è un giacimento infinito di ricchezza spirituale a disposizione di ognuno di noi. Per adesso puoi cominciare a praticare l'accettazione e, come diceva Enzo Iannacci in una sua famosa canzone, vedere di nascosto l'effetto che fa.

Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

La vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente che in noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento e la supplica. Quando una persona manca quella dimensione poetica, diciamo manca la poesia, la sua anima soppica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni,
Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo.

0: riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dai peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gioisco in te, o Signore, sempre. Desidero provare ciò che è riservato ai soli tuoi amici e gustare la segreta dolcezza che tu stesso, o Signore, hai riservato fin dall'inizio per coloro che ti amano. Con tutta me stessa amo te, o Signore, che per amor mio tutto ti sei donato. Santa Chiara.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la memoria di San Domenico e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Guida e proteggi, o Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli, che fu insigne predicatore della tua verità, sia nostro intercessore davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia. L'hai reso forte o roccia per punire. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
0: Il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine.
1: Chi ti cerca, Signore?
0: Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
1: Chi ti cerca, il Signore?
0: Cantate inni al Signore che abita in Sion, narrate le sue imprese tra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli gli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore.

La prima cosa che mi viene in mente è dal ritornello del Salmo responsoriale. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Non smettiamo mai di cercare il Signore nella nostra vita, né? E nella vita di ogni giorno. E quindi chiediamo al Signore la capacità di essere perseveranti, cioè ogni giorno di saper cogliere la sua presenza in mezzo a noi, perché noi crediamo nel Gesù crocifisso e risorto. La seconda cosa, Gesù richiama i suoi discepoli perché hanno poca fede e li invita ad avere almeno la fede come un granello di senape. Ma come, mi viene da dire Gesù, dici ai tuoi discepoli che hanno poca fede e poi dici a loro di avere almeno la fede come questo piccolo granellino? Chiediamo al Signore di ogni giorno di aumentare la nostra fede. Cioè chiediamo al Signore la capacità di amarlo sempre, proprio lì dove siamo, proprio così come siamo, di avere fede, quella fede semplice, quella fede genuina, quella fede che davvero sa trasformare la nostra vita in testimoni credibili, in testimoni gioiosi. Prendendo a prestito San Domenico, in predicatori che sappiano annunciare il bene nella verità e nella libertà, né? Che sappiano davvero parlare di cose belle, parlare di cose buone, sapendo che noi siamo strumenti nelle sue mani, perché Gesù è risorto, perché Gesù è vivo. E quindi ecco, chiediamo al Signore in questa Eucaristia davvero di avere la fede, quella fede piccola che ribalta il mondo, e chiediamo al Signore, per intercessione di San Domenico, di essere dei predicatori veri, non solo a parole, né? Ma anche con i fatti, quei fatti di comunione, quei fatti di servizio, quei fatti pieni di amore.

0: Fratelli e sorelle, San Domenico, araldo della verità di Dio, è stella che illumina le menti oscurate dall'errore e fiaccola che infiammò le anime raffreddate dall'eresia. Preghiamo e diciamo:
1: la tua parola, Signore, è luce sul cammino.
0: La tua parola, Signore, è luce sul cammino.
1: Perché San Domenico, predicatore della verità, sia modello nella trasmissione della fede legata alla parola, per far crescere il seme dello Spirito. Preghiamo.
0: La tua parola, Signore, è luce sul cammino.
1: Perché come la predicazione di Gesù è avvenuta con la parola e con i segni che accompagnavano l'annuncio, così l'evangelizzazione della Chiesa sia ricca di opere buone. Preghiamo.
0: La tua parola, Signore, è luce sul cammino.
1: Perché i vari cammini di fede, illuminati dalla parola di Dio, si pongano come esempio di conversione. Preghiamo.
0: La tua parola, Signore, è luce sul cammino.
1: Perché si è riscoperta l'urgenza dell'istruzione cristiana degli adulti, per vincere l'ignoranza delle scritture e far crescere la fede e la carità. Preghiamo.
0: La tua parola, Signore, è luce sul cammino. Per i nostri amici e parenti defunti, in particolar modo per Fumagalli Gianmario, Rosa e Marcello Fontana e familiari, e Claudio, perché il Signore conceda il riposo e la pace eterna. Preghiamo.
1: La tua parola, Signore, è luce sul cammino.
0: Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre, per il lievito della tua parola. Per intercessione di San Domenico, suscita molti annunciatori del Vangelo che parlino con te nella preghiera e di te con la dottrina e con l'esempio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna.

Benedetto sii tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere che ti presentiamo per l'intercessione di San Domenico e per la forza di questo sacrificio confermi.

regno per Cristo, Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, il suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acuti, San Domenico e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Fa che accogliamo con viva fede, il Signore, la forza del sacramento di cui ci siamo nutriti. Nella memoria di San Domenico, egli che ha fatto fiorire la tua Chiesa con la predicazione, la sostenga con la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie e buona giornata.

Buongiorno a tutti da Chiara, da Manuela e dalla redazione di RCN Radio Cittanova in Blu della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa in parrocchia delle ore 8:30, celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti Fumagalli Gianmario, Rosa e Marcello Fontana e familiari e Claudio. E iniziamo ora una nuova puntata della nostra trasmissione, Una finestra sul sabato.

E veniamo agli appuntamenti delle altre messe di oggi sabato 8 e domani domenica 9 agosto. Alle ore 18 Sante Messe a Masano, celebrata da Don Bruno, e a Vidalengo, celebrata da Don Andrea. E alle 18 qui in parrocchia Santa Messa celebrata da Don Gian Sante in ricordo dei defunti milanesi Roberto, coniugi Finardi Giacomo e Antonietta e coniugi Bonissi, Galmozzi Angela e milanesi Guido, Tadolti Mario e Giusi, Leoni Battista, Magni Elsa e Possenti Ambrogio, Bonissoni Angelo e Fabbrica Mario. Domani, domenica 9 agosto, 19ª domenica del tempo ordinario, è festa dei nostri santi patrono, fermo e rustico, martiri. Alle ore 8, Santa Messa a San Pietro, celebrata da Don Andrea. Sempre alle ore 8, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gian Sante, in ricordo dei defunti Maria e Giovanni, Carminati Letizia e Gianni, Schinelli Elisa, Legramandi Pietro. Alle ore 10, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Andrea. Alle 10:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 8, scusate, alle ore 11, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gian Sante pro populo, e alle ore 18 a San Bernardino, Santa Messa celebrata da Don Gian Sante. A seguito della messa si terrà la processione con i santi patroni. La processione inizierà dalla chiesa di San Bernardino, viale del Santuario, via Roma, via vicinato. Il rientro sarà poi nella chiesa parrocchiale.

Vediamo ora le altre messe in programma per questa settimana. Lunedì 10 agosto, San Lorenzo. Alle ore 8:30, sante messe in parrocchia celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Ciocca Luigi, Camillo e Soliveriangela, e a Masano celebrata da Don Bruno. Alle ore 18, santa messa a Vidalengo celebrata da Don Gabriele. Alle ore 20:45 in parrocchia, santa messa celebrata da Don Andrea per i defunti iscritti alle messe perpetue. Mercoledì 11 agosto, Santa Chiara. Alle ore 8:30, santa messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti Vincenzo e Maria, Strina Giuseppe, Carmelo, Grazia e Orlando. Alle ore 18, sante messe a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e a San Pietro, celebrata da Don Andrea. Alle 20:45, santa messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Mercoledì 12 agosto, alle ore 8:30, santa messa in parrocchia, celebrata da Don Andrea, in ricordo dei defunti Gigi, Irma, Valentino, Raf, Ambrogina e Battista, Premoli Giuseppina. Alle ore 8:30 Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno, e alle 18 Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Giovedì 13 agosto, alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo di Gigi. Alle ore 8:30 Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 18 Santa Messa a Santa Liberata, celebrata da Don Andrea, in ricordo dei defunti Pino e Andreina. E alle 20:30 Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Venerdì prossimo, 14 agosto, San Massimiliano Maria Colbe. Alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti Milanesi Battista e famiglia. Alle ore 18 Sante Messe prefestive a Masano, celebrata da Don Bruno, e a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. In parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti milanesi Giovanna, Margherita, Rosa e Luisa. Sabato prossimo, 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Le messe seguono gli orari festivi. Alle ore 8, Santa Messa a San Pietro celebrata da Don Paolo. Alle 9:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti Pierangelo, Maddalena e Giovanni, Gabriele e Carolina, Ambrogio e Carla. Alle ore 10 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Bruno e alle 10:30 Santa Messa a Masano celebrata da Don Paolo. Alle ore 11 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Paolo pro populo e alle ore 18 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo e a San Bernardino celebrata da Don Bruno.

Ultimi avvisi, vorremmo ribadire domenica, domani, la festa dei santi patroni Fermo e Rustico. Le reliquie saranno esposte tutto il giorno qui in parrocchia. Dopo la messa a San Bernardino delle ore 18, seguirà la processione con le reliquie per il viale del santuario, via Roma, via vicinato. Il rientro sarà nella parrocchiale. Inoltre, per chi desidera, alle ore 19:30 ci sarà la possibilità di cena insieme in oratorio. Inizierà il 18 settembre prossimo il corso di preparazione al matrimonio. Le iscrizioni si prendono presso la segreteria parrocchiale. Ricordiamo sabato prossimo solennità dell'Assunta. Sabato, festa di precetto, quindi le messe, come avete sentito, seguono gli orari festivi, compresa la prefestiva del venerdì alle ore 18 in parrocchia. Sempre venerdì prossimo alle ore 21, veglia di preghiera in santuario. La messa di sabato sera alle ore 18 è in San Bernardino e non c'è la prefestiva della domenica in parrocchia. La parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre. Per chi desiderasse informazioni o iscriversi, può trovare tutto presso la segreteria parrocchiale e alcuni dépliant sono disponibili anche sui tavolini sul fondo della chiesa. Ricordiamo infine che nel periodo estivo l'oratorio osserva questi orari di apertura, dalle 16:30 alle 19 e dalle 21 alle 23.

Oggi il CD non funzionava, quindi il santo del giorno lo abbiamo introdotto in maniera un po' alternativa. Oggi, sabato 8 agosto, la Chiesa ricorda San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, i Domenicani. Parlare con Gesù o parlare di Gesù? Nient'altro. La quintessenza di un cristiano, si direbbe, quasi un ideale irraggiungibile. No, sapendo che c'è stato un uomo capace di vivere in modo magnifico questo ideale. E forse sì, considerando cosa quest'uomo si è riuscito a fare in 51 anni. Una presenza spartiacque nelle vicende della Chiesa, Domenico di Guzman al pari di Francesco d'Assisi. E i due sono contemporanei. Caleruega, villaggio di montagna della vecchia Castiglia, è il 1170 quando Domenico inizia la sua storia. In famiglia c'è uno zio prete e il Vangelo diventa per il bimbo e poi l'adolescente come il pane da mangiare. A 24 anni il sacerdozio è lo sbocco più che naturale. Domenico entra tra i canonici della cattedrale di Osma perché glielo chiede il vescovo Diego, che poi lo porta con sé in missione in Danimarca. Dalle parti di Tolosa assistono al dilagare dell'eresia dei catari, convinti che Gesù sia uomo ma non Dio. L'impellenza di parlare, spiegare, testimoniare la fede accende nei due una certezza. La loro missione non può che essere la predicazione ai pagani e nel 1206 vanno

chiederlo al Papa. Innocenzo III è ben d'accordo sulla sua missione, ma non sui destinatari. Sono gli albigesi, altro nome dei catari, con cui Diego e Domenico devono misurarsi. Tornano in Francia e poco dopo Diego muore. Domenico resta solo nell'affrontare l'onda dell'eresia e lo fa con passione, incontrando, esortando, dibattendo in pubblico e in privato. È un'attività che consuma, ma Domenico è un entusiasta. E non ha pose da dottore saccente, piuttosto il suo sguardo, i suoi modi costantemente affabili, la coerenza tra ciò che dice e ciò che fa, suscitano rispetto e simpatia, riducendo le distanze dagli avversari. Passano anni di giornate così. Poi lo scenario cambia nel 1215. Quell'anno si svolge a Roma il Concilio Lateranense IV e Domenico vi si reca con Folco, il vescovo di Tolosa. L'occasione è giusta per presentare a Papa Onorio III il progetto che ormai ha preso forma. Da tempo, infatti, in tanti, affascinati dal suo impegno, si sono affiancati a Domenico da varie parti d'Europa e molti sono giovani di ingegno. Il 22 dicembre 1217 arriva il Placet. Onorio III approva la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori. È come un'esplosione. Rapidamente i domenicani si spargono portando ovunque il Vangelo col loro stile incendiario. Per Domenico è l'ultima tappa che culmina il 6 agosto 1221, quando muore circondato dai suoi frati nell'amatissimo convento di Bologna. Appena 13 anni più tardi, Gregorio IX, che lo aveva conosciuto personalmente, lo proclama santo. Dalle montagne della Castiglia sale più in alto l'uomo che, come disse il grande confratello Lacordaire, fu tenero come una mamma e forte come un diamante. Oggi la Chiesa ricorda anche i santi Ciriaco, Largo e Smaragdo, martiri. Ciriaco, Largo e Smaragdo assistono i cristiani detenuti destinati ai lavori forzati per la costruzione delle terme di Diocleziano. Scoperti, vengono incarcerati, ma qui compiono miracoli, perciò vengono martirizzati dall'imperatore Massimiano nel 306. Sono sepolti al settimo miglio della via Ostiense. La Chiesa oggi ricorda anche la beata Maria Margherita Caiani. La vita della Caiani è segnata fin da piccola da grandi dolori familiari. Nata a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, il 2 novembre 1863, alla morte del papà comincia a occuparsi di una piccola attività che vende sigari. Ama pregare, in particolare il rosario, e cerca di avvicinare i suoi clienti a Dio. Pensando di servire il Signore, entra presso le Benedettine di Pistoia. Vi rimane solo un mese, la clausura non fa per lei. Con l'aiuto di validi accompagnatori spirituali, capisce la sua strada, condivisa con l'amica Maria Fiaschi, restare in paese e aprire una scuola per insegnare i bambini a leggere e a scrivere e a prepararli i sacramenti. Dopo averla chiesta in preghiera, trova una casa con dei locali liberi. La sua missione educativa prende forma. Forma un istituto religioso. Nel 1901 sono approvate le Costituzioni. Il 12 ottobre 1905 tutte le compagne fanno la prima professione religiosa. Nascono le Minime del Sacro Cuore di Gesù terziarie francescane. L'opera si diffonde anche fuori dalla Toscana. Ogni volta che si apre una nuova casa, Madre Margherita Maria, il suo nuovo nome religioso, manifesta una certa preoccupazione, ma poi affida tutto alla provvidenza e al Sacro Cuore di Gesù.
Muore l'8 agosto 1921. E noi di Spazio Magnolia porgiamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico e anche a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno o altre felici ricorrenze.

Oggi, proprio in preparazione alla solennità dell'Assunzione di Maria, vi proponiamo una riflessione tratta dal sito Vatican News, che parla proprio dell'Assunzione di Maria, dogma di fede scaturito dall'amore del popolo, di Maria Milvia Morciano. L'idea è quella di ripercorrere nel giorno in cui si celebra la solennità più importante dedicata alla Vergine, il percorso di come si è formato il dogma dell'Assunzione. Poiché per molti secoli, in assenza di fonti evangeliche, è stata una convinzione sempre più radicata nel cuore dei credenti che è stata accolta dalla Chiesa cattolica e soltanto nel secolo scorso, proprio in virtù del portato della sua splendida forza di fede. A partire dalla Pasqua, il cammino dell'anno liturgico è tutto un involarsi tra cielo e terra. La resurrezione, l'ascensione di nostro Signore, poi lo Spirito Santo che scende sulla terra attraverso la Pentecoste sugli Apostoli, e ancora la trasfigurazione che abbiamo ricordato giovedì. Gesù che riassume in sé la natura umana e quella divina. E arriviamo all'Assunzione di Maria, il 15 agosto, salita in cielo in corpo e anima. La successione liturgica non è casuale. Il progetto salvifico si approfondisce e si rinnova nelle festività che si susseguono durante l'anno. Il 15 di agosto è il Dies Natalis di Maria. L'Assunzione ricorda il Dies Natalis di Maria, ovvero il giorno che segna il momento della fine della sua vita terrena e l'inizio di quella trascendente, del senza fine, accanto al Figlio. E Dies Natalis era chiamato nel mondo paleocristiano il giorno della morte del credente, che non era considerato la fine dell'esistenza umana, ma la rinascita. Infatti, la memoria liturgica dei santi cade sempre nel giorno della loro morte e non della nascita. Il Concilio di Efeso, convocato da Teodosio II nel 431, conferì a Maria l'appellativo di Theotokos, portatrice, ovvero madre di Dio, superando la definizione più cauta data dall'arcivescovo di Costantinopoli Nestorio di Christokos. Christotokos, ovvero portatrice di Cristo. Dalla definizione conciliare scaturisce la naturale deduzione che Maria, avendo portato nel grembo e quindi essendo esente da ogni forma di peccato, non poteva essere soggetta alle leggi della natura. Le spoglie della madre di Dio non potevano essere corrotte dalla morte. Il suo corpo doveva essere preservato. È così che fu assunta in cielo interamente, in anima e corpo. Il teologo arabo di fede cristiana Giovanni Damasceno, vissuto tra la seconda metà del VII secolo e la prima dell'VIII, afferma infatti: era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bimbo abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature come madre e schiava di Dio. Come nasce la festa? Il culto della Vergine si era certamente formato ben prima del Concilio Efesino ed era stato alimentato dalla fede e dalla devozione popolare, per poi fissarsi negli scritti apocrifi tra il IV e il V secolo. Per sopperire al silenzio dei Vangeli, che di Maria dicono molto poco,
è nata una tradizione nelle quali confluivano leggende e storie che parlavano diffusamente della sua vita, a partire dal protovangelo di Giacomo del II secolo. Tuttavia, per ragionare intorno alle circostanze e alle modalità della sua morte, dobbiamo aspettare il pieno V secolo. Si formano due correnti principali. La prima afferma che l'anima addormentata della Vergine sarebbe stata portata in cielo dagli angeli insieme al suo corpo, dove avrebbe atteso incorrotto il giorno della risurrezione dell'umanità. La seconda versione parla della sua morte reale e della risurrezione dopo 3 giorni, quindi assunta in cielo. Se come Immacolata Concezione, ovvero concepita senza peccato, Maria aveva il ruolo di poter intercedere tra Dio e gli uomini, con la sua assunzione diventava anche mediatrice tra Dio e gli uomini, quale estensione naturale dell'opera del Figlio sulla terra che si era incarnato nel suo seno. Da qui per diversi secoli sono nate molte discussioni che si sono protratte fino al Medioevo. Vi era anche una diversificazione in chi definiva la morte di Maria coimesis, cioè dormizione, in ambiente orientale, e transitus, con la conseguente assunzione, in ambito occidentale. Nel IX secolo Papa Leone IV e il patriarca bizantino Nicola I riconobbero la festa dell'Assunzione di Maria, e alcuni secoli dopo, a seguito della visione ricevuta dalla mistica tedesca Elisabetta di Schönau, si accrebbe e divenne giorno di profonda devozione.

Ventura sostenevano l'assunzione. Tuttavia, le posizioni avverse erano destinate a diventare nel tempo sempre più flebili, perché intanto la devozione popolare cresceva sempre di più e travolgeva dubbi e distinguo. Si moltiplicano gli scritti spirituali e letterari, per non parlare delle arti raffigurative. Tutti testimoniano come l'assunzione sia accettata come un dato di fatto. Ad esempio, Dante scrive gli intensi versi del 33° canto del Paradiso, quando San Bernardo intercede per il poeta e supplica la Vergine affinché il poeta possa vedere Dio. Tra le famose definizioni, Bernardo la chiama regina, cioè avalla implicitamente la sua assunzione, perché chi le sta di fronte e lo guarda intensamente è Maria in persona, nella sua totalità di anima e corpo. La Vergine Maria è definita già in tempi molto antichi nei modi più dolci e eccelsi. È sterminato il numero di scritti, antichi e moderni, dalla preghiera alla teologia, dalla letteratura in prosa o in versi, dedicati a lei. Impossibile sceglierne solo alcuni, e se scorriamo le pagine del tempo ci imbattiamo di continuo in parole meravigliose, sempre intrise d'amore. Maria, d'altra parte, è travolgente. La sua storia, il suo essere donna, la sua gloriosa maternità sono una calamita che attrae e consola, che permette di avvicinarsi al mistero con semplicità. In poche parole, rende più facile credere e mantenere salda la fede. Il Medioevo e il Rinascimento rappresentano il trionfo della devozione mariana. Nell'arte le immagini dell'Assunzione si moltiplicano e attingono al mondo delle divinità pagane delle epifanie classiche, mentre la scena della Dormizione viene relegata a un ruolo di minore importanza. Tutto è teso a celebrare la gloria di Maria. Dopo la Controriforma si afferma definitivamente la sola figurazione della Vergine che fluttua verso il cielo, circondata da una folla angelica. I secoli passano e avvengono profondi e radicali cambiamenti. La secolarizzazione cresce di pari passo ai mutamenti sociali sempre più rapidi. Tuttavia, la devozione alla Vergine non viene meno, anzi, si accresce agli inizi del XX secolo. Il culto della Vergine Maria, infatti, risponde a un profondo bisogno di avere nella religione cristiana una figura femminile che esalti gli aspetti fondamentali della tenerezza e della dolcezza, su cui proiettare quel bisogno di protezione che solo una madre può dare.

e infine il dogma vero e proprio. E nel corso del XX secolo i dogmi relativi all'Immacolata Concezione prima nel 1854 con Papa Pio IX e più tardi dell'Assunzione sono stati la risposta a una pressante richiesta che proveniva dal popolo. Le apparizioni della Vergine a Lourdes in Francia, a Fatima in Portogallo e a Guadalupe in Messico le diedero ancora maggiore impulso sullo sfondo delle guerre civili, mondiali e del dopoguerra. Nel 1940, tra Italia, Spagna e America Latina, furono raccolte più di 8 milioni di firme che chiedevano al Papa una dichiarazione formale. Petizioni, preghiere, congressi di studio e studi teologici erano diventati una voce sola. Chiedevano ciò che dentro il cuore era diventata una certezza di fede. La proclamazione di Maria Assunta. Il 1 novembre 1950, dopo aver consultato ufficialmente l'Episcopato con l'enciclica Dei Pari Virginis, Papa Pio XII emanò la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus sulla glorificazione di Maria, in cui leggiamo la solenne definizione. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici istanze e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggiore gloria della sua augusta Madre, e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.

E anche oggi siamo giunti al termine di questa giornata in vostra compagnia, da Chiara, da Manuela, da tutta la redazione di Spazio Magnolia. Una buona giornata per oggi e una splendida domenica e solennità dei santi patroni Fermo e Rustico per domani. Vi lasciamo ora in compagnia di Radio Cittanova, l'emittente della nostra diocesi. Di nuovo a tutti voi, una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del Lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli e confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, sarebbe stato ferito negli attacchi di febbraio, da allora non è mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita, Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove è allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del primo grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade ed autostrade. Le città si svuotano, ma sono diverse le iniziative culturali. Per chi resta a Milano da ieri, i residenti ed anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico del capoluogo lombardo, la Pinacoteca Ambrosiana.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Daniela Lami.
1: Puntuale come ogni giorno parte il magazine in blu 2000, quest'oggi ovviamente essendo sabato in versione weekend. C'è Samira Rocchetti in regia ad accompagnarmi, la musica, le chiacchiere, gli ospiti che ci vengono a trovare il sabato. Il sabato poi facciamo una cosa un po' particolare, andiamo a fare colazione in qualche parte del mondo e quest'oggi dopo la prima canzone andremo a fare colazione, e che colazione, in Turchia. Poi vi preannuncio che sfoglieremo un libro, ci piace suggerirvi delle letture durante l'estate, e festeggeremo anche i primi 15 anni di una fondazione che fa delle cose meravigliose. Direi di partire.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
3: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo della capacità di ricostruirsi, di reinventarsi, partendo magari da un punto zero in cui la vita scompiglia le carte. Dobbiamo capire chi siamo, di che materia siamo fatti e in che direzione vogliamo andare. Lo facciamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Andrea Di Vicenzi, atleta e performance coach. Ben trovato e grazie per essere con noi.
4: Grazie mille a voi dell'invito.
3: Intanto ti incrociamo qua a Cremona, lo possiamo dire a chi ci sta guardando, ascoltando, in anticipo rispetto a quando vedranno la puntata, perché stai per partire per un'impresa vera e propria che si ispira ai quattro elementi. Giusto?
4: Esattamente, la mia quinta impresa sportiva che chiude questi 5 anni di un progetto chiamato Progetto 22-26, ideato nell'inverno dal 21-22 con la mia squadra, che immaginare il 26 sembrava tanto lontano, ma ci siamo arrivati, perciò siamo stati nel 22 in Islanda, siamo stati nel 23 in Scandinavia, Finlandia, Svezia e Norvegia, nel 24 abbiamo percorso la Blues Highway da Chicago fino a New Orleans, 2600 km a 7 stati, un'avventura magnifica. L'anno scorso abbiamo stabilito 10 record del mondo sul velodromo di Palma de Mallorca e in questi anni era già nata l'idea di chiudere questi 5 anni nel nostro paese, perché è bellissimo viaggiare all'estero e appoggiare le mie due ruote in giro per il mondo, però rimango fedele, attaccatissimo al mio paese e soprattutto in questo caso anche al mio territorio cremonese, Casalasco.
3: Ecco, tra l'altro passerei da qui quando andremo in onda con questa intervista, abbiamo questa anticipazione oggi, che sarà il momento in cui poi i nostri ascoltatori e spettatori vedranno questa chiacchierata. Ecco, saranno, mi sono segnata 35 tappe per le 15 regioni e sarà un'impresa sportiva, ma non solo.
4: Non solo, un'impresa sportiva sicuramente chiederà impegno, perché parliamo di 90-95 km da percorrere di media tutti i giorni, per un totale di dislivello che supererà per 3 volte la scalata al Monte Everest, perciò sarà impegnativo, ma soprattutto vogliamo documentare il nostro paese attraverso appunto i quattro elementi e portare il nostro territorio, diciamo, in tutta Italia. Perciò alla sera incontreremo tante persone. In base alla mia esperienza, in base alla nostra esperienza, vogliamo proprio che il progetto cresca sempre di più, raccontando la nostra storia, raccontando appunto il nostro territorio, ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e ascoltate.
3: Abbiamo solo scoperto in questo caso, diciamo, con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a...
4: Ma ce la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello che
3: e a sentire anche
4: a sentire sì sì perché arrivo dove... dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020 che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare sono due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro. È inutile percorrere 90 km e poi non ricordarti niente di quello che hai attraversato, allora ti metti
3: se
4: sui rulli in garage.
3: Se chiaramente non, esatto, non li hai fatti davvero.
4: Esatto.
3: Ecco, piccola anticipazione, lei si chiama Gaia.
4: Lei si chiama Gaia. Quest'anno è stato il primo anno dove ho dato il nome alle mie bici. Non era un'abitudine, forse è stata una cosa che è dovuta maturare, no, nel tempo, perciò questa l'ho chiamata Gaia, mentre l'altra bici che utilizzerò per un'altra impresa sportiva l'ho chiamata Giulia, per un motivo ben preciso, che è il nome anche della mia prima figlia. E la bici è un mezzo importantissimo, sicuramente è il mezzo che mi permetterà di arrivare poi alla fine di questa avventura, e devo dire che avergli dato un nome, ed è un rapporto che aumenta e cresce sempre di più anche per quanto riguarda la cura, no, che ho dei miei mezzi, che ammetto sinceramente che è cresciuto anche questo, no? A me mi affascina molto i viaggi che ci sono all'interno di uno stesso viaggio, no? Perciò anche la cura, l'amore per la bici è un qualcosa che sta...
3: Perché si crea una relazione uno a uno, cioè non è più una, non è un oggetto sportivo. È
4: no, non c'è...
3: È un po' parte di te quando fai questo.
4: Non c'è magari, a differenza del cavalcare, no? Un cavallo, hai un cuore che batte sotto, che a volte quando ci penso, mamma mia, chissà che emozione che provano. Però comunque hai un mezzo che va curato, perché se curato bene ti permette di vivere ancora meglio, diciamo così, l'esperienza.
3: Di superare non solo le regioni, ma anche un obiettivo, un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
4: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio, sì, che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
3: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Tu di che materia sei fatto?
4: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio linfa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni. Ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo, e sono due realtà.
3: Va messo a terra, insomma.
4: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
3: Con tutto quello che deve crescere.
4: Però è molte volte la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
3: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà. E
4: poi dopo, quando lo stai vivendo, Ecco perché mi piace molto anche, dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo, e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno. Però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare. Poi viene percepito, e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che, come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
3: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sì, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
4: si mobilitano delle aziende, perché comunque
3: devono sposare un sogno, ecco.
4: Devono, sì, perché poi vengono messe, come la Lombardo, che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo a Busetto Palizzolo, in Sicilia, e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
3: sì, diventa un progetto
4: a chi la costruisce,
3: di team anche in quel caso,
4: e tutti vogliono dare il meglio, sì. Allora, se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma, si partono con dei presupposti abbastanza alti.
3: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche, e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario, e ti trovi comunque a essere un adulto che deve andare avanti a crescere, a imparare con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
4: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, a meno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitaria, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono, per non tirartele, diciamo così.
3: Di non preoccuparsi.
4: Questa
3: occuparsi
4: è una mia caratteristica. Infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, con resilienza, con tanta passione. E molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento, appunto, i campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
3: Siete storie diverse.
4: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25-30 anni. È lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna, secondo me, lavorare. Serve, secondo me, anche disciplina per capire i momenti difficili e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima.
3: Sulla visione anche che si ha di sé. Questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio, e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola?
4: Assolutamente, oggi, anzi secondo me, oggi si parla di ansia con un po' troppa facilità e un po' troppa libertà. Sì, è vero che esiste l'ansia, ma non puoi ogni momento pensare appunto all'ansia, perché l'importanza, ed è stato uno degli elementi su cui ho lavorato tantissimo, è la nostra comunicazione, cioè quello che noi continuiamo a pensare tutti i giorni e tante volte al giorno rischia poi di radicarsi, di trasformarsi in convinzioni, perciò dobbiamo fare molta molta attenzione alla comunicazione che noi utilizziamo.
3: E diciamo che da un punto di vista poi della buttarsi in un'avventura, anche la capacità di seguire il vento e insomma adattarsi un po' a quello che accade e farne una forza anche.
4: L'adattamento
3: trova il modo di diventare una vela, insomma.
4: L'adattamento anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che sono quella di 17 anni, con un arto in meno, che non è. Molte volte me lo chiedono, no? Qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto.
3: Non c'è un momento,
4: ma c'è un percorso. In base alla nostra difficoltà dobbiamo anche essere, l'altro giorno parlavo della pazienza, dobbiamo anche essere pazienti ad accettare che per superare una data difficoltà può servire del tempo. Io poi mostro una fotografia dove sono presentato davanti a 4.000 persone con il costume slip, perciò si vede l'amputazione, si vede la cicatrice, e ci sono arrivato nel 2011, perciò ho impiegato un percorso di 21 anni per riuscire a sentirmi oggi una persona normale, però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? che una diversità.
3: E questo è stato un cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
4: Io la chiamo centralina, no? Cioè, per come noi chiamiamo le cose ci possono indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel delle difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro. Ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini. E forse lo sport mi ha insegnato che abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
3: Piuttosto, delle
4: situazioni, certo. Piuttosto che aspettare, perché se quegli altri non arrivano, perché se gli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai, mi piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino, anziché star sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro, poi dopo la vita è un mistero, no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione, cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire: ma è stato veramente casuale o il caso non esiste e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento? E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade, ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
3: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti, tu sei distratto.
4: E qui c'è il discorso del treno, aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È questo che deve stimolare ad essere pronti in quel momento, e quel momento va costruito nei mesi o negli anni, dipendentemente da dove vuoi arrivare, perché anche con gli atleti faccio sempre l'esempio: se vuoi partecipare e vincere un campionato provinciale c'è bisogno di un certo impegno, ma se vuoi vincere le Olimpiadi, lo stesso impegno per vincere un provinciale non ce lo puoi mettere, perché devi aumentare tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Ecco perché anche il sogno poi va calibrato con l'obiettivo, perché poi in base a dove metti l'asticella
3: poi devi saltare.
4: Dopo sì, devi saltarla, no? Dopo magari serve, fai il salto in alto, oppure serve un'asta, perché dipende.
3: Certo.
4: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto, e se non sei esattamente pronto o pronta a quel salto e non hai preparato il cuscino, poi
3: hai preparato male il salto
4: e salti dall'altra parte.
3: Salti fuori, è un problema, chiaramente.
4: Sì.
3: E, ecco, parlando di, chiaramente tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina. Ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna?
4: Sì, sì, ce l'ho sempre al collo. Mi piace
3: quello che
4: molto,
3: vedo adesso.
4: Sì, mi piace molto la rosa dei venti, perché io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba. Sono proprio una persona a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali. Infatti anche mia moglie mi ha detto: oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, ma benissimo se piove,
3: meglio
4: se piove, perché devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo. Se piove, se sarà vento, dovrò pedalare sotto.
3: Perché il tempo cambia, tu cambi regione e
4: ma
3: spazi,
4: può succedere la qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio perché sarà ancora chiuso da neve
3: quindi
4: in quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500 metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche la direzione.
3: Tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento.
4: E grazie.
3: Tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto, perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa impresa. Assolutamente, direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
4: Grazie mille, grazie.
3: Grazie mille a te, Andrea, e per essere stato con noi e aver condiviso.

0: Isola, la tua esperienza, e averci ricordato quanto è importante avere il coraggio di superare le barriere fisiche e mentali, ricordandosi chi siamo, di che materia siamo fatti e dandoci la forza anche di sognare.
1: Grazie.
0: Grazie davvero. Voi restate con noi, su Riflessi Mag troverete queste e altre interviste, su Instagram gli scatti di backstage dell'intervista, su Spotify il podcast per riascoltarci quando vorrete. E non dimenticate di essere qua alla prossima puntata. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Ho avuto paura. Mi hanno sfruttato. Mi manca la mia famiglia. Nei discorsi dei migranti di cui si occupa la cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, alcuni concetti ricorrono con maggiore frequenza di altri. Siamo nel Friuli Venezia Giulia della pressione migratoria dalla rotta balcanica. Qui arrivano molte persone dai paesi dell'Asia e dell'Africa, dopo mesi di viaggio, violenze in corrispondenza di alcune frontiere, in alcuni casi lavoro sottopagato o sfruttamento a fini sessuali. La cooperativa, nata da una costola della diocesi di Concordia Pordenone e poi divenuta autonoma, si occupa di loro dall'accoglienza alla tutela legale, fino alle lezioni di italiano e all'inserimento lavorativo. Davide Frusteri è uno dei soci fondatori e ricorda l'atmosfera collaborativa in cui nacque qualche anno fa l'odierno sistema di presa in carico dei migranti.
1: Qualche anno fa, circa 7-8 anni fa, c'è stata una presenza veramente massiccia che il territorio non aveva mai in qualche modo avuto, di persone provenienti principalmente dalla rotta balcanica. Stiamo parlando di circa 1.000-1.500 persone che sono arrivati proprio qui in provincia di Pordenone. La questione dell'accoglienza, quindi degli arrivi di queste persone, della presenza di queste persone sul territorio, non doveva essere soltanto un problema della Nuovi Vicini, perché si occupa di questo. Era una questione che riguardava l'intero territorio. Siamo riusciti a coinvolgere altre 8 cooperative della provincia di Pordenone, le più grandi cooperative che lavorano in provincia di Pordenone, che non lavoravano per niente sul tema dell'accoglienza, facevano tutt'altro nella vita, ma siamo riusciti a coinvolgerle. Abbiamo fondato un'associazione temporanea di impresa di cui noi abbiamo fatto da capofila e siamo riusciti ad accogliere tutte quelle persone che chiedevano appunto di poter stare, poter rimanere su quel territorio, creando delle sinergie col territorio veramente molto interessanti.
0: Il tutto si regge, come ricorda la presidente Ivana Latrofa, su un complesso articolato di professionalità differenti.
2: Abbiamo colleghi specializzati sull'accompagnamento all'integrazione lavorativa, che parte da un bilancio di competenza, un orientamento generale, fino all'accompagnamento in servizi di mediazione rispetto alle aziende, per esempio nei tirocini professionali. Noi cerchiamo di accompagnare le persone che presentiamo in azienda anche in quella fase, proprio per aiutarli nelle difficoltà di confronto rispetto al nuovo mondo, diciamo, lavorativo in cui entrano. I servizi naturalmente di mediazione culturale, che sono fondamentali, senza i quali non potremmo muovere neanche i primi passi, perché chi arriva da noi arriva in prima battuta, generalmente sono appena entrati in Italia, ma non solo, insomma.
0: Ogni persona ha la propria storia e il proprio percorso. C'è chi fugge dalla guerra o dalle ritorsioni politiche, chi dalla povertà. Da tempo si inizia a parlare di migrazioni climatiche. Passare da un contesto socio-economico all'altro non è semplice. Spesso la lingua rappresenta il primo ostacolo da superare, specie per chi non ha potuto studiare e non conosce idiomi ponte come l'inglese o il francese. Così, storie come quelle di Shazaib Hussain, passato in pochi anni da utente a mediatore culturale della Nuovi Vicini, diventano particolarmente significative. Il momento dell'arrivo in Italia sembra così lontano.
3: Mi vengo sfruttato dagli altri connazionali a Napoli, che lavoravo in fabbrica con paga di 2,40 euro all'ora, lavoravo 16-17 ore al giorno. E sono arrivato dopo 2017 giugno in progetto cooperativo Nuovi Vicini, che gestiva anche parte enti tratta come beneficiario. Ho imparato italiano, da lì ho avuto la possibilità di fare un tirocinio al supermercato. Come parlavo varie lingue di paesi asiatico, Pakistan, Bangladesh, India, ho avuto la possibilità di aiutare le altre persone che erano come la situazione come la mia quando sono arrivato io in Italia. Quindi ho cominciato questo percorso di mediatore culturale e dal 2018 maggio ho iniziato a lavorare con la cooperativa Nuovi Vicini. La motivazione anche di iniziare questo lavoro era quello di aiutare le persone, stesse persone come me, anche tipo quando sono arrivato io e la difficoltà che ho avuto io.
4: Sì, sì.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Sol su, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol su.
2: Isabella Guanzini è una filosofa e fin lì. Ma soprattutto è teologa. È teologa e insegna teologia fondamentale a Linz in Austria. Allora, ci sono due o tre parole su cui dobbiamo soffermarci. Innanzitutto, perché in Austria?
3: Per caso. È stato un invito, come spesso accade nella vita, una chiamata. Vieni a studiare, a fare un dottorato qui. Vienna, una città che inizialmente per me era sconosciuta e poi è diventata la mia residenza, potrei dire il mio luogo di vita e di lavoro, ma è stato, come dire, la domanda dell'altro, quindi non l'ho scelta, sono stata scelta per Vienna.
2: E poi parleremo un po' di cosa vuol dire essere in Austria, fare i teologi, ma forse è più facile là che qua, ma teologa, famiglia benestante, Cremona, quindi Lombardia bianca, avranno pensato voleva farsi suora?
3: Erano molto preoccupati e non mi hanno sostenuto. Sì, non mi hanno sostenuto in questo studio. Il vescovo di Cremona mi ha sostenuto anche economicamente, per questa la scelta è stata possibile, ma sia mio padre che mia madre non potevano immaginare una figlia teologa, una figlia quindi forse che voleva entrare in un ordine religioso, no, non era una possibilità immaginabile.
2: Lei ha mai pensato di entrare in un ordine religioso?
3: Non direttamente, non l'ho mai neanche escluso per una certa fase della mia vita. Però poi è stata, come dire, un fasma che non mi è mai davvero appartenuto.
2: Una volta si diceva che era l'ancella della teologia, in realtà la voglia di essere teologa è partita da lì, dalla filosofia.
3: Sì, perché io li ritengo che siano due discipline molto porose. Ho studiato teologia a Milano, che è già una teologia molto filosofica. Quindi se da una parte credo che fra la filosofia e la teologia ci sia un'amicizia fondamentale storica, c'è una tradizione filosofica che per molti secoli non è potuta esistere senza la questione di Dio.
2: La chiamiamo strada per la ricerca della verità?
3: Sì, certo, ma dall'altra, e questa forse è una mia convinzione più profonda, non ci può essere una teologia senza la filosofia, non tutti condividono questa posizione, ma ritengo che una teologia senza filosofia rischi il confessionalismo o addirittura il fondamentalismo, per cui la potenza del pensiero deve abitare il discorso della teologia. Per cui.
2: Lei non solo non è diventata suora, ma si è sposata, è mamma di un bambino e anche suo marito insegna teologia.
3: Sì, insegna, è una disciplina un po' diversa perché si occupa dell'insegnamento della religione. In Austria ci sono discipline anche diverse nel mondo teologico, che è un mondo per lo più pubblico.
2: Questo è stranissimo per noi, no?
3: Sì,
2: perché per noi sono solo le università pontificie che hanno la teologia come materia fondamentale.
3: La teologia nel mondo tedesco fa parte delle facoltà in una università civile e questo naturalmente dà alla teologia un compito diverso, innanzitutto una responsabilità di legittimazione che in Italia forse è più debole, per cui di fronte al pensiero secolare e alle altre discipline bisogna mostrare che la teologia ha un senso, un valore e dà un contributo, potremmo dire, al discorso umanistico e al discorso democratico. E dall'altra naturalmente invita la teologia a modificare il suo linguaggio, a diventare più traducibile, a diventare il compito della plausibilità diventa veramente la responsabilità quotidiana del discorso teologico.
2: È curioso perché non mi pare che l'Austria una volta era un paese cattolico, ma oggi, voglio dire, condivide le sorti dell'Italia, se non peggio, no?
3: In particolare l'università austriaca, un'università, in particolare l'università viennese, ma anche ho insegnato anche a Graz, è un ambito del sapere molto secolare, direi antireligioso, per cui la responsabilità è doppia, cioè la questione della legittimazione, ma anche appunto la responsabilità di mostrare che si possono formare.
2: Non, e tuttavia nelle nostre università non c'è spazio per una materia come la teologia.
3: Questo è un limite e anche una ragione per cui sono in Austria, per cui ho avuto la possibilità di fare ricerca, di pubblicare, di partecipare allo spazio pubblico del discorso, e soprattutto il discorso interdisciplinare che in Italia non è sempre possibile.
2: Non avrei mai detto che la teologia, come ha appena affermato lei poco fa, può offrire un contributo democratico. In che senso?
3: Innanzitutto la teologia per me è un dialogo continuo con, da una parte, il discorso filosofico, per cui la possibilità di elaborare argomentazioni, ma dall'altra anche con un dialogo costante con il testo biblico. Il testo biblico è un paesaggio, a mio parere, del tutto plurale, del tutto democratico. Cioè la Bibbia resta ancora un serbatoio non solo simbolico, ma di narrazioni, che a mio parere resta necessario per pensare, per porre la questione dell'umano.
2: Anche
3: oggi.
2: Soltanto per guardare un quadro, una chiesa.
3: Certo, la storia dell'arte, ma anche la storia della letteratura,
2: no? La musica, la letteratura, per esempio. Però in un mondo post-cristiano, perché la teologia dovrebbe interessare, cioè i suoi allievi chi sono?
3: Sono molto vari, sono persone che provengono dal mondo religioso, per cui sono cattolici socializzati da lungo tempo nelle parrocchie, secondo una tradizione, come dire, austriaca ancora presente, ma sono anche studenti di storia dell'arte e di filosofia, perché queste sono le facoltà presenti all'INS, dove io insegno, che cercano nel discorso teologico, in un certo discorso teologico, categorie significanti, simboli, che nelle loro discipline magari sono presenti ma non attivati, non portati a espressione, non davvero messi a tema, e che per loro contengono ancora un senso. Per me la teologia apre un paesaggio simbolico che, come direbbe Habermas, è ancora, non è un relitto del passato, ma è ancora molto necessario, anche per, come dire, le malinconie, per la mancanza anche di significato che si patisce oggi, no? Non è appunto qualcosa che appartiene al passato, ma in un contesto sociale in cui le altre discipline offrono forse dei medicamenti, dice Habermas, che però non vanno al fondo delle questioni.
2: È qualcosa che perlomeno sta al fondo di noi, che forse va fatto emergere.
3: Esatto, e rispetto alla domanda precedente, secondo me il discorso teologico, proprio anche in un tempo di ritorno del religioso, c'è un ritorno del religioso, no? su scala globale, la teologia anche per me è una vocazione antifondamentalistica. La mediazione razionale, il desiderio di rendere credibile la propria fede e l'utilizzo della ragione fa sì che appunto che la religione non venga non scadi nella deriva fondamentalistica.
2: Che cosa significa per la filosofia e la teologia sentire la responsabilità di riportare parole di umanità? Lei dice disseminare reti di senso.
3: Sì, credo sia l'esigenza del nostro tempo. Un'esigenza non sempre espressa, per lo più appunto sotterranea, inconscia, ma siamo, come direbbe Bernard Stiegler, in un tempo di miseria simbolica, no? In cui abbiamo bisogno di reti di senso forse più profonde e davvero più connettive rispetto a quelle dei social, senza demonizzare apocalitticamente appunto i social media. Abbiamo bisogno di parole che risuonano, che creino nuove risonanze, che riconnettino le persone appunto al discorso del senso. E credo che la teologia, il testo biblico, siano cariche di significanti, ancora capaci di porre anche domande, non sempre dare risposte, anche porre le domande necessarie.
2: Non c'è risposta più assurda che quella a una domanda che non esiste, no?
3: Esatto, sì.
2: E quindi il problema è che oggi tutto congiura a ottundere le domande, a cancellarle, a nasconderle o a ritenerle non necessarie, un po' per la frenesia e la frettolosità con cui viviamo e siamo travolti, ci facciamo travolgere, un po' perché gli specchietti per le allodole ti fanno credere che hai bisogno di altro, di piccole cose.
3: Esatto, piccoli oggetti, no? Al di là del grande oggetto del desiderio, come direbbe la psicoanalisi. Sì, Christoffel Bollas dice che la questione del senso è stata rimossa, da una parte perché, come lei dice, viviamo in un tempo molto accelerato, il regime temporale che decide anche inconsciamente la nostra quotidianità non ci lascia spazio per interrogarci, per, non solo per fare, ma anche per chiedere il senso, no, di quello che si fa. Per cui, parlando biblicamente, abbiamo bisogno di momenti di Shabbat, momenti di pausa.
2: A proposito di parole di umanità, per esempio Tenerezza, che è la protagonista di questo saggio di qualche anno fa, La rivoluzione del potere gentile, è un elogio della tenerezza. Noi nasciamo nella tenerezza e la tenerezza è di per sé generativa, però mi deve spiegare cosa intende con questo termine, che spesso è confuso, ha un accento sentimentale, istintivo e spesso confuso col tenerume, no?
3: Sì, sì, sulla parola tenerezza, sul concetto di tenerezza pesa una pesante ipoteca, cioè subito associamo questa parola, come dire, ai colori pastello, a un paesaggio molto sentimentale, direi retorico, quasi osceno, quasi impronunciabile, cioè ogni volta che pronuncio questa parola quasi mi vergogno. Quindi ho tentato invece di dare a questa parola fondamentale, che ha a che fare con le questioni elementari della vita, un significato diverso. Io associo tenerezza a una sensibilità nei confronti delle situazioni, dei segni e delle situazioni di fragilità della vita. Cioè la tenerezza è qualcosa che reagisce, che percepisce e poi reagisce a stati di vulnerabilità. E dato che noi nasciamo nella vulnerabilità, e senza un gesto di tenerezza saremo semplicemente svaniti nella nostra finitezza, credo che grazie al linguaggio della tenerezza, appunto come sensibilità per la fragilità, noi possiamo restare umani.
2: Possiamo dire tenerezza come cuore, non contrapposto, ma che si accompagna alla ragione di cui parlava
3: assolutamente,
2: prima?
3: Assolutamente. No? Innanzitutto ci vuole un'intelligenza delle emozioni, direi addirittura una mappa delle emozioni. Occorre orientarci nei nostri affetti e quindi fare una riflessione anche, no? Direbbe Spinoza, trasformare le passioni in affetti. La passione è qualcosa di molto immediato, quasi emotivo, irrazionale. La tenerezza per me è già una forma quasi di meditazione sulle passioni.
2: È pensata.
3: No? Non, soprattutto quando si parla di affetti, non è possibile per me appunto distinguere, no? Il razionale dall'emotivo, dall'affettivo. Già Martha Nussbaum ha scritto un libro bellissimo sull'intelligenza delle emozioni.
2: Sono caratteristiche che ci sono state date e che pian piano aumentiamo, acquisiamo o abbandoniamo crescendo, e che dobbiamo utilizzare entrambe, no?
3: Sì, certo. Bisogna apprenderle, no? Anche gli affetti si apprendono.
2: E chi ci educa a questo tipo di affetti?
3: Ci educa l'altro, ci educano i nostri ambienti di vita, in particolare naturalmente le relazioni elementari, le relazioni familiari, ma come dire, gli affetti sono le impronte che noi ci lasciamo reciprocamente, per cui ogni contatto, ogni incontro ha un effetto, no? Quasi a livello molecolare, per cui la possibilità di riflettere e di anche decidere i nostri incontri, no? L'etimo della parola francese felicità, bonheur, vuol dire proprio buon incontro, buona avventura. Avere una mappa degli incontri possibili, quelli che intensificano il nostro sentimento della vita, invece ci sono incontri che spengono il sentimento della vita. Credo che bisogna diventare intelligenti con le
2: e
3: nostre emozioni.
2: E coltivare anche lo stupore.
3: Certo.
2: Perché un incontro è sempre possibile.
3: Certo. Questo.
2: E, un'altra parola che va spiegata nella sua pregnanza è gioia. E infatti lei alla filosofia della gioia dedica un altro suo saggio. Allora, di che gioia parliamo? Perché hai voglia a sforzarti, eh? Non è che ci sono tutti sti motivi per essere gioiosi.
3: No, ho scelto alcuni buoni compagni di strada per capire cosa sia la gioia. Il primo è Spinoza, che è un filosofo moderno. Che
2: ateo,
3: potrebbe
2: però.
3: Ateo, però lui decide, ha mostrato che la vita dei soggetti e tutti gli affetti, insieme a tutte le loro possibili sfumature, derivano da due passioni fondamentali, la tristezza e la gioia. E spiega fondamentalmente il nostro modo di muoverci e di sentire il mondo a partire da questi due affetti fondamentali. E Spinoza è molto rigoroso nei confronti di questi due affetti e descrive la gioia come questo affetto legato a tutto ciò che aumenta il nostro senso, il nostro sentimento della vita, il nostro gradiente affettivo, e la tristezza come tutti questi stati emotivi legati a una maggiore o minore forma di passività. Per cui mentre la gioia, quel sentimento, non solo che aumenta la nostra intensità del sentire, della vita, ma anche quel sentimento che ci permette di essere esseri relazionali, di moltiplicare gli incontri quando si è quando il soggetto gioioso è quello che cerca la relazione, è una potenza relazionale. La tristezza, al contrario, è uno stato emotivo che progressivamente chiude il soggetto in una condizione appunto di oppressione, di isolamento.
2: Lì dice: siamo tutti pietrificati.
3: Sì, come lo sguardo della Medusa di cui che racconta Calvino, no? Ci sono certi momenti, scrive nelle sue lezioni americane, in cui la realtà sembra progressivamente farsi di pietra, indipendentemente dalle situazioni e dalle cose, tutto appare molto più duro, no? È come se lo sguardo della Medusa non risparmiasse né persone né situazioni. Sono partita da questa immagine meravigliosa, secondo me, di Calvino, perché ho pensato che molte situazioni della nostra vita, no? L'ho scritto durante la pandemia, ma ho pensato anche a questa sorta di reificazione del mondo anche a partire da molti modi di pensare, il sapere, il fare, l'agire oggi. E secondo me la gioia ha la possibilità di rompere, come direbbe Bergson, questa.
2: E lei dice: questa. Per fortuna ci sono gli artisti, i mistici e i bambini.
3: Parto dai bambini, perché i bambini sono i più veloci, come direbbe la Bibbia, sono i creativi, sono quelli che stanno all'inizio e che sanno far nuove tutte le cose. No? Non è un caso che nei Vangeli Gesù ponga la questione dell'annuncio del regno con la presenza dei bambini.
2: Cosa significa?
3: Significa, come diceva lei prima, conservare, custodire questo approccio stupito nei confronti della realtà. Significa avere la passione per il gioco. Il gioco per me è un po' il simbolo della gioia, perché unisce in maniera un po' magica la necessità di una regola, ma di un vivere in libertà. La regola, quindi il gioco, non è qualcosa di totalmente anarchico, ma ha un elemento anarchico molto importante, però è qualcosa che ha a che fare con la libertà, con la creatività e con la gioia di stare al mondo senza avere l'ansia della prestazione, del prodotto, ma è qualcosa appunto che semplicemente è legato a una condizione di agio.
2: Papa Francesco, e penso a Benedetto, la gioia, come la pronunciava lui, spesso c'entrano su questa parola, eppure i cristiani sembrano sempre un po' tristi,
3: sì,
2: un po' depressi,
3: sì,
2: poco attrattivi.
3: C'è una patologia della tristezza, un po' come dire, quasi un'ombra patibolare che cala sul soggetto credente, sull'ambito spirituale, no? Quasi che questa idea della vita sacrificata, no? Corrisponda alla vita credente. Invece credo che, insomma, che il Vangelo sia la buona notizia del Vangelo sia esattamente, vada nella direzione contraria al sepolcro, no? Perché cercate tra i morti colui che è vivo, no? E quindi l'idea che la gioia sia un significante maestro di tutto il Vangelo è un pensiero che mi guida molto.
2: Poi quando si è tristi si è anche spesso più ostili. Lei lavora nel mondo tedesco, insomma, è un mondo, rispetto anche alla Chiesa, pieno di divisioni.
3: È un mondo talvolta duro. È un mondo, rispetto ad esempio al mondo austriaco, in cui si usa molto l'indicativo presente, mentre in Austria si usa molto il congiuntivo per lasciare aperture,
2: okay.
3: e non come dire, fissare bianco e nero in molti ambiti. Da una parte è un mondo duro, è un mondo molto analitico, quindi è un mondo che ha questa davvero passione per la comprensione, quindi questo davvero ci vuole molto, credo, molto rispetto. È un mondo certamente che occorre conoscere, no? E talvolta un po' inflessibile, senza voler fare generalizzazioni, però è quello che ho conosciuto del mondo tedesco, però certamente con questa davvero questo desiderio di comprensione, di chiarificazione e quindi talvolta anche un po' di fissazione.
2: Mm-hmm. Hanno ragione a dire alcuni vescovi anche che la Chiesa si è ridotta a una dimensione solo difensiva e clericale?
3: Diciamo che prendo da Francesco l'immagine del poliedro, per cui credo che ci siano tanti volti della Chiesa, che ci debba essere, si debba proteggere una pluralità della Chiesa. Per cui la critica al clericalismo che viene dalla Chiesa, dal cammino sinodale tedesco, è una critica molto giusta, che può essere assolutizzata, per cui che si può assolutizzare e può non vedere anche altri aspetti, no? Molto, molto positivi anche della chiesa tradizionale, della chiesa ufficiale, però io credo, perché me ne sono occupata, che anche quello che è nato, anche al di là dei suoi aspetti più estremi, del cammino, quello che io ho visto del cammino sinodale tedesco, sia comunque una voce, anche una voce diversa, una voce altra che qui forse non si capisce, che però esprime un'esigenza, una delle esigenze, da parte di una chiesa che ha una tradizione comunque diversa, che è una tradizione abituata a dialogare quotidianamente con l'altro cristiano, con la chiesa protestante, una chiesa abituata a confrontarsi, questo anche in Austria, con l'altro religioso, sono in un dialogo molto fitto con l'Islam, ad esempio anche a Vienna, che in Austria è la religione di Stato, per cui è una chiesa abitata da una profondissima pluralità, e credo che questo sia all'interno di un'immagine poliedrica della chiesa, non debba essere rimosso.
2: Sì, dipende poi anche cosa vuol dire l'accusa di essere troppo difensivi nei confronti della chiesa tradizionale, perché difendere privilegi o idee è un conto, difendere la verità è un altro, no?
3: Certo, poi ci sono ci sono estremismi, ci sono chiusure, perché talvolta quella chiesa che esprime questa critica è come se si considerasse appunto contro l'immagine più poliedrica della chiesa l'unica chiesa vera.
2: I puri.
3: Esatto.
2: Era un'eresia una volta.
3: Questa è la deriva possibile della chiesa tedesca, la mia idea, per quello che ho conosciuto della chiesa tedesca, è che non si deve buttare via il bambino con l'acqua scura.
2: Quindi
3: per
2: c'è cui... questa possibilità di fare comunione, di fare unità,
3: esatto.
2: non rischiamo uno scisma come qualche volta si spaventa.
3: No, speriamo di no. Certo hanno appunto la chiesa tedesca una grande responsabilità in questo, cioè la tendenza alla chiusura e a questo appunto questa ideologia purista è reale. Conosco nella chiesa tedesca delle controtendenze che vedono questo pericolo e che sono molto più aperti al dialogo, per cui non voglio fare una difesa in extremis.

0: perché vedo anche la parte buona che non si deve eliminare, però sostengo chi è per il dialogo, certamente non per lo scisma, e per un desiderio di ascolto della chiesa italiana, della chiesa, non solo della chiesa, direi della chiesa globale. Perché
1: e poi è curioso, no? Perché in una realtà non so neanche se si può definire post-cristiana, nel senso che noi crediamo che la verità sia una e sia eterna, e quindi post-cristiano non ha senso, se non come percezione della società. E quattro gatti che si dividono è veramente ridicolo, no? Cioè l'unità anche come volontà di presenza e di risposta non aggressiva, ma di risposta accogliente, spalancata all'esigenza dell'uomo e proposta di vita.
0: Esattamente, poi sottolineo il rispetto per l'unità nella diversità, cioè l'unità nella pluralità. Questa è una cosa, secondo me, che su cui si deve molto riflettere, perché la realtà è plurale, noi stessi, la nostra identità è anche plurale, noi convivono anche molte anime, no? Anche all'interno della, diceva uno dei miei punti di riferimento fondamentale, il Cardinal Martini di Milano. Io provengo ho vissuto molti anni nella chiesa, nella diocesi milanese, l'idea che convivono in noi, no? Diverse anime, no? Cioè l'anima più secolare, l'anima più credente, e questa pluralità è una pluralità che appunto si proietta, no? Nella chiesa globale. Credo che l'eresia che lei ha nominato è quando si fa di una parte il tutto, no? Invece, secondo me, una sapienza cristiana per l'attualità, e l'ho imparato appunto da Martini, ma da un altro gesuita, che Michel Desserteau, è proprio l'apologia della diversità, l'apologia della differenza entro, però naturalmente, un orizzonte di amore per l'unità, no? Non c'è la pluralità senza unità, è semplicemente dispersione.
1: Sì, e dice quella la verità che qualcuno ha detto di essere, no? Non è una nostra idea, la verità.
0: Certamente, però naturalmente è una verità che deve essere incarnata dalle molteplici incarnazioni, per cui se la verità è una, come dice il Vangelo di Giovanni, io sono l'esegeta del Padre, usa il termine dell'esegesi, lavoro tanto sul concetto di traduzione, e la verità deve essere tradotta nei contesti, nelle epoche, negli spazi di vita, per cui se la verità è una, le traduzioni sono molteplici, per cui mantenere naturalmente la relazione con l'uno è decisiva per non...
1: Nello sguardo anche alla persona deve essere tradotta, no?
0: Assolutamente, grazie nelle biografie, no? Anche nelle biografie spezzate, che nelle biografie gioiose, ma anche nelle biografie che sono alla ricerca di un senso, e quindi questa verità è una verità, come ci insegna il cristianesimo, molto storica.
1: E quando lei studia, riflette, pensa, oltre, immagino, a cucinare, portare il bambino a scuola e fare tutte le cose che le donne come secondo, terzo, quarto, quinto lavoro fanno, che musica ama ascoltare?
0: In questo momento sono abbastanza fissata su Schubert. Non dico che non posso ascoltarla mentre scrivo, perché mi distrae, ma è una musica piena di passione, però anche di razionalità, unita anche a testi in lingua tedesca meravigliosi, per cui direi che il mio riferimento in questa fase della vita non è sempre stato così.
1: Grazie
0: a lei.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Ma oggi si allunga il tragico elenco delle vittime sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna nel Reggino. Un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto ieri nel Modenese mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente anche nel Fiorentino, dove è morto un uomo di 61 anni che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora a livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva nel nostro paese. Non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
2: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Funerale in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino tosco-emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa alle esequie laiche del cantautore, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in Mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna, c'è madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così. Se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre. E se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande il desiderio che la Madonna ha di farci del bene e di salvarci che ella, afferma il dottore serafico e mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano è scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione

E Maria, madre tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. E questa madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall, «L'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore». Ma ogni cattolico può, per esperienza, affermare «è l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento». Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente

mente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda: «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

E in chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino, dona speranza a coloro che sono pressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri ed effondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata sotto il manto celeste della Vergine Maria.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. No Massive! This is

0: Ciao a tutti e benvenuti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di un tema apparentemente banale e scontato, ma che scontato non è. Parliamo di voce e celebriamo insieme a ridosso del 16 aprile la giornata mondiale della voce, e lo facciamo con due persone che hanno fatto della voce il proprio mestiere. Abbiamo Elena Ravelli.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ben arrivata. Grazie. Una voce storica di Cremona, sì, legata a Mina, tra l'altro, sì, un'altra voce di Cremona. E Andrea Marchesi, speaker di Radio DJ, che ben conosciamo. Quindi
2: prova, beh, mi sentite?
0: Tu che non stai mai, voi che non state mai dietro un microfono oggi, sentite, praticamente tornate al lavoro come ospiti, ma
2: buongiorno, molto piacere. Grazie dell'invito.
0: Grazie, ci fa molto piacere avervi qui, sentire le vostre voci dal vivo, non solo attraverso un microfono. Abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono, ma prima di iniziare il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Giusto per entrare nel tema e scaldarci un attimo, la voce è la nostra prima, il nostro primo strumento di comunicazione col mondo. Tante volte, banalmente, quando ci presentiamo diciamo il nostro nome con la nostra voce e spesso racconta più di quanto non stiamo dicendo a parole. Come vivete voi il vostro rapporto con la vostra voce?
1: Parto io.
0: Vai.
1: Beh, secondo me è una cosa straordinaria questa che stai dicendo, è una cosa che, in cui credo molto, quindi credo davvero che la nostra identità passi attraverso il suono della nostra voce e che noi dobbiamo accettare la nostra voce per accettare anche un po' noi stessi. E non è così semplice o scontato e non è mai banale quando mi trovo a interfacciarmi con delle persone, dei ragazzi e degli adulti che vogliono scoprire la propria voce, la propria vocalità nel canto, ma secondo me a 360 gradi.
0: Andrea?
2: Allora, una cosa che dicono tutti quando si sentono registrati,
0: diciamolo,
2: è: ah, ma la mia voce è quella, e di solito non piace. Quindi di solito succede questo, no? Noi la sentiamo in un modo dall'interno, Elena può confermarlo, quando poi vieni registrato hai questa sensazione di estraneamento, come se non fossi tu. Chi è questa voce? Non sono io. Quindi è vero che l'accettazione della propria voce è un tema, è un po' come quando tu ti vedi allo specchio e vedi solo quello che ti piace di te o non ti piace di te, e poi magari ti riprendono e ti vedi come ti vedono gli altri. Cambia.
0: A te capita che, chiaramente ascoltandoti in radio, uno sente la tua voce, magari si fa un'immagine di te, e poi ti capita che ti dicano: cavolo, non mi aspettavo che fossi...
2: Beh, allora c'è il famoso detto: bella voce, faccia atroce. Questo era un vecchio detto che si usava negli studi di registrazione, no? E infatti noi spesso diciamo, non guardate mai uno speaker radiofonico, adesso è impossibile.
0: Certo.
2: Perché sai, con i social sei dappertutto, e quindi quello non accade. Può essere che si rimanga delusi, perché può esserci una voce molto bella, molto profonda, come quella di un doppiatore, non la mia ovviamente, e quindi magari uno si immagina un fascino estetico, e a volte questo non accade. E succede anche di riascoltarsi, di non piacersi. Mi è capitato tantissime volte, ad esempio.
0: È un non piacerti tecnico o un non piacerti di gusto, di...
2: Sì, un mix
0: tra le cose.
2: Credo che succeda anche ai cantanti. Sì, magari ti sei immaginato, intanto che eri in diretta, che quella cosa fosse una figata pazzesca, una battuta, un racconto, un aneddoto, poi lo vai a riascoltare e dici: sono stato
0: forse
2: lungo, non ho fatto ridere, potevo evitarlo, cose così, insomma.
0: Elena, hai accennato prima al rapporto tra voce e identità, no? Accettazione,
1: sì,
0: di sé. Come lo si può costruire?
1: Innanzitutto, secondo me, lasciandosi andare, nel senso provare ad ascoltarsi e anche a cimentarsi su cose nuove, diverse da quelle che facciamo di solito, banalmente provare a fare delle voci anche strane, ok? Magari non belle, ma che non c'è nulla di sbagliato nell'avere anche un suono magari non particolarmente bello a livello estetico nel momento stesso in cui lo si produce, ma per capire magari i meccanismi, quindi le risonanze, quindi cosa andare a cambiare, a migliorare, per far sì che la nostra voce poi davvero ci corrisponda e quindi ci piaccia.
0: Quindi diciamo non una smania di perfezione dall'inizio,
1: no,
0: ecco,
1: no.
0: Ci si lavora.
1: Anzi, io dico sempre che noi siamo fatti di imperfezioni, siamo unici per le nostre imperfezioni, e con le nostre imperfezioni possiamo costruire qualcosa di bello, qualcosa di vero, che ormai oggi non siamo nemmeno più tanto abituati a vedere, ad ascoltare, quindi ad accettare, perché ormai sentiamo delle voci talmente perfette che perdono l'umanità e sono tutte uguali, e quindi non capiamo nemmeno più chi sta cantando: è un uomo, una donna, un bambino, una ragazza, un ragazzo. E non c'è più quel bello nemmeno che diceva Andrea, no? Della voce che magari ci può far anche pensare a una persona bella, una persona che poi il bello è molto relativo, come il bello nella voce. Quindi trovare la propria personalità anche attraverso il suono.
0: Sull'imperfezione c'è anche tutto un tema legato a live studio.
1: Sì, esatto. Ma io penso, ho avuto la fortuna anche di fare un disco che poi non ho mai pubblicato, non ho ancora pubblicato.
0: Ci piace di più, non ho ancora di non
1: no,
0: ho mai.
1: Perché sono passati comunque 4 anni ed è stato un regalo che mi ha fatto mio marito e siamo andati in studio con dei grandi musicisti della scena, del panorama musicale italiano pop, da Luca Colombo a Lorenzo Poli, Nano Orsi, Francesco Lazzari che è il mio storico pianista, e abbiamo creato live 6 brani, quindi non ci siamo mai incontrati, non abbiamo mai provato insieme, abbiamo deciso di registrare live.
0: È un vero live.
1: Un live dei brani che comunque io ho scelto perché mi piacevano e ho avuto veramente l'imbarazzo della scelta, ma poi ho detto io sono felice quando canto e quindi canto.
0: E quindi va bene così.
1: E quindi va bene qualsiasi cosa, l'importante è cantare.
0: Andrea, con te vorrei approfondire questo tema, cioè la voce è sicuramente strumento di comunicazione ma anche di relazione. Tu lo vivi nel tuo lavoro in un modo particolare, cioè sei in relazione con qualcuno che non è di fronte a te per la maggior parte del tempo. Come la vivi questa cosa qui?
2: Nel senso che lavorando in coppia con Michele da tanti anni, in realtà lui rappresenta la controparte e quindi commentando in tempo reale quello che io dico si genera un dialogo nel quale gli ascoltatori si immedesimano. Quindi è vero fino a un certo punto. Poi la tecnologia oggi ci permette di avere in tempo reale i messaggi di WhatsApp con le note audio, quindi sentiamo proprio le voci adesso di chi interviene in tempo reale. All'inizio diciamo però la radio, come era fatta una volta, era quello. Uno speaker da solo generalmente che parlava al nulla e quindi ti perdevi nella tua voce, ti perdevi nell'immaginazione, nella tua, che poi era quella che speravi di creare,
0: di costruire
2: nell'ascoltatore, perché il bello della radio è che non si vede e che quindi la tua voce fa immaginare le cose a chi ti ascolta. Questa secondo me è la grande magia della radio. Poi se volete vi racconto di aneddoti legati a questo concetto.
0: Sì, sì, ti prego.
2: Adesso
0: assolutamente sì.
2: Sì, sì, tanti anni fa io e Michele abbiamo fatto credere di trasmettere da una barca a vela che circumnavigava l'Italia e sì, sì. Abbiamo creato un sound design proprio da barca a vela con tutti gli effetti del vento, delle onde del mare, lo scricchiolio della barca. Avevamo fatto un vero e proprio portolano per cui tutte le mattine noi facevamo credere di essere in un porto diverso dall'altro. E questo ha funzionato, al punto che a un certo punto sono arrivati i nostri tecnici di bassa frequenza una mattina e ci dicono: ragazzi, scusate, ma guardate che ci hanno chiamato i tecnici di RTL per sapere con che tecnologia stiamo andando in onda. Noi ridevamo e noi gli abbiamo detto: beh, ma voi ditegli, non so, via satellite, cioè reggeteci il gioco.
0: Certo.
2: Poi un'altra mattina è arrivato l'ufficio stampa di Radio DJ che ci dice: guardate che c'è TV Sorrisi e Canzoni che vuole fare un'intervista dalla barca a vela e noi non abbiamo la barca a vela. Allora a quel punto ci siamo inventati un servizio fotografico o ancora il numero di quel Sorrisi e Canzoni in cui avevano fatto il lancio della stagione estiva a Riccione con noi, Linus Albertino, su una pseudo barca vela ed era stato molto divertente, un po' alla Orson Welles, la guerra dei mondi, no? Ti ricordi quando aveva fatto credere che erano arrivati gli alieni, la radio era l'unico mezzo di comunicazione di massa e aveva scatenato il panico.
0: Aveva funzionato, sì, e anche sì. In questo caso
2: aveva funzionato. Era il 2007, non c'erano ancora tanto i social, cioè Facebook sì, ma era nato da poco, anche Instagram da circa un anno, per cui non avevamo l'esigenza di raccontare
0: visivamente
2: su più piattaforme quello che stavamo facendo. È stato molto divertente.
0: Questa crescita del multipiattaforma, quindi anche dell'immagine visiva, un po' ce l'hai accennato prima, la vedi più come una risorsa o come per certi versi un limite?
2: Bella domanda, tutte e due probabilmente. Io resto un conservatore, nel senso che amo il fascino della radio perché si sente e non si vede. D'altra parte non possiamo
0: vivere fuori dal mondo,
2: chiaro. No, e questo podcast è la dimostrazione, il proliferare di tantissimi podcast lo è. Diciamo che ben venga tutto quello che è contenuto interessante. Ecco, io l'unica cosa che mi permetto di dire è che l'ipertrofia produttiva ha inevitabilmente anche abbassato la qualità del contenuto. C'è quel rischio lì, tutti vogliono fare contenuti e io dico sempre a tutti quelli che vogliono fare contenuti: ricordatevi, cioè fatevi sempre la domanda del perché uno mi deve ascoltare o guardare. Cioè io lo dico sempre a tutti: laddove c'è un contenuto interessante, allora giustifico anche il fatto di farlo. farlo, altrimenti secondo me c'è un impoverimento un po' di quello.
0: Io posso dirti da ascoltatore che preferisco sempre la radio in macchina, che non vedo, piuttosto se sono a casa difficilmente accendo la radiovisione o guardo i canali, perché quel fascino lì della voce a cui io decido che volto dare è interessante, cioè mi piace proprio questa cosa qui, è molto quello. Particolare.
2: Sì, sì.
0: Allora, vi propongo ora una sfida, cioè non è una sfida, dovete collaborare, è una sfida contro il tempo se vogliamo. Apriamo la nostra rubrica, le lancette. Allora, abbiamo parlato di voce e lo facciamo a Cremona, quindi l'abbiamo già citata, non possiamo non parlare di Mina.
1: Sì.
0: Elena, tu hai un rapporto particolare, diciamo, con sì. lei o con i suoi brani, quantomeno.
1: Sì.
0: Quindi le nostre lancette segnano lo scorrere del tempo, segneranno lo scorrere di un minuto all'interno del quale vi chiederei di strutturare una giornata insieme dedicata a Mina, una grande voce di Cremona. Quindi scegliete voi come organizzare questa giornata. Il sogno è che ci sia anche lei, ovviamente, che è molto difficile da coinvolgere, lo sappiamo. Quindi che cosa fareste voi per organizzare a Cremona una giornata interamente dedicata a Mina? Buon lavoro.
2: Wow. Beh, qui Elena è più preparata di me.
1: Beh, non... Mina innanzitutto non verrebbe mai, però magari con un bel mega schermo che ci presenta qualcosa anche di schiena con la sua bella treccia, ormai siamo abituati a vederla così, o magari con il bancone suo figlio che si mette alla regia audio e ci fa sentire magari un piccolo brano, un estratto di Cremona, visto che c'è questo bellissimo album in cui lei è raffigurata in abito Versace sul pavé della nostra Piazza Duomo, e poi fare un bel concerto ovviamente.
0: Come la costruiamo questa giornata?
2: A me piacerebbe tantissimo portarla o farmi portare nei luoghi degli inizi di Mina. Non so, quando provava da ragazza
1: via Porti con gli Happy Boys.
2: Esatto, esattamente lì, oppure anche in zona via Aselli, sì. Corso Mazzini con gli Happy Boys, proprio le origini, quello mi piacerebbe. Poi mi piacerebbe andare a pranzo con Mina mangiando dei marubini.
0: Sì, puntata omologata, abbiamo parlato di marubini. Grazie.
2: Sì. E poi anche un'altra curiosità, Elena, a proposito di voce, non so voi, fateci caso, in alcune interpretazioni Mina è molto libera nell'uso della voce, no? Perché se lo può permettere.
0: Sì, decisamente.
2: Però io da cremonese percepisco quella minimale sfumatura di cremonesità nell'intenzione della voce.
1: Sì.
2: Cioè a volte lei mi emoziona tantissimo e dico... alla chi la cremonese, cioè le aperte di alcuni
1: sì.
2: avverbi, no, veramente, cioè quella E lì che è tipica nostra, ecco, io lì mi emoziono, non so se anche
1: sì,
2: tu
1: sì.
2: lo senti.
1: Assolutamente,
2: quello.
1: Sono quelle imperfezioni appunto, no? Non c'è tanta dizione ma c'è la personalità.
0: C'è l'umanità della persona.
1: Poi, persona.
2: Scusate, adesso non vorrei essere blasfemo, no, io vorrei registrare una parolaccia di Mina, cioè registrarmi un MP3 del tipo
0: e tenerla lì.
2: Sì, ma anche un'espressione alla Tognazzi,
1: sì.
2: no? Cioè tipo ma va fita l'organ, cioè sai quelle cose che
1: diciamo
2: che poi
1: nonna.
2: Ti tieni lì e dici quando devi mandare un WhatsApp a qualcuno e
0: ecco
2: è di Mina, quell'insulto lì.
0: Funziona.
1: Quindi giornata così.
2: Sì, anche per
0: un
2: ridere,
0: po' la scoperta dei luoghi.
2: Sì, sì, grande ironia lei, grande intelligenza, grande
1: sì.
2: ironia.
1: E poi giocatrice di carte, quindi si può fare una briscola,
0: un bel tavolo. Ragazzi,
2: siamo andati oltre il minuto però,
0: ma no, ma va bene, così va bene, ci piace questa aneddotica. Elena, c'è una canzone di Mina a cui sei particolarmente legata?
1: Sai che non saprei risponderti, io mi sono approcciata a Mina nel 2006-2007, ho cominciato a cantare a Mina proprio sul suggerimento di Francesco Lazzari, il pianista,
0: sì.
1: che mi ha detto perché non facciamo qualcosa su Mina, visto che siamo di Cremona.
2: Una facile, tra l'altro.
1: Una facile. Sì,
0: no,
1: perché
0: certo.
1: a noi ci piacciono
0: guarda,
1: le cose
0: metto
1: di
0: un nome così.
1: Sì, ma Mina, dai. Ma l'inizio, forse perché per l'età che avevo io, non l'apprezzavo tantissimo, devo dire la verità, nel senso ero più legata a una Giorgia, a Elisa, quelle voci che...
0: Sempre facili, no? Comunque ci muoviamo in un panorama
1: sì.
0: così.
1: Però... da lì poi l'ho scoperta e ho scoperto tutto un repertorio che effettivamente ha dei testi straordinari, ma poi anche nelle epoche successive, anche più recentemente, volevo scriverti da tanto, non so, sono meravigliose, cioè non saprei quale scegliere.
0: Troppo difficile, una domanda troppo difficile.
1: No.
0: Ci sta,
1: non
0: ci
1: ce
0: sta.
1: L'ho.
0: Ci spostiamo ora nella
1: nostra. Mi è venuto in mente Luna Diamante, che è nel film di Özpetek.
0: Ok.
1: Il film, non mi ricordo adesso il titolo, la Dea Fortuna, ed è un momento straordinario del film in cui l'immagine e la voce arrivano in un modo fortissimo, alle lacrime proprio.
0: Bello,
1: e quello è top.
0: Allora, ci spostiamo adesso nell'ultima rubrica della nostra puntata, andiamo in osservatorio. Allora, in osservatorio di solito guardiamo un titolo, una notizia che ci arriva dall'esterno. Oggi abbiamo scelto il tema della Giornata Mondiale della Voce 2026, che è Caring for Our Voices. Prendiamoci cura della nostra voce. Elena, partirei da te. Nel canto ovviamente la voce è un elemento fondamentale. Come equilibrare tecnica, emozione, esperienza personale insieme alla cura della propria voce, che immagino non sia da lasciare lì?
1: No, è una bella domanda, è molto complesso rispondere, perché in realtà per la cura della voce, se uno vuole veramente essere ligio, non dovresti avere 100.000 altre cose da fare, ma pensare, proprio curare la voce. Non so se avete mai visto alcuni cantanti, dicono proprio: ah, io non esco, non bevo, non fumo, non faccio la vita notturna perché mi devo riposare, perché mi devo ben idratare, perché devo mangiare bene. Tutta una serie di cose che non vanno fatte, e soprattutto non c'è da urlare con i figli a casa. Purtroppo, cioè no, per fortuna io ne ho tre, purtroppo urlo molto spesso.
0: La vita reale ci porta
1: a essere un pochino più concreti, a volte.
2: Ma cantando anche.
0: Sì, sgrida intonata. Allora.
1: Infatti ogni tanto mi dicono: mamma, basta cantare.
2: No, potresti cantare brava di Mina quando
1: esatto.
2: Qualcuno fa una cosa sbagliata. Brava, brava.
1: Brava, brava.
0: Che non sforzi la voce per niente.
1: No, ma in realtà no, dai. E quindi sì, c'è tutto un lavoro da fare, e quindi delle tecniche, se vogliamo, per prendersi cura della propria voce, ma secondo me la cosa assolutamente fondamentale è ascoltarsi, perché la nostra voce e il nostro corpo ci parlano e ci dicono quando c'è qualcosa che non va, e magari possiamo porre subito rimedio stando un pochino più accorti e curandoci un attimino prima che arrivi il danno vero e proprio. E poi quello che dicevi tu legato all'emozione, io l'emozione non la tolgo mai dalla parte tecnica, sempre per quello che dicevamo prima, perché se vuoi l'umanità è fatta anche di emozione e di emotività, e quindi spesso mi capita davvero di finire una canzone e di piangere, ma io penso che sia bello quello, perché vuol dire che io quella canzone lì la sento davvero, perché la sto vivendo e cerco di arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Poi magari non è che tutti i concerti uno piange, ok, non è proprio così, però magari ci sono delle situazioni particolari in cui mi arriva la commozione.
0: Ti porta lì.
1: Sì.
0: Bella questa cosa. E nel tuo caso invece tu non per cantare, ma parli per tanto tempo durante le tue giornate.
2: Troppo anche.
0: Come, no, questo mai. Come sopravvivi a tutto questo lavoro?
2: Ma allora, credo di aver avuto la fortuna di essere un chiacchierone, quindi... però è vero, ci si stanca a parlare. A fine programma a volte hai bisogno di quel momento di decompressione in cui non hai più voglia né di parlare né di ascoltare. A me

0: Michele capita. E, beh, dal punto di vista della cura della voce non ci siamo mai risparmiati tantissimo, devo dirti la verità. Abbiamo fatto 17 stagioni con Sveglia alle 4 e quando dormi poco la voce la mattina ci mette un po', lo sa bene Elena, ad arrivare a quel tono che serve. L'anno scorso ho fatto un evento completamente afono, ero stanco morto, sì, facevamo riderissimo e Michele sembravamo Stallio e Olio, vi spiego perché. Lui si era infortunato sciando, quindi era sul palco stampellato e io afono, quindi praticamente ero io davanti che muovevo le labbra e lui che parlava,
1: lui doppiava,
0: sì, stupende cose così. E che dire, ma vale la regola, chiedo alla cantante, sì, acciughe e whisky?
2: No.
0: Non vale?
2: No, non vale. Diciamo che sì, le cose salate fanno bene perché asciugano un po', ma in realtà è meglio qualcosa che idrata, tipo la mela, l'acqua sempre a temperatura ambiente.
0: Ma tu, quando ti cala la voce, scusate, entro, sì, un po' nel tecnico, visto, sì, che è la giornata, giusto, mondiale della voce, diamo anche qualche consiglio. Sì. Ad esempio, noi facciamo su fumigi col sale grosso, sì, col bicarbonato per disinfettare, sì, beh, l'erisimo, che è questa pianta, sì, nota,
1: miracolosa,
0: per dare la voce, prima di arrivare al famoso, cito il medicinale,
2: sì, sì,
0: con la B, il
2: sì,
1: esatto,
0: che
2: sì,
0: è, scusate,
1: salvavita,
0: e lì è proprio il salvavita per un professionista. Tu,
2: sì,
0: cosa,
2: sì,
0: fai, Elena?
2: Allora, io tendenzialmente, come dicevi tu, erisimo, se c'è bisogno, propoli, qualcosa di questo genere, sicuramente tantissima idratazione, tantissimo riscaldamento. Poi vabbè, io comunque faccio l'insegnante sempre di canto e quindi anch'io durante la giornata magari passo 5 ore a cantare, a fare esempi, comunque a cantare, e quindi arrivi sempre un po' stanco, quindi devi sempre anche mangiare bene e quindi mai saltare magari i pasti, ma essere comunque con l'energia pronta. E vabbè, fumigi sicuramente, oppure piccoli,
0: il caldo fa bene, uno magari non lo penserebbe.
2: Sì, sì, sì, invece... umido, caldo, umido aiuta.
1: Io da ignorante posso dire, nella mia breve esperienza di quest'anno di un corso super base di musical, che anche solo un aerosol ogni due giorni, cioè la differenza a livello di sensazione, di come la senti, totale.
2: Totale.
1: Però, cioè di idratazione delle corde vocali.
2: Meglio dell'aerosol, si può fare con la garzina direttamente al naso, o bagnato ovviamente,
1: non
2: per
1: sta
2: respirare.
1: Su, non mi sta,
2: no,
1: su.
2: Lo tieni così e respiri.
1: Devo stare...
2: Respiri, oppure fai l'aerosol, meglio i fumigi perché sono caldo, umido, mentre invece l'aerosol è secco e... cioè è freddo e secca le corde vocali, uguale il Bentelan o altri aerosol a base di cortisone seccano molto le corde vocali.
1: Chiaro.
2: Quindi va bene al subito, cioè se,
1: sì,
2: hai,
1: sì, sì,
2: pronto,
1: sì,
2: pronto,
1: sì,
2: intervento, però poi devi scalare,
1: chiaro,
2: poi idratarti,
1: chiaro,
2: sempre,
1: chiaro,
2: molto.
1: Così abbiamo fatto anche la,
0: sembrava
1: la spiegazione,
0: una puntata di Medicina,
2: allora,
0: 33, ragazzi,
1: invece invece ci siamo. Ci hai promesso un aneddoto tu su Mina il Torrazzo, eh?
0: Sì, Mina il Torrazzo. Correva l'anno 2019, stavo organizzando la Stra DJ, la nostra festa con tutti i DJ in Piazza Stradivari. Mi era venuta un'idea, siccome era l'anniversario del viaggio sulla Luna nel 2019, tutta la narrazione pre-evento era legata alla presenza di un razzo nel Torrazzo. Mi ero inventato questa cosa. Avevo fatto un video di lancio completamente fake, prima dell'intelligenza artificiale, in cui dei testimonial famosi dicevano, cioè valoravano la tesi. Tra i vari ci fu Massimiliano Pani, che fu disponibilissimo a reggermi il gioco e fece un video in cui diceva che Tintarella di Luna era stata una canzone chiave, una canzone grimaldello con un messaggio criptato. Lui diceva, non è un caso che Mina cantasse Tintarella di Luna, lo sapevano tutti che a Cremona nel Torrazzo c'era un razzo. E avevamo beccato poi un film di Tognazzi, Totò nella Luna, in cui Ugo parlava del viaggio sulla Luna, Ricky Tognazzi aveva fatto credere in un video fake, parlando al figlio, diceva, sì, il nonno è stato il primo astronauta ad andare sulla Luna, non sono stati gli americani, è stato Ugo, e avevamo fatto con Photoshop la foto di Ugo vestito come gli astronauti del 69, era stato molto molto divertente.
1: Bellissima questa cosa, ci regalate queste perle veramente molto belle. Allora, prima di chiudere, ci fai 30 secondi di un pezzo di Mina?
2: Cosa vi canto?
1: Guarda, a tua libera scelta.
2: Vol-

0: Grazie.
1: Brava Elena.
0: Poi chiudi così, davanti, oggi il cielo non è blu, ma comunque è perfettamente padano. Grazie davvero, grazie.
2: A voi.
0: Allora, grazie mille Elena Ravelli, Andrea Marchesi,
1: grazie
0: per la vostra...
1: Meno male che non mi avete chiesto di cantare Mina, ragazzi, grazie.
0: Ma a te chiediamo la chiusura ufficiale della puntata. Allora, diamo tutti gli appuntamenti, noi ci salutiamo, ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, su CR1, su tutte le piattaforme di podcast. Chiudiamo con Andrea, ci fai un ci affacciamo finale?
1: Ok, devo guardare da qualche parte,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Camera lì, quella centrale.
1: Ok, signore e signori, ci affacciamo!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, il tempo che vale, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Esiste una vita che non sia il plurale? È una domanda che forse dovremmo porci più spesso di fronte alle tante solitudini di cui è costellata la nostra società. Il bisogno di essere parte di qualcosa riguarda tutti, in particolar modo il mondo della disabilità. La comunità Pier Giorgio di Udine porta avanti una missione dagli anni 70, dare alle persone con gravi patologie fisiche, psichiche e sensoriali un punto di riferimento non solo per la socialità, ma anche per lo sviluppo di competenze e di abilità. Gli obiettivi naturalmente dipendono dal tipo e dal grado di disabilità. La comunità ha un centro diurno e un servizio residenziale ed eroga molteplici servizi, dai percorsi riabilitativi alle prove con simulatore per il test delle abilità alla guida, alla ricerca e fornitura di ausili, fino alla formazione professionalizzante. I disabili non sono soltanto utenti, ma spesso anche fornitori a loro volta di servizi e protagonisti della vita associativa. La storia della comunità, che da diversi anni svolge la sua attività anche nella sede satellite di Caneva di Tolmezzo, parte con l'esempio di un sacerdote, Don Pier Giorgio Fain, che per togliere i disabili dall'isolamento sociale di quei tempi accompagna un primo gruppo di 6 persone alla comunità di Capodarco di Fermo. Alla morte prematura di Don Pier Giorgio, durante un viaggio di accompagnamento, lo sconforto si trasforma in forza propulsiva. Don Onelio Ciani, sacerdote disabile, fa partire la comunità di Udine. Elisa Vidussi è l'attuale vicepresidente della comunità e ricorda molto bene i primi anni della realtà in cui si è mossa inizialmente da volontaria.
2: Quando abbiamo iniziato, devo essere sincera, c'era un pregiudizio fortissimo nei confronti dei disabili. I disabili si vedevano poco, non andavano da nessuna parte in quegli anni lì, e giovani insieme anche ad altre persone disabili qui che vivevano in comunità, abbiamo ottenuto la possibilità di andare allo stadio. E si stava sul terreno di gioco, quella volta, e dopo hanno fatto anche il parterre più accessibile un po' a tutti, e tutti adesso possono andare. Quindi abbiamo lottato perché i servizi comuni, le poste, le banche avessero degli sportelli accessibili, si potesse accedere. Abbiamo veramente fatto tantissimo, grazie anche al coinvolgimento di altre associazioni o anche professionisti. Abbiamo lottato perché ci fosse il diritto anche di andare in vacanza, di poter godere anche di usufruire degli aspetti culturali della città. Per la prima volta siamo entrati in un teatro dove non c'era nulla, bisognava andare c'erano le scale, bisognava tirar su le carrozzine a mano, e dopo hanno messo una rampa, insomma un montascale. Quindi abbiamo cercato in tutti i luoghi, in tutti i modi, di poter ottenere i diritti di cittadinanza, no?
1: Paolo Cernetic è uno degli utenti della struttura residenziale, ma anche un formatore in diversi ambiti, dall'informatica al marketing. Racconta di come la comunità gli abbia consentito di riscoprirsi.
3: Qua in comunità ho riscoperto che ho delle potenzialità, perché ho visto il bicchiere mezzo pieno. Venendo qua,

0: della popolazione, una popolazione anziana. È stato fatto un lavoro proprio di ricerca e ha confermato questo dato: molti anziani, ma soprattutto molti anziani soli. La cosa bella è che le solitudini disperse nel quartiere trovano invece una maggiore compattezza all'interno della comunità.
1: Si sente la chiesa delle persone.

Noi la vita la annusiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao. Oppure vola come i ladri sopra i tetti, se ci provi non la puoi fermare. Io lo so perché da un certo punto in poi le cose cambiano, e so anche perché amore per me

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa, proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi. La maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo. È difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che stanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire, a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
1: Com'è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita, che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
2: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato credo il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
2: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto di ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi e poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali, e non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
1: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la fiaccola di Santa Rita del Perù. perdono e della pace accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla Santa, retta dagli agostiniani e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo. Qual è il suo messaggio in questa occasione, specie per le persone ristrette che ci ascoltano?
2: Il Papa ha parlato della fiaccola del perdono e della pace e ha esortato a mettere in pratica il messaggio e la testimonianza di Santa Rita. A Cascia abbiamo celebrato la grande solennità insieme con il cardinale Stanislao Civic, arcivescovo emerito di Cracovia, che ha ricordato anche la devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che, nonostante sia lontana nel tempo, continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie, tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Roccaporena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
1: E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
3: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
1: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
3: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
1: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
3: Purtroppo sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti: sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio, magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
1: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio ma anche costruttivo, propositivo. Quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
3: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione. Più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici. E questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
1: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
3: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
1: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito in carcere questo percorso.

0: appunto abbiamo organizzato questo incontro, che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015, Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa e il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario, ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona, proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto, ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato, imparato in carcere, su fogli rimediati, in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato, e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità, o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: Entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, riesce a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei, che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che, nonostante il suo vissuto, ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia, che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare, loro conoscono spesso questi rischi, ma non sanno di essere poi accusati di questo crimine, che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non è giusto che queste persone che hanno fatto questi viaggi esattamente come le altre persone vengano poi accusate e diventano il capro espiatorio di una politica che è fatta di criminalizzazione e di chiusura delle frontiere che conosciamo bene.
1: E una bella notizia dell'ultima ora: la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a carico di Alà Faragi proprio poco dopo la realizzazione della nostra intervista, e ha contemporaneamente accolto l'istanza presentata dalla difesa di sospensione dell'esecuzione della pena, concedendogli quindi di fatto la liberazione. L'abbraccio forte dei Cellanti ad Alà e l'augurio di averlo presto ospite dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa, nella casa di reclusione di Opera a Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
2: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
3: È stata come sempre un'esperienza meravigliosa, i poeti in gara nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre per questa Poetry Slam autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio, un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo 4 poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e 5 del nostro laboratorio.
1: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati, e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
3: Sapendo che si sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. L'hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare, i rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità. Più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore, attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
1: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
3: Noi abbiamo fatto 3 turni e più una finale a 2. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo, e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta del laboratorio, Jody, ma è stato tutto all'insegna dell'empatia veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
1: Questo Poetry Slam che organizzate ogni anno è ormai giunto all'8ª edizione, ma il laboratorio di scrittura opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo, come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
3: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo, e solo il Covid ci ha fermato per un anno, si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanto umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
1: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali. A cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
3: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: E ancora scrittura in carcere e sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, Sorrita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il Papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, quando la vita ricomincia, edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Torinese Ferrante Aporti, promosso dal Forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Sempre al Salone del Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia. In breve è stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della Festa della Mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e 2 figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno dell'istituto di pena sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: attacchi russi su Kiev, 3 vittime, tra cui un bambino. Oggi Zelensky è in Serbia. Proseguono i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tensione tra Spagna e Italia. Madrid introduce i controlli alle frontiere. Il 7 settembre il Papa sarà al santuario di Genazzano. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Nella notte massicci attacchi russi hanno colpito la regione di Kiev con un bilancio non ancora chiaro, ma si parla di 4 morti e 7 feriti. Mosca ha reso noto che per tutta risposta droni ucraini sono stati intercettati sui cieli di Mosca. Intanto Zelensky è volato a Belgrado per un bilaterale con l'omologo Vučić. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
3: Un attacco con 6 missili balistici contro infrastrutture civili nei pressi della capitale ucraina. Tra le vittime una bambina di 3 anni. Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky, rinnovando l'appello a fornire a Kiev capacità balistiche adeguate per la sicurezza nazionale. Le forze armate di Mosca hanno colpito inoltre 2 navi cargo nei pressi di Odessa, in fiamme anche un'azienda dell'industria della difesa e un magazzino di carburante e lubrificanti a Kiev. In risposta l'Ucraina ha lanciato 9 droni intercettati sui cieli di Mosca. Almeno 5 persone sono rimaste ferite a causa dei frammenti che hanno colpito la raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar. E sempre Zelensky, per la prima volta in missione diplomatica in Serbia, si è fatto sentire dagli alleati occidentali, denunciando le mancate forniture di missili intercettori Patriot, l'assenza dei quali, dice il presidente, è fra le conseguenze dell'ultimo attacco russo. E dall'omologo serbo Vučić incassa il pieno sostegno all'integrità territoriale del paese.
2: Un drone proveniente dalla Romania ha causato in queste ore una esplosione vicino a un gasdotto nel territorio della vicina Bulgaria. Lo ha denunciato il primo ministro bulgaro, senza fornire però al momento indicazioni su a chi il drone possa appartenere. E proseguono i negoziati per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, stamani è stata colpita una nave degli Emirati Arabi mentre tentava di attraversare il Golfo. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un accordo di reciproca difesa. Il servizio di Marina Tomarro.
4: Lo stretto di Hormuz riaprirà solo se gli Stati Uniti accetteranno pienamente le condizioni poste dall'Iran. Queste le parole del portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi, che ha sottolineato che la questione è separata dai negoziati tra Teheran e l'Oman. Secondo un funzionario statunitense ci potrebbero essere stati dei progressi nei negoziati tra i due paesi, che potrebbero riportare ad una riapertura del passaggio marittimo, ripristinando potenzialmente le esportazioni del petrolio. Nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa degli Emirati, una nave appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. L'attacco non avrebbe causato feriti e la situazione è stata riportata sotto controllo. Intanto, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salam e dal premier pakistano Sharif.
2: E solo 8 navi hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz, un dato in calo, fanno notare dal governo di Teheran, rispetto al giorno precedente. È un'ultima ora. Andiamo a Marcinelle in Belgio per parlare della tragedia di 70 anni fa, quando persero la vita 262 persone, di cui 132 italiani emigrati per lavoro in Belgio. In un messaggio il presidente della Repubblica Italiana Mattarella invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Sulla ricorrenza dei 70 anni di Marcinelle, il servizio di Davide Dionisi.
5: 70 anni fa, l'8 agosto 1956, si consumava una delle pagine più nere della storia del lavoro, la tragedia di Marcinelle in Belgio. Nella miniera a 900 metri di profondità un incendio intrappolò 300 minatori, 262 le vittime di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani, partiti dal sud Italia in cerca di un futuro migliore e costretti a condizioni durissime. Da quel dramma è nata la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ricordare Marcinelle oggi significa rinnovare l'impegno per un lavoro che sia sempre sicuro, giusto e rispettoso di ogni vita. La Fondazione Migrantes ricorda che Marcinelle parla ancora oggi di diritto al lavoro sicuro, dignità di migranti e primato della persona sul profitto.
2: Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo spagnolo, come affermano le autorità di Madrid, arriva dopo un'altra giornata ad alta tensione tra Spagna e Italia. La Spagna aveva intimato di revocare i controlli ai confini introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avvertito che in caso contrario avrebbe adottato misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale o il controllo delle frontiere, la secca replica del governo italiano. Cuba continua a trascorrere giornate senza elettricità per blackout che anche ieri hanno lasciato al buio il 72% dell'isola, immersa in una profonda crisi energetica dalla metà del 2024. Un sistema energetico vecchio aggravato dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Intanto, esperti delle Nazioni Unite denunciano l'impatto delle sanzioni americane e dicono bisogna impedire che Cuba si trasformi in una Gaza silenziosa sul piano umanitario. Sulla situazione abbiamo raccolto una testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace attualmente a L'Avana.
6: La vita quotidiana è soprattutto concentrata nell'acquisizione del cibo. Va

0: disperazione nel tentativo di trovarli, e questo avviene anche negli ospedali che resistono con quel poco che è rimasto.
1: La pagina Vaticana. Papa Leone il 7 settembre prossimo tornerà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano sui Castelli Romani, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Papa Leone presiederà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Per l'occasione sarà inaugurato un quadro che ritrae il Papa in preghiera davanti all'effigie della Madonna, come i suoi predecessori. La pagina della cultura. Per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal romanzo Terra sonnambula dello scrittore mozambicano Mia Couto, edito da Sellerio. Il servizio è di Giulia Galeotti.
2: Non parla di bianchi, di neri o di indiani, Surendra, il bottegaio dallo sguardo profondo uscito dalla penna di Mia Couto, scrittore e biologo mozambicano ritenuto una delle voci più preziose dell'Africa lusofona. Il romanzo, pubblicato a ridosso della fine della guerra civile che ha sconquassato il Mozambico lasciando dietro di sé 1 milione di morti e un paese massacrato, si intitola Terra sonnambula. Alternando poesia e orrore, speranze e tremori, incubi e desideri, racconta di profughi e di migranti, di violenza umana e naturale, di guerre che legittimano ogni possibile razzia, devastando vite e leggi. Eppure i gesti e lo sguardo di Surendra, il povero bottegaio indiano, potrebbero non essere solo un disperato miraggio. Cosa fa cambiare la strada è il sogno. Finché la gente sognerà, la strada rimarrà viva. È a questo che servono le strade, a imparentarci con il futuro. Ricostruiamole o almeno proviamoci.
1: E chiudiamo con una ultima ora. Siamo molto vicini ad un accordo, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano, commentando gli sviluppi dei negoziati tra Iran e Oman per l'apertura di una nuova rotta marittima sullo stretto di Hormuz. È tutto da Luca Collodi e Daniele Giorgi, grazie per l'ascolto.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Esattamente 70 anni fa in Belgio si verificò una terribile esplosione nelle gallerie della miniera di carbone di Marcinelle. Nel disastro morirono 262 minatori, 136 di loro erano italiani emigrati in cerca di lavoro. Ieri e oggi nella cittadina belga le celebrazioni in memoria delle vittime della sciagura.
1: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10 al Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnoni in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: E in Italia, ultime 24 ore funestate purtroppo da gravi incidenti sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio di alcune luminarie a Calanna, comune del Reggino. Nel modenese invece un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto con cui spostava un carico. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio mentre l'uomo lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente mortale sul lavoro infine anche nel Fiorentino, pure in questo caso la vittima, un 61enne, stava movimentando materiale con un muletto meccanico. Weekend da bollino nero su strade e autostrade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Rallentamenti e code si registrano in alcuni punti dell'autostrada A4 nel percorso tra Milano, Venezia e Trieste e viceversa. Analoga situazione di code a tratti sulla A22 del Brennero per i numerosi arrivi di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, verso il Lago di Garda e altre località di villeggiatura. Incidenti e rallentamenti infine stamane anche sugli snodi liguri dell'autostrada A10. Prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna della classe MotoGP a Silverstone. Conquista la pole position Jorge Martin col team ufficiale di Noale davanti alle tre cause di Raul Fernandez e Ayo Gura. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati, poi Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale. Quinto e sesto Marc Marquez su Ducati ufficiale. Nel pomeriggio alle 17 la sprint race e domani alle 14 la gara completa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: 8 agosto 2026, buon pomeriggio a tutti, bentrovati da Carlo Magistretti con le parole del weekend. Abbiamo un paio d'ore a disposizione, come facciamo tutta quest'estate insieme ogni weekend. Benvenuti, bentrovati. Prima di darvi il racconto di quelli che sono gli ospiti di oggi, gli argomenti che andremo ad approfondire, i suggerimenti di eventi in giro per l'Italia, che sono tantissimi, quindi dobbiamo un po' fare una scelta, non ce ne vogliono quelli che non vengono citati, ma insomma non riusciamo a citare tutto quello che esiste nel nostro paese. Facciamo così qualche scelta, cercando di andare un po' in tutte le parti del paese, ma questa puntata è molto toscana, ve lo dico già prima. Prima la musica e poi vi racconto il resto. C'è Lucio Battisti, il grande, con Una donna per amico.
2: Oh,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nodo migranti, dopo l'emergenza arrivi a Ceuta di fine luglio, si inasprisce la tensione tra Italia e Spagna, con controlli reciproci più serrati alle frontiere, scattati da oggi anche nel paese iberico per chi arriva dall'Italia.
2: Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, Marino Caldiero, linea allo studio.
1: E dal Marocco arriva una denuncia: ci sarebbero ancora 3.500 giovani tra quelli nascosti nei quartieri di Ceuta e gli altri dispersi nei boschi attorno all'enclave spagnola. Il bilancio dei morti andrebbe aggiornato a almeno 141. E quanto rivela oggi la MDH, la principale ONG di difesa dei diritti umani in Marocco, in una conferenza stampa a Rabat, la presidente Suad Brahma ha tentato di fare un bilancio della situazione alla luce del nuovo appello alla migrazione che inviterebbe i candidati a ritrovarsi il 15 agosto in vari punti della costa mediterranea del Marocco. E oggi giornata da bollino nero sulla gran parte delle strade e autostrade per l'esodo estivo e a causa del caro carburanti, proprio su questo primo esodo estivo di agosto si abbatte una stangata da complessivi 370 milioni di euro. Il calcolo arriva dall'associazione consumatori Codacons, che stima quanto incideranno i rincari alla pompa sulle tasche degli italiani. In base ai dati comunicati dal Ministero dei Trasporti, oggi la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,079 euro al litro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, un litro di verde costa il 16,2% in più, mentre il gasolio costa addirittura il 26,7% in più. Ancora all'ori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma da 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna sul fronte migranti, scattati da oggi anche alle frontiere del paese iberico, controlli più severi per chi arriva dall'Italia dopo la decisione del nostro governo di sospendere parzialmente gli accordi di Schengen per motivi di sicurezza. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito appunto della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo annuncia il Ministero degli Esteri, aggiungendo che l'unità di crisi della Farnesina ha creato un canale WhatsApp dedicato con la denominazione Unità di Crisi Spagna. E oggi è la giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro, una scelta legata alla terribile tragedia che si verificò esattamente 70 anni fa in Belgio, nella miniera di Marcinelle, coinvolgendo decine di lavoratori europei e di altri paesi. Ieri sera le commemorazioni sono iniziate con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Tournai, Monsignor Frédéric Rossignol, guida della diocesi che comprende anche la cittadina segnata appunto dalla tragedia mineraria del 56, in cui persero la vita 262 uomini, 136 dei quali emigrati italiani. Ancora all'ori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista infatti una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento oggi anche per la nostra staffetta mista 4 per 1,5 km, conquistato dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal nostro capitano Gregorio Paltrinieri. Intanto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati nella manifestazione d'Oltralpe. Ascoltiamo le sue prime parole in aeroporto.
2: L'emozione è immensa e ancora forse un pochino devo realizzare, siamo appena tornati, probabilmente sarà nei prossimi giorni, amo il nostro paese e ho amato davvero tantissimo tutto il supporto e il sostegno che ho sentito durante queste gare. Per me la cosa più importante è condividere questi momenti con le persone che voglio bene, con le persone che ho accanto e che mi hanno sostenuta durante il percorso, e questa per me è proprio la parte più importante, quindi mi concentro su questo e con gli anni ho imparato a conoscermi e ho capito quanto per me è importante avere i periodi in cui stacco completamente mentalmente e questo secondo me, questo equilibrio è la cosa che mi riesce a far andare avanti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: mia nonna, cioè sua suocera. Però lei, vedendo in prima lei, mio papà mi dice che non visiva lo stesso.
1: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, la Santa Messa prefestiva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Preghiamo per tutte le intenzioni che la Beata Vergine Maria porta nel suo cuore.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acutis,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
6: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Preghiamo per il Papa, per il suo pontificato, per le sue intenzioni. Preghiamo per tutti i sacerdoti, in particolar modo quelli della nostra parrocchia e della nostra diocesi, per i consacrati, le consacrate e per tutte le vocazioni.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Preghiamo per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Perché cessino tutte le guerre e perché non ne nascano di nuove.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
4: tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù. Giuseppe di Maria, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
4: San Giuseppe,
1: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
4: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Preghiamo per tutti gli ammalati, nel corpo e nello spirito, e per le loro famiglie, per tutti i sofferenti, per le persone sole, confuse, senza prospettiva e senza speranza. Maria, aiuta tutti a portare la croce.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
5: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
5: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
5: San Giuseppe,
1: proteggici.
5: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
5: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
5: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Preghiamo per tutte le persone presenti in questa chiesa parrocchiale, per chi ci segue tramite la radio, in special modo per gli ammalati e gli anziani. Preghiamo per tutte le persone che si sono affidate alla nostra preghiera e per le loro intenzioni.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
6: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
7: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù. Giuseppe e di Maria, Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
8: prega per noi e per il mondo intero.
6: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
8: prega per loro.
6: San Giuseppe,
8: proteggici.
6: San Michele Arcangelo,
8: difendici.
6: San Carlo Acutis,
8: prega per tutta la gioventù del mondo.
6: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
9: Salve o Regina,
10: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
9: Signore pietà,
10: Signore pietà,
9: Cristo pietà,
10: Cristo pietà,
9: Signore pietà,
10: Signore pietà,
9: Cristo ascoltaci,
10: Cristo ascoltaci,
9: Cristo esaudiscici,
10: Cristo esaudiscici,
9: Padre celeste che sei Dio,
10: abbi pietà di noi,
9: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
10: abbi pietà di noi,
9: Spirito Santo che sei Dio,
10: abbi pietà di noi,
9: Santa Trinità, unico Dio,
10: abbi pietà di noi,
9: Santa Maria,
10: prega per noi.
3: noi.
9: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
9: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
9: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
3: prega per noi.
9: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
9: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
9: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
9: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
9: Madre della Speranza,
3: prega per noi.
9: Madre Purissima,
3: prega per noi.
9: Madre Castissima,
3: prega.

0: per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Splendente dimora di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa per la Chiesa e per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai, le anime delle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze e di tutte le calamità. L'eterno riposo
0: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Angelo di Dio,
0: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
1: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
0: Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Benediciamo il Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
1: Prepariamo il canto d'ingresso che è il numero 25, Chiesa di Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi liberi da ogni paura e la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La nostra comunità oggi è in festa ricordando due testimoni della fede, i santi patroni Fermo e Rustico. Ci guidano le letture di questa domenica. Se Dio è radicalmente diverso dall'uomo e dal creato, come può essere presente nella nostra fragile storia? Infatti, la sua presenza è per noi, ma è diversa da come noi tendiamo a immaginarla. E tutte le nostre immagini sono inadeguate a esprimere l'essenza e l'agire di Dio. In Gesù Cristo, però, abbiamo il segno più alto della presenza di Dio nella nostra realtà umana. Come Pietro, in mezzo alle onde, non abbiamo paura ad avvicinarci al Signore, a dirgli sia il nostro peccato, sia il nostro desiderio di salvezza. E Lui che è veramente il Figlio di Dio ci donerà di nuovo la sua presenza di pace. Tu volto vero di Dio che svegli la sua presenza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che riveli la potenza di Dio lasciandoti inchiodare sulla croce, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Tu che ci doni il soffio dello Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guarda il tuo popolo che celebra il glorioso giorno dei santi Fermo, Rustico, martiri, e come frutto del loro sacrificio donaci l'invitta costanza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Del primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei, infatti, essere io stesso, anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, incominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Le letture di questa domenica ci presentano delle teofanie, i modi di Dio di manifestarsi, di rendersi presente. E non si tratta semplicemente di cogliere con stupore questa modalità con cui Dio si manifesta e si rende presente, ma di coglierne le dinamiche, perché servono anche a noi. Già la prima lettura mette in evidenza questa realtà, si fa un po' fatica a coglierla se non ricordiamo gli antecedenti e i riferimenti. Elia è il profeta che ha difeso la unicità di Dio contro gli idoli e proprio per questo motivo la regina Jezabele gli ha minacciato la vita. Per questo lascia Israele, fugge nel deserto, scende, rifacendo al contrario la strada dell'Esodo, quella che il popolo aveva fatto dal Sinai per entrare nella terra promessa, lui la fa dalla terra promessa per andare verso il Sinai. E un angelo gli offre il nutrimento, un pane particolare con il quale camminerà 40 giorni e 40 notti, anche questo riferimento all'Esodo. Ma soprattutto all'Esodo rimandano quei modi di manifestarsi di Dio, quando Mosè, salito sul monte, viene avvolto dal fuoco, dal terremoto, da lampi, da tuoni, da voci che, diremmo così, atterriscono il popolo. E in quella manifestazione Dio dà al popolo un dono, che è la legge. Mosè ha regalato al popolo delle norme di vita che permettono di essere fedeli al progetto di Dio, i 10 comandamenti. Elia fa un cammino diverso, torna là, perché il popolo non ha osservato quei comandamenti, la legge non ha salvato il suo popolo. C'è bisogno di un altro modo di manifestarsi di Dio, il quale non utilizza più, diciamo così, suoni tremendi. Ed Elia lo sa, non esce quando c'è il vento gagliardo, non esce quando c'è il terremoto, non esce quando passa il fuoco, ma esce quando sente, l'originale direbbe, la voce di un silenzio, un sussurro leggero, una brezza che quasi quasi non senti. E allora questo ci ricorda come Dio si manifesta non nelle cose strabilianti, e non c'è bisogno di correre da un'apparizione a un miracolo o roba di questo genere, ma si manifesta nella intimità del silenzio. Gesù lo sa. Per questo, dopo una giornata di fatica in cui ha moltiplicato il pane per la gente, ha guarito tante persone, ha predicato tanto, congeda la folla e si ritira sul monte da solo, perché lì si incontra Dio, non lo incontri nel baccano. Certo, noi siamo qui per incontrare Gesù Cristo e abbiamo bisogno della presenza dei fratelli per comporre quella assemblea in cui Gesù si rende presente. Ma se vogliamo gustare la bellezza di questa presenza, il silenzio è indispensabile. E non solo il silenzio dei momenti di silenzio che la liturgia ci offre, ma quel silenzio della ricerca personale, della preghiera interiore, del sentire il Signore Gesù che si fa vicino in un sussurro leggero, ma che attraversa la nostra vita. Lì bisogna cercarlo. Lui che non disdegna certamente di compiere segni prodigiosi, quel suo camminare sul mare. Fa ancora una volta riferimento a una pagina evangelica che dice: Dio ha condotto il suo popolo attraverso il mare e non ha lasciato impronte camminando sull'acqua, quando ha aperto il mare perché il popolo potesse fuggire dall'Egitto. E anche il riferimento di Gesù che si presenta, sono io, è un riferimento ancora una volta all'Esodo, quando Mosè incontra Dio nel roveto ardente, gli dice: qual è il tuo nome? E Dio dice: io sono io. Gesù dichiara la sua divinità: sono io, non abbiate paura. Riconoscere la potenza di Gesù Cristo, però, chiede di fare il gesto di Pietro, che non è tanto, come potremmo dire così, un atto di fiducia, ma è piuttosto la consapevolezza che quello che Gesù Cristo ci ha manifestato lo ha fatto per nostro esempio e modello.
Pietro, che vuole scendere dalla barca per andare incontro a Gesù, non lo fa per, come dire, compiere anche lui un prodigio, ma per assomigliare al Maestro. E allora noi che leggiamo costantemente il Vangelo non dimentichiamo che dobbiamo cercare di vedere in Gesù il modello da imitare, perché se lui è davvero il figlio di Dio, noi resi figli di Dio per la grazia del battesimo possiamo essere come lui.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo.
1: E per opera dello Spirito
0: Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione dei santi patroni Fermo e Rustico, che hanno testimoniato l'adesione a Cristo con il martirio. Diciamo, Signore, salvaci.
2: Signore, salvaci. Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, soccorri le tue chiese nelle tempeste della storia. Noi ti preghiamo.
3: Signore, salvaci.
2: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona all'umanità che ami legislatori saggi e la concordia tra le nazioni. Noi ti preghiamo.
3: Signore, salvaci.
2: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona serenità a coloro che vivono un tempo di riposo. Noi ti preghiamo.
3: Signore, salvaci.
2: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, la forza che ci doni dall'Eucarestia che celebriamo, ci doni di imitare i nostri patroni. Noi ti preghiamo.
3: Signore, salvaci.
0: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, salva dalle onde impetuose della morte i nostri fratelli Roberto Milanesi, i coniugi Finardi Giacomo e Antonietta, i coniugi Bonissi, Galmozzi Angela e Milanesi Guido, Tadolti Mario e Giusi, Leoni Battista, Magni Elsa e Possenti Antonio, Bonissoni Angelo, Fabrica Mario, e accompagnali alla pienezza della vita. Noi ti preghiamo.
2: Signore, salvaci.
0: Signore Gesù, parola che dà vita all'universo, con la tua risurrezione hai vinto le forze della morte. Vieni in aiuto alla nostra fragile fede e guidaci alla riva sicura del regno del Padre tuo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria a voi, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo in memoria dei santi Fermo e Ruspico, che hanno versato il sangue per la fede. E concedi anche a noi di perseverare nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dai santi martiri Fermo e Ruspico a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce che ha illuminati i tuoi martiri fermo e rustico, perché fortificati da questo sacrificio aderiamo pienamente al Cristo e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo, per Cristo nostro Signore. La memoria dei nostri patroni, che abbiamo fatto anche esponendo le reliquie, la continueremo domani sera alle ore 18 con la Santa Messa in San Bernardino. Da là partirà la processione che andrà all'edicola Porta Vicinato per la supplica e poi tornerà qui a portare le reliquie nella chiesa parrocchiale. C'è da avere qualche attenzione per la settimana prossima, perché sabato è la solennità dell'Assunzione di Maria. Per cui venerdì alle ore 18 ci sarà la messa prefestiva qui in parrocchia. Sabato non ci sarà la messa prefestiva della domenica, perché sarà la vespertina della Madonna a San Bernardino. Le messe saranno solo domenica qui in chiesa con i soliti orari e così via. Non c'è la messa prefestiva di domenica prossima. Vedete sul foglio, c'è anche il ricordo del fatto che stiamo organizzando un viaggio a Roma. Se qualcuno fosse interessato, ci sono i programmi in giro, le informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale. Ora eleviamo la supplica ai nostri santi patroni prima di ricevere la benedizione. A voi martiri fermo e rustico, ancora una volta vogliamo affidare la nostra comunità cristiana e tutta la città di Caravaggio. Voi potete leggere nei nostri cuori tanti pensieri, le gioie, le preoccupazioni. Voi conoscete le persone a cui vogliamo bene, le nostre famiglie, gli anziani, gli ammalati, i ragazzi e i giovani che si affacciano con entusiasmo alla vita, i bambini che sono ancora nel grembo delle loro madri e coloro che sono giunti alla fine del loro cammino in mezzo a noi. Tutti vogliamo porre ancora una volta sotto la vostra protezione. A voi che siete stati pronti a sacrificare la vita per il Vangelo, vogliamo affidare il Papa, il nostro Vescovo, i nostri sacerdoti e i giovani del nostro seminario. Siano anche loro capaci di consumare la loro vita a servizio del Vangelo. Voi che siete stati veri testimoni di Cristo, sostenete le persone di speciale consacrazione e pregate il Signore per i nostri catechisti, gli educatori degli oratori e tutti coloro che nella nostra comunità si impegnano a servizio dei poveri e dei sofferenti. Possano far avvertire con le loro parole e le loro vite la gioia dell'essere stati chiamati ad essere pietre vive della Chiesa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù è veramente il Figlio di Dio, è vicino a voi. Non abbiate paura. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: 150, venite, preghiamo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, è un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo.

0: Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: «Perché mi hai abbandonato?» È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca, dentro noi stessi, impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli, dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte, senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica. Un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano. Ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male e, confondendo la realtà, non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti, e nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. «Vieni», ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del Maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo Maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del Maestro, Pietro urla: «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Corpo di Cristo. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: L'impatto è diverso dall'immaginato. Entrando nella casa circondariale a custodia attenuata di Castelfranco Emilia, non si ha la sensazione di varcare la porta del carcere. Superati i controlli, consegnati i documenti, per accedere alle aree dove vivono e lavorano i detenuti si attraversa un'area quadrata con campi coltivati e serre ai lati. Una parte del grande cortile è circondata dal nastro bianco e rosso perché c'è uno scavo archeologico in corso. Ci troviamo in un forte costruito al tempo dello Stato Pontificio. C'è un passaggio frequente di persone che trasportano carrelli con cui attraversano il lungo vialetto che congiunge i due edifici principali del carcere. Qui infatti le attività svolte dai detenuti sono tante. C'è l'azienda agricola biologica, un'attività di lavanderia, un laboratorio per la produzione di presepi, una sartoria e poi un ostificio. Ci prende in consegna Francesco Pagano, a capo della cooperativa sociale che ha dato vita a questa attività. Con lui entriamo nel laboratorio a metà mattina. Qui Mauro, il detenuto attualmente addetto alla produzione delle ostie, sta lavorando già da qualche ora. Le cose da fare sono tante.
2: Ciao Mauro, c'è un freschino, guarda, fuori. Che non ti... Senti, bisogna preparare altri due ordini. Uno per... come andiamo a Santa Rita, e un altro per un negozio di Padova.
3: E di quanti?
2: Quello di Padova sono 40 pacchetti di particole e 50 di ostie.
1: Mauro ascolta la radio mentre gira l'impasto per le ostie e lo versa su una grande piastra inserita in una macchina pressatrice.
2: A un certo punto della mia vita io ho cominciato a frequentare un gruppo di preghiera del rinnovamento nello Spirito Santo e come rinnovamento siamo entrati nelle carceri. Dall'ascolto di queste persone la richiesta che veniva era sempre la stessa: mi trovi una casa, mi trovi un lavoro, mi aiuti. E allora siamo passati insieme ad altri volontari che venivano con me e abbiamo detto: perché non costituire una cooperativa e dare lavoro a queste persone? E così abbiamo accettato questa sfida e siamo partiti.
3: Questo lavoro di me ha fatto scoprire una pazienza, e la pazienza con gli altri soprattutto, perché passa molta gente a chiedere, a fare come si fa, come non si fa. Allora io sono un po' un orso, quindi ero un po' meno oggi. Sono stata una persona poco impegnata nella vita a fare le cose serie, quindi questo mi è una palestra per imparare ad esserci sempre, un'opportunità di rinascita, se vogliamo.
2: Pian pianino, un po' col passaparola anche, siamo riusciti oggi a dare una dimensione, diciamo, a carattere nazionale. Non è vastissima perché abbiamo poche unità nelle varie regioni di parrocchie che acquistano, però tuttavia se sommiamo il poco col molto, il molto nasce prima, come il grande nasce come piccolo, e quindi oggi siamo in una fase in cui l'ostificio riesce a mantenersi con le vendite che fa.
1: Le particole prodotte a Castelfranco da qui intraprendono un viaggio, seguendo il quale arriviamo in una delle parrocchie che le acquistano, Santa Maria del Suffragio a Cervia, dove Don Pier Laurent Cabantus sta officiando la messa.
4: Perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo.
5: Come dice il Signore, ero in carcere e siete venuti a visitarmi. Il sacrificio eucaristico, il sacrificio della messa, è il sacrificio della croce. Penso che con il loro lavoro questi detenuti esprimano in un certo qual modo la loro supplica, la loro preghiera di dire al Signore: ricordati di me. E questo viene fatto pensando che queste ostie ogni giorno diventano il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo.
3: Inizialmente è solo pane, poi una volta benedetto però diventa corpo di Cristo, quindi è tanta roba.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati, bellissimo ritrovarvi ancora in questa versione estiva del nostro programma, che è l'occasione per riprendere in mano dei libri belli, belli che abbiamo avuto tra le mani durante quest'anno della Biblioteca dei Ragazzi, in attesa ovviamente della nuova stagione. Intanto saluto Samira Rocchetti che condivide questo spazio con me. Tra poco riascolteremo delle belle chiacchierate di grande spessore e qualità, devo dire, quest'oggi più che mai, perché Sara Marconi ci ha raccontato la sua nuova riscrittura di Orgoglio e Pregiudizio, 250 anni dalla nascita di Jane Austen. Tanto si è parlato di questo libro, lo ha riproposto ai lettori e alle lettrici di oggi con tutta la bellezza di questo testo. Ne ha rispettato la struttura, lo spirito originale, ma lo ha reso fruibile anche per i più piccoli. Poi una nuova versione attesissima di Hansel e Gretel di Stephen King, di Maurice Sendak, con le illustrazioni di Maurice Sendak, ne abbiamo parlato con Antonella Lattanzi. E poi un libro davvero straordinario, si intitola La Buca, edito da Bompiani, arriva da lontano. Ne abbiamo parlato con Paolo Bonora e riascolteremo dopo la musica anche quello che ci ha raccontato.

0: Il primo libro che vi raccontiamo questa settimana, ve lo annunciavo poco fa prima della canzone, è un libro, cioè appena vi dirò il titolo, secondo me molti di voi, e so che ci sono soprattutto adulti all'ascolto, beh, insomma vi emozionerete, è un libro che io personalmente ho amato tantissimo e anche la nostra ospite l'ho amato tantissimo. Quello che ha dovuto affrontare la nostra ospite per proporlo in una versione che vi racconteremo adatta a dei giovani lettori, io non oso immaginarlo, ma me lo faccio raccontare, quindi do subito il buon pomeriggio a Sara Marconi che è con noi. Sara, come stai?
1: Molto bene, grazie, grazie mille Daniela per l'invito e buongiorno, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici.
0: Bello averti qua, dicevo, Orgoglio e Pregiudizio, cioè ragazzi è un testo che ha accompagnato la mia vita, l'ho letto in età diverse e è sempre una lettura che è stata così così importante. Chi te l'ha fatto fare, Sara?
1: Chi me l'ha fatto fare? Sì, chi me l'ha fatto fare? L'orgoglio, probabilmente il pregiudizio, nel senso che dunque Jane Austen per me è proprio magistra vitae, cioè io i suoi libri li leggo tutti e sei, tutti gli anni, da moltissimi anni, e continuo a trovarci un sacco di cose interessantissime. Jane Austen, alcuni ho scoperto tardi, pensano che fosse una scrittrice che si occupava di amore e balli, mentre era una scrittrice di un cinismo assoluto, di un'ironia incredibile, di un'intelligenza spaventosa che si occupava di tutt'altro. Cioè l'amore non è tanto il suo problema è la felicità. E secondo me non posso neanche dire che è moderna, cioè è una scrittrice completamente inspiegabile per la fine del Settecento e che ogni volta che rileggo mi ristupisco, diciamo. Allora, come questo io abbia potuto pensare di provare a riscriverlo, chiaramente insomma è stata un po' una follia, però una follia dettata dall'amore, diciamo. Ecco.
0: Sì, questo spiega ovviamente il fatto che tu ti sia imbarcata in questa impresa, che poi mi chiedevo, è più complicato secondo me paradossalmente quando uno conosce così tanto e ama così tanto un libro rispetto magari a quando hai un distacco in più.
1: Ah sì, sì, certo, cioè io so che ci sono anche operazioni di riscrittura addirittura di persone che non lo so, che non leggono più quel libro da tanto tempo e ne conoscono la trama e appunto hanno una grande distanza. In questo caso non è così e quindi è chiaro che per me è stato doloroso proprio perché a me quel libro piace tantissimo, ovviamente così com'è, e pensare di mettere delle altre parole, le mie parole, che come dire sono a un altro livello rispetto alle sue. E poi c'è anche un problema di misure, no? Nel senso che Orgoglio e Pregiudizio, anche questa è una cosa che la gente non sa e di cui io non mi ero mai accorta, è un libro molto lungo. È scritto talmente bene che quando uno lo legge non se ne accorge, ma in realtà è un libro molto lungo, quindi è anche una questione purtroppo di dover riuscire a togliere delle cose di un libro amato di cui uno non vorrebbe togliere niente. Però se continuiamo a dire quali sono le ragioni per cui non riscriverlo, io vorrei anche spezzare una lancia sul perché invece farla questa cosa, perché alla fine ho deciso di farla.
0: Raccontaci.
1: Intanto questo libro esce per Lapis, per l'editore Lapis, in una collana di riscritture fatte da autori per ragazzi come sono io e come sono gli altri che hanno scritto in questa collana, che è una collana che a me piace molto, molto seria, molto attenta filologicamente. Questo lo dico per dire che non lo avrei fatto in qualsiasi modo, diciamo, questa operazione l'ho fatta lì perché secondo me appunto l'editore Lapis ha una grande attenzione per quelli che vengono chiamati classici, che poi non sono altro che i libri più belli del passato, perché è quello che poi alla fine chiamiamo classico, no? I libri più amati del passato. E quindi la ragione per cui l'ho fatta lì è questa. E inoltre in questa collana la voce della scrittrice, in questo caso comunque dello scrittore, viene sempre affiancata alla voce dell'illustratore o illustratrice, cioè questi sono classici che quando sono nati, non tutti sono nati illustrati, alcuni sì, per esempio io ho fatto anche un'altra scrittura facilissima, quella dei Promessi Sposi, e quello era un libro che nasceva con delle illustrazioni, ma non tutti lo sono, questo non lo è, e la scelta della mano che affianca lo scrittore o lo scrittrice è sempre molto molto importante, diventa proprio un racconto fatto a due voci, quindi acquisisce anche qualcosa in più rispetto all'originale, questo aspetto così visivo. Le illustrazioni di questo mio Orgoglio e Pregiudizio sono affidate ad Ernesto Anderle, che devo dire fa un lavoro eccezionale, quindi io anche nei momenti di depressione rispetto all'operazione pensavo, vabbè, questa cosa è talmente bella dal punto di vista delle illustrazioni che qualcosa ai lettori e alle lettrici di tutta quella bellezza di sicuro arriverà. Per quanto riguarda invece il senso proprio di raccontare ai ragazzi e alle ragazze di oggi questo libro, io sono convinta che il senso ci sia e sia molto forte, perché Orgoglio e Pregiudizio è tra l'altro tra i romanzi di Jane Austen forse quello che più ha certe caratteristiche che sono, io credo, perfette per oggi e per i ragazzi e le ragazze di oggi. Cioè, intanto è un libro costruito sui dialoghi, cioè in realtà è un libro che assomiglia a un film, no? E noi siamo molto più abituati oggi, tutti noi, ma i ragazzi e le ragazze a maggior ragione, a quel tipo di narrazione, no? Una narrazione filmica, le serie, i film, eccetera. E Orgoglio e Pregiudizio è proprio costruito in modo molto più simile a un film di molti altri romanzi, perché appunto sono tutti dialoghi in cui ogni personaggio ha la sua voce, perché in realtà appunto essendo lei molto ironica, che è un'altra caratteristica giustissima per i ragazzi e le ragazze di oggi, per i quali io ho una grande passione, hanno una capacità di ironia intelligente che secondo me noi alla loro età non avevamo, questo ne parlo generalmente ovviamente, cioè una generalizzazione, però è un linguaggio che loro conoscono molto bene, quello dell'ironia, ed è anche il linguaggio della scrittura in generale di Jane Austen e in particolare di questo romanzo. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale, che questo romanzo è quello che si chiama un romanzo di formazione in genere, nel senso che c'è una giovane protagonista che deve, diciamo così, trovare la sua strada che all'epoca, appunto alla fine del Settecento, voleva dire decidere chi sposare. Ora, capisco che oggi questo ha certe valenze, all'epoca questo significava delle cose leggermente diverse, cioè era in qualche modo più simile a quello che per noi oggi è cercare di costruirci un futuro professionale, nel senso che quella scelta aveva poi a che fare con tutto quello che sarebbe successo dopo dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista del modo in cui una in questo caso avrebbe vissuto, dove, con chi, eccetera, no? Cioè non c'era solo l'aspetto sentimentale. E questa ragazza che è la protagonista di questo romanzo è una ragazza che ha molto chiara, come spesso, anzi come sempre, le protagoniste di Jane Austen, ha molto chiara una cosa, che lei non si deve accontentare, cioè che lei può aspirare alla felicità. Mi verrebbe da dire, quando ti offrono un lavoro che non è quello che tu vuoi fare, però dici vabbè, adesso in questo momento, no. Lei dice no, io voglio fare la cosa che voglio fare, voglio costruirmi la mia felicità, anche a rischio di perdere qualche treno, no? È molto determinato, è un personaggio tra l'altro eccezionale, questa Liz, perché è una giovane donna di grandissima intelligenza. Questo è il romanzo dell'intelligenza di Jane Austen, in cui ogni personaggio di fatto è definito da quanto è più o meno intelligente, e infatti il problema di queste persone così intelligenti sono proprio i due peccati, diciamo, i due vizi delle persone molto intelligenti, cioè l'orgoglio e il pregiudizio.
0: È raccontato benissimo tutti i motivi che valgono sicuramente la lettura. Tu sai che molto spesso quando si propongono questi adattamenti ai ragazzi qualcuno storce un po' il naso, perché dice: ecco, poi il ragazzo si accontenterà di questo e non si accontenterà, tra virgolette, evidentemente, e non avrà mai la curiosità di leggere l'originale. Io credo esattamente il contrario, e quindi sono sicura che conquisterà le lettrici e i lettori di oggi, che poi avranno anche voglia, quando sarà il momento, insomma, di prendere in mano la lettura integrale. Comunque hai fatto un grande lavoro, secondo me, Sara. Ernesto è stato bravissimo, l'insieme è davvero un piccolo gioiello. Grazie Sara per avercelo raccontato.
1: Ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tanto, è un libro a cui tengo tantissimo e spero veramente che i lettori e le lettrici lo ameranno quanto l'ho amato io.

0: tra i titoli che vi ho anticipato in apertura, i titoli che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi questa settimana, ce n'è uno a cui tengo tantissimo. Molto spesso quando mi arrivano dei libri belli come questo, che però sono scritti da autori stranieri, sono un po' triste perché dico no, non ne potrò mai parlare qui alla biblioteca dei ragazzi. Invece no, giustamente c'è una figura preziosissima che è quella dell'editor, che è la voce giusta per raccontarlo. Il libro che ho di fronte a me si intitola La Buca, edito da Bompiani. Ne parliamo con Paolo Bonora. Paolo, buon pomeriggio e ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito, anzi a te e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato, te lo dicevo poco fa quando ti ho chiamato. Ti ringrazio perché mi consenti di parlare di questo libro che a me è piaciuto molto, mi ha molto emozionato, ho tenuto lì e sono felice di poterne parlare. Un libro che, come raccontavo, arriva da un altro paese, quindi era per me difficile poterne parlare con l'autrice e l'illustratrice. Chi sono? Lascio a te la pronuncia perché io mi sbaglierei.
1: Beh, la mia pronuncia del lituano non è che sia proprio perfetta, dovrebbero pronunciarsi Evelina Dazzute e Julija Skudutytė. E sono lituane, appunto. E
0: arriva appunto dalla Lituania questa storia che parla di una perdita, parla di ricordi, parla di noi. Tra l'altro c'è una parte del libro che in radio evidentemente riusciamo a rendere un po' meno, che è appunto la parte visiva e anche la particolarità di queste pagine in acetato, è giusto in termine tecnico?
1: Sì, esatto, sì, che poi sono i fogli lucidi trasparenti, quelli che usavamo a scuola, insomma. Però sì, sono accettati.
0: Che è perfetta per dare anche un po' l'idea e le emozioni che traspaiono dal libro.
1: Sì, sono proprio, come dire, la resa fisica dei ricordi, della memoria che davanti a questa perdita corre il rischio di sparire, e la protagonista si ha perso il nonno e si chiede ma le cose che amavo di lui restano, e il dolore che provo per questa perdita dove va? E questi lucidi, questi accettati, che naturalmente fanno vedere in trasparenza cosa c'è sotto, ma sono anche loro illustrati, sono un po' i ricordi.
0: Esattamente. Cosa ti ha colpito di più di questa storia, Paolo?
1: Beh, è la prima volta che ho visto il libro, l'ho visto stampato, ho visto l'edizione lituana, e quindi molto banalmente, come dicevi giustamente tu, la parte di illustrazione, questo gioco con i fogli in acetato ha catturato immediatamente la mia attenzione. E poi, una volta che sono riuscito a leggere in una lingua a me comprensibile, è una bellissima storia di del venire a patti con non solo con la perdita in sé, ma anche con quello che ci resta dopo una perdita, forse più che con la perdita stessa, che è una cosa ovviamente molto delicata da raccontare, e penso che quest'albo riesca a farlo molto, molto bene. E anche un modo di guardare al lutto con uno sguardo leggermente trasversale. Di solito siamo abituati a storie che ci raccontano come superarlo e basta, come fare noi, come venire noi a patti con la perdita. Qui si sposta un po' l'attenzione anche su cosa fare di questo dolore, e sulle domande che una bambina si fa su cosa resta quando in questo caso il nonno se ne va.
0: Concordo su tutto. Tra l'altro la cosa bella, almeno che ha colpito a me, anche il racconto molto delicato di come poi il dolore di una perdita venga vissuto magari diversamente dai bambini e dagli adulti, in modo particolare il dolore di questo padre, no? Del papà della bambina, del figlio, appunto del nonno. Gli adulti delle volte fanno fatica a mostrare il loro dolore.
1: Esatto. E tra l'altro possiamo dirlo, la buca del titolo fa riferimento al modo che grazie all'aiuto dello zio il padre si inventa per seppellire in un certo senso il dolore della perdita del padre. Oppure c'è un'altra scena che rende bene l'idea di come il mondo dei bambini e degli adulti sia spesso, insomma, spesso sia differente, perché mentre sono tutti al funerale i bambini prendono e vanno a giocare, che è una cosa che naturalmente noi da adulti troveremmo così quantomeno strana, mentre per un bambino è normale. E comunque mentre giocano la bambina, la protagonista, riflette sulla perdita, sul momento che stanno vivendo, sul motivo per cui lei è lì. Stessa cosa all'inizio, quando stanno andando nel paese del nonno, sono sul,

0: E aveva una richiesta particolare che gli faceva sempre.
1: Sì, di raccontarle una storia che poi è anche un po' la prima cosa che lei si chiede: ma adesso che il nonno non c'è più, chi mi canta questa canzone, questa storia? Dove andrà questa canzone?
0: Devo dire i motivi di suggestione di questo album sono tanti, evidentemente poi parla a ciascuno di noi in modo diverso, perché magari tocca delle corde diverse, no? Magari un bambino, come sempre, lo recepirà in una maniera, noi adulti in un'altra maniera. Una ultima cosa ti chiedo, Paolo, di aiutarmi a raccontare: nella copertina molto bella, no? Della buca sottoterra ci sono delle palline verdi. Che cosa sono?
1: Dovrebbero essere, quando poi il lettore lo legge, lo scoprirà, le mele in salamoia, che sono una delle cose di cui il nonno è più goloso, e prima appunto di consentire a cantare la canzone alla nipotina, le chiede sempre di portarle una mela dal ripostiglio, che è colmo di vasi di vetro in cui ci sono queste mele che mangia solo il nonno, quindi è proprio la sua cosa, diciamo così. E anche qui sono molto belle le illustrazioni d'acquarello di questo ripostiglio pieno di barattoli con queste mele dentro.
0: Sì, sì, infatti la bimba si chiede adesso chi le mangerà, no? Tutte queste mele. E molto spesso il ricordo di qualcuno che c'è caro è legato anche proprio ad una cosa, un oggetto, un alimento, qualcosa, no? che ce lo richiama alla mente. Bello, bellissimo. Io ti ringrazio, Paolo. Tra l'altro mi sono molto incuriosita, andrò anche a vedere qualcosa di questa autrice e di questa illustratrice che io non conoscevo, ma che meritano sicuramente di essere conosciute di più. Il vostro lavoro, devo dire, è affascinante, no? Riuscire a scovare anche così all'estero delle chicche come questa.
1: Sì, sì, forse è la cosa più bella e anche più divertente proprio di questo mestiere. Ovviamente non sempre ci si riesce, e a volte, come in questo caso, sono cose che succedono anche per combinazione. Questo libro l'ho visto in fiera a Bologna, alla Bologna Children's Book Fair 2 anni fa, se non sbaglio, ma banalmente perché mi è caduto l'occhio, quindi non sempre c'è chissà che strategia di indagine dietro.
0: Beh, probabilmente era così un incontro scritto, Paolo, però meno male che c'è stato questo colpo d'occhio. Paolo, io spero di ritrovarti ancora a quella biblioteca dei ragazzi con altre cose belle che hai scovato.
1: Molto volentieri.
0: E così ce le racconterai, ma intanto grazie per averci raccontato la buca.
1: Grazie mille a te, grazie.

0: E sono tanto tanto felice adesso perché qualche settimana fa, quando è uscito per Adelphi, se ricordate, vi avevo detto: è uscito questo libro, non vedo l'ora di averlo tra le mani, vorrei tanto parlarvene. E ho la possibilità quest'oggi di parlarvene, non io perché non ho le competenze, però di parlarne con qualcuno, di Hansel e Gretel, in questa versione edita da Adelphi, che unisce due mostri sacri, secondo me, insomma, Stephen King da un lato e Maurice Sendak dall'altro. E con chi ne parlo? Beh, sono felicissima di parlarne con Antonella Lattanzi, che è con noi. Antonella, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Alla Biblioteca dei Ragazzi, però Antonella, insomma, è una scrittrice che poi meriterebbe un capitolo a sé, quindi anzi io ti strappo già la promessa, Antonella, di risentirci presto per i tuoi di libri, ok?
1: Prometto, prometto.
0: Senti, ma anche tu attendevi con ansia di averlo tra le mani questo libro?
1: Allora, io ho tartassato l'ufficio stampa Adelphi dal primo istante in cui ho saputo dell'uscita di questo libro, perché uno dei miei scrittori preferiti in assoluto è Stephen King. Sendak è un grandissimo, lo conoscevo da molto tempo Allora, di Stephen King si dice che è il maestro dell'horror. Come ho scritto sulla mia recensione, per me Stephen King è un maestro e basta. E Sendak è uno dei più grandi illustratori del dolore, dell'amore, della crescita. Il suo più famoso è Nel paese dei mostri selvaggi, che racconta come sempre si fa un ragazzino che deve combattere mostri per diventare grande. Tutti e due giocano su questa ambiguità di buono, cattivo, giusto, sbagliato, di bene e male, che mi è sempre interessato, perché Stephen King insegna che il mostro è sempre lo stesso, che sia la cattivissima fata, strega della casa piena di leccorni di Hansel e Gretel, che sia It, il clown, che sia l'albergo dell'overlook, alla fine il mostro è lo stesso, cioè ciò che ci fa del male, ciò che ci fa paura e ciò che non ci piace dentro di noi. Secondo me questa favola dei fratelli Grimm, che era già bellissima, che peraltro mia madre mi leggeva sempre, non ricordavo praticamente quasi per niente, è una favola che già ci racconta questo, cioè, che già ci racconta qual è il nostro rapporto con il nostro io, qual è il nostro rapporto con le nostre paure, e che forse in due si può diventare grandi insieme.
0: E poi c'è questo elemento che nelle favole, insomma, è molto presente, il bosco, no? Che è un po' un passaggio nella vita adulta, le difficoltà della vita, insomma, è sempre il bosco, non porta mai cose buone.
1: Sì, questo io volevo, appunto, vorrei che voi ameste davanti le illustrazioni del libro fino a questo momento tra le mie mani. E sulla copertina ci sono Hansel e Gretel con questo tratto bellissimo di Sendak, questi due poverini, e c'è la bambina Hansel davanti e Gretel, c'è la bambina Gretel davanti e Hansel che si nasconde dietro di lei con questo bosco animato che è lì pronto per divorarseli. E la cosa molto triste della storia originale dei fratelli Grimm, anche della riscrittura di Stephen King, è che i bambini sentono che stanno per essere abbandonati nel bosco, e quindi la prima volta il fratellino si porta dei sassi per poterli guardare sotto la luna e tornare indietro, la seconda volta gli viene negato di uscire per prendere i sassi e deve lasciare delle briciole di pane che però vengono mangiate dagli uccelli e quindi non ci sono più, e questo bosco si richiude cattivissimo, come se fosse un bosco animato del Signore degli Anelli di loro. È una delle immagini per me più spaventose, è quella di Sandak, che veramente è un tratto meraviglioso della casa della strega, casa di marzapane, che è edificata praticamente sui corpi morti dei bambini di marzapane, anche se questa cosa non si vede subito, e che prima ha qualcosa di buono a fare da soino, e poi invece quando i bambini entrano si trasforma in una lingua che si rivolge.
0: Pazzesco, naturalmente bisogna vederle queste tavole per poter avere un'idea, però è proprio così. E della riscrittura di King cosa ti ha colpito? La storia è quella, ma ci sono degli accenti un po' diversi.
1: Sì, allora, la cosa che mi ha balzato all'occhio è che sicuramente Hansel e Gretel è una favola già femminista a suo modo, perché appunto anche guardando soltanto l'illustrazione di Sendak c'è il fratello che si nasconde dietro la sorella. Però qui, come sempre, il Stephen King poi ti salva la bambina, l'essere donna, l'essere femminile. Perché già nella favola era Gretel che liberava il fratello dicendo alla strega dove esco dal forno, aiutami tu, quando la strega sta per cuocere i bambini, e la strega si piega e lei la butta nel forno. Però qui questa potenza, come inizio ricordiamo che sarà una bambina Beverly a salvare il mondo dal male, in realtà insieme a tutti i perdenti, ma lei prima di tutto. Qui c'è questa forza che mi ricorda un altro libro di Stephen King, che in questo momento non ricordo come si chiama, credo una bambina che chiamava Tom Gordon, che c'è una bambina che è lasciata da sola, si ritrova da sola in un bosco e deve uscirne da sola. C'è questa forza e questa intelligenza, questa vitalità dell'essere femminile che riescono a disincastrare la figura femminile dal tipico ruolo che un certo tipo di letteratura le ha dato, cioè quello marginale, come di aiutante del liberatore, tanto che quando Hansel e Gretel riescono a liberarsi, Hansel pensa soltanto a portarsi dietro dei tesori, e invece Gretel dice portiamoci anche da mangiare, perché la strada è lunga. E lui le dice: sei stata sempre più intelligente.
0: Sì, perché le femmine, scrive, pensano alle cose che contano davvero, che poi è così, diciamo la verità.
1: Sì, infatti, niente di nuovo.
0: Beh, devo dire, è assolutamente un libro da avere, insomma, secondo me, quindi non sei rimasta delusa.
1: Ma io non sono mai delusa da Stephen King, lo aspetto sempre con amore. Io penso che l'altro giorno stavo guardando la serie TV ispirata, che si chiama Benvenuti a Denver, che è ispirata a It in qualche modo, però ho pensato che bello che lui abbia saputo creare una cosmogonia come se fosse i fratelli Grimm, cioè è riuscito a creare qualcosa che creerà dell'altro nel corso del tempo. Per 100 anni ci saranno delle favole ispirate ai racconti di King, e Sendak è meraviglioso perché proprio come King si muove sul crinale dell'ambiguità, del perturbante, e quindi non ti dice mai, neanche con le immagini, ti suggerisce sempre, e quindi chiaramente fa più paura.
0: Infatti è proprio così. Quindi per Adelphi un'edizione assolutamente da avere. Vorrei citare anche Irene Bulla, che ha tradotto in italiano, è sempre, insomma, il compito del traduttore non facile.
1: Sempre bravi traduttori.
0: Infatti, fondamentale il loro lavoro. Antonella, fondamentale per me è stato averti qui per parlarne. Io ti ringrazio.
1: Grazie.

0: Con la carica dei Muse arriviamo in chiusura per ricordarvi che con Sara Marconi abbiamo parlato della sua versione di Orgoglio e Pregiudizio, edito dalla Pis Editore, e poi con Antonella Lattanzi abbiamo sfogliato Hansel e Gretel, scritto da Stephen King su illustrazioni del grande Maurice Sendak. Poco fa Paolo Bonora ci ha parlato de La Buca, che trovate in libreria per Bonpiani. Naturalmente un grazie enorme a Samira Rocchetti, che era regia, e come sempre a voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Cado giù, cado giù, cado giù, cado giù, cado giù, cado giù, cado giù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: attacchi russi su Kiev, 3 vittime, tra cui un bambino. Oggi Zelensky è in Serbia. Proseguono i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tensione tra Spagna e Italia. Madrid introduce i controlli alle frontiere. Il 7 settembre il Papa sarà al santuario di Genazzano. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Nella notte massicci attacchi russi hanno colpito la regione di Kiev con un bilancio non ancora chiaro, ma si parla di 4 morti e 7 feriti. Mosca ha reso noto che per tutta risposta droni ucraini sono stati intercettati sui cieli di Mosca. Intanto Zelensky è volato a Belgrado per un bilaterale con l'omologo Vučić. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
3: Un attacco con 6 missili balistici contro infrastrutture civili nei pressi della capitale ucraina. Tra le vittime una bambina di 3 anni. Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky, rinnovando l'appello a fornire a Kiev capacità balistiche adeguate per la sicurezza nazionale. Le forze armate di Mosca hanno colpito inoltre 2 navi cargo nei pressi di Odessa, in fiamme anche un'azienda dell'industria della difesa e un magazzino di carburante e lubrificanti a Kiev. In risposta l'Ucraina ha lanciato 9 droni intercettati sui cieli di Mosca. Almeno 5 persone sono rimaste ferite a causa dei frammenti che hanno colpito la raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar. E sempre Zelensky, per la prima volta in missione diplomatica in Serbia, si è fatto sentire dagli alleati occidentali, denunciando le mancate forniture di missili intercettori Patriot, l'assenza dei quali, dice il presidente, è fra le conseguenze dell'ultimo attacco russo. E dall'omologo serbo Vučić incassa il pieno sostegno all'integrità territoriale del paese.
2: Un drone proveniente dalla Romania ha causato in queste ore una esplosione vicino a un gasdotto nel territorio della vicina Bulgaria. Lo ha denunciato il primo ministro bulgaro, senza fornire però al momento indicazioni su a chi il drone possa appartenere. E proseguono i negoziati per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, stamani è stata colpita una nave degli Emirati Arabi mentre tentava di attraversare il Golfo. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un accordo di reciproca difesa. Il servizio di Marina Tomarro.
4: Lo stretto di Hormuz riaprirà solo se gli Stati Uniti accetteranno pienamente le condizioni poste dall'Iran. Queste le parole del portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi, che ha sottolineato che la questione è separata dai negoziati tra Teheran e l'Oman. Secondo un funzionario statunitense ci potrebbero essere stati dei progressi nei negoziati tra i due paesi, che potrebbero riportare ad una riapertura del passaggio marittimo, ripristinando potenzialmente le esportazioni del petrolio. Nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa degli Emirati, una nave appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. L'attacco non avrebbe causato feriti e la situazione è stata riportata sotto controllo. Intanto accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salam e dal premier pakistano Sharif.
2: E solo 8 navi hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz, un dato in calo, fanno notare dal governo di Teheran, rispetto al giorno precedente. È un'ultima ora. Andiamo a Marcinelle in Belgio per parlare della tragedia di 70 anni fa, quando persero la vita 262 persone, di cui 132 italiani emigrati per lavoro in Belgio. In un messaggio il presidente della Repubblica Italiana Mattarella invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Sulla ricorrenza dei 70 anni di Marcinelle, il servizio di Davide Dionisi.
5: 70 anni fa, l'8 agosto 1956, si consumava una delle pagine più nere della storia del lavoro, la tragedia di Marcinelle in Belgio. Nella miniera a 900 metri di profondità un incendio intrappolò 300 minatori, 262 le vittime di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani, partiti dal sud Italia in cerca di un futuro migliore e costretti a condizioni durissime. Da quel dramma è nata la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ricordare Marcinelle oggi significa rinnovare l'impegno per un lavoro che sia sempre sicuro, giusto e rispettoso di ogni vita. La Fondazione Migrantes ricorda che Marcinelle parla ancora oggi di diritto al lavoro sicuro, dignità dei migranti e primato della persona sul profitto.
2: Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo spagnolo, come affermano le autorità di Madrid, arriva dopo un'altra giornata ad alta tensione tra Spagna e Italia. La Spagna aveva intimato di revocare i controlli ai confini introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avvertito che in caso contrario avrebbe adottato misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale o il controllo delle frontiere, la secca replica del governo italiano. Cuba continua a trascorrere giornate senza elettricità per blackout che anche ieri hanno lasciato al buio il 72% dell'isola, immersa in una profonda crisi energetica dalla metà del 2024. Un sistema energetico vecchio aggravato dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Intanto, esperti delle Nazioni Unite denunciano l'impatto delle sanzioni americane e dicono bisogna impedire che Cuba si trasformi in una Gaza silenziosa sul piano umanitario. Sulla situazione abbiamo raccolto una testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace, attualmente a L'Avana.
6: La vita quotidiana è soprattutto concentrata nell'acquisizione del cibo, va consumato nella giornata. Non c'è possibilità di conservare

0: Allora c'è proprio la disperazione nel tentativo di trovarli e questo avviene anche negli ospedali che resistono con quel poco che è rimasto.
1: La pagina Vaticana. Papa Leone il 7 settembre prossimo tornerà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano sui Castelli Romani, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata 2 giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Papa Leone presiederà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Per l'occasione sarà inaugurato un quadro che ritrae il Papa in preghiera davanti all'effigie della Madonna, come i suoi predecessori. La pagina della cultura, per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal romanzo Terra sonnambula dello scrittore mozambicano Mia Couto, edito da Sellerio. Il servizio è di Giulia Galeotti.
2: Non parla di bianchi, di neri o di indiani, Surendra, il bottegaio dallo sguardo profondo uscito dalla penna di Mia Couto, scrittore e biologo mozambicano ritenuto una delle voci più preziose dell'Africa lusofona. Il romanzo, pubblicato a ridosso della fine della guerra civile che ha sconquassato il Mozambico, lasciando dietro di sé 1 milione di morti e un paese massacrato, si intitola Terra sonnambula. Alternando poesia e orrore, speranze e tremori, incubi e desideri, racconta di profughi e di migranti, di violenza umana e naturale, di guerre che legittimano ogni possibile razzia, devastando vite e leggi. Eppure i gesti e lo sguardo di Surendra, il povero bottegaio indiano, potrebbero non essere solo un disperato miraggio. Cosa fa cambiare la strada è il sogno. Finché la gente sognerà, la strada rimarrà viva. È a questo che servono le strade, a imparentarci con il futuro. Ricostruiamole o almeno proviamoci.
1: E chiudiamo con una ultim'ora. Siamo molto vicini ad un accordo, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano, commentando gli sviluppi dei negoziati tra Iran e Oman per l'apertura di una nuova rotta marittima sullo stretto di Hormuz. È tutto da Luca Collodi e Daniele Giorgi, grazie per l'ascolto.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, e un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: «Perché mi hai abbandonato?» È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste

0: traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica, un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. È nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. «Vieni», ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del Maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo Maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del Maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: L'avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: classifiche. Le classifiche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E gli amici di Blu 2000 si ritrovano tutti i pomeriggi dalle 14 alle 15, quindi anche in questo giovedì 27 novembre con le classifiche. E come accade spesso di giovedì, sapete benissimo che parleremo di libri nella prima mezz'ora, nella seconda mezz'ora parleremo di cinema. Quindi se siete amanti delle opere letterarie, se siete amanti della settima arte, fatevi avanti, soprattutto con i vostri messaggi, perché vi aspetto con le vostre segnalazioni e dei vostri libri che state leggendo in questo periodo, o del libro che state leggendo, uno su tanti, soprattutto il vostro preferito, ce lo comunicate via mail a diretta@radioinblu.it e poi mi segnalate anche se avete visto uno dei film che fanno parte della top 10 degli incassi aggiornata questa giornata per l'appunto di giovedì, secondo i dati della Cinetel. Noi iniziamo subito con la musica, intanto c'è Crocodile Rock di Elton John.

Sono i libri, infatti, protagonisti della prima mezz'ora delle classifiche di questo giovedì pomeriggio. Ancora ben ritrovati qui su Blu 2000. Allora, tante le curiosità anche sugli autori dei libri di oggi, a cominciare dalla numero 10, però andiamo a darvi questa news, che è praticamente il libro più letto la scorsa settimana, ovvero Il cerchio dei giorni, che era riuscito a riagguantare la vetta con tantissime copie vendute nel nostro paese. Rimane comunque un grandissimo libro, un grandissimo best seller anche da noi, ovvero Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Piomba invece, anzi strapiomba nello strapiombo, piombo alla numero 11, quindi scende di tante posizioni. Noi prendiamo questi dati anche in rete con le vendite online dei libri nel nostro paese, e Ken Follett esce praticamente dalla top 10. In questo caso la mantiene la top 10 stabile Gianrico Carofiglio, con Parole precise alla 10, questo manuale di autodifesa civile. Gianrico è autore, ex magistrato, ex politico nel nostro paese, magistrato dal 1986, ha lavorato come magistrato e pretore a Prato, pubblico ministero anche a Foggia, e come sostituto procuratore alla direzione distrettuale antimafia di Bari. È stato eletto senatore anche per il PD nel 2008, il suo primo romanzo è del 2002, Testimone inconsapevole, questo è il titolo, edito da Sellerio. Così, giusto per fare anche un po' di cronaca e di storia degli autori di questi bei libri che andiamo ad analizzare tutte le settimane. C'è un libro che scende di qualche gradino, Maurizio De Giovanni, abbandonato per un attimo il suo personaggio feticcio, quello più importante, ovvero il commissario Ricciardi, che tra l'altro ha chiuso una stagione fortunatissima in TV recentemente con Lino Guanciale. Il romanzo, in questo caso tutto nuovo e tutto da scoprire anche con molto mistero, si intitola L'orologiaio di Brest ed è al numero 9 in discesa. Saliamo alla 8, c'è una nuova entrata dal titolo Il mio sguardo a Est, edizione a colori di Steve McCurry. E attenzione, perché qui parliamo di storia, un libro che presenta una raccolta dei ritratti più belli e intensi di questo fotografo Steve McCurry, noto e amato in tutto il mondo per le sue bellissime e indimenticabili immagini, soprattutto di paesaggi e culture dell'Asia meridionale e sudorientale. Praticamente un libro che ci pone davanti una selezione che mette insieme primi piani ormai entrati nella storia, altri sconosciuti. Non so se avete mai seguito il lavoro di questo artista, e ci mostra appunto i volti che lo sguardo di McCurry ha saputo cogliere e rivelare durante i suoi viaggi in Afghanistan, India, Indonesia, Malesia, Myanmar, Pakistan e Tibet. Ritratti di bambini, monaci, pellegrini, anche compagni di viaggio che restituiscono i loro riti millenari, anche questi colori bellissimi delle feste, delle cerimonie religiose, le spezie che riempiono l'aria e il senso anche della storia che accompagna questi luoghi che sono veramente rimasti immutati per secoli. Libro bellissimo, fotografico essenzialmente, Il mio sguardo a Est, edizione a colori di Steve McCurry, è la nuova entrata, forse non è la più alta, vi tengo un po' sulle spine, di questa settimana. Sicuramente entra nei nostri cuori Tommaso Paradiso con il nuovo singolo Forse.

0: Mi è sempre piaciuta parecchio questa canzone dei The Pretenders, Don't Get Me Wrong. La giusta energia in questo pomeriggio di giovedì ce l'hanno regalata loro. Siamo arrivati alla numero 7 dopo la nuova entrata, numero 8 occupata dal mio sguardo a est di Steve McCurry. Siamo alla 7 con un libro che conosciamo benissimo, che è in leggera discesa, ma comunque rimane uno dei più venduti in assoluto anche in questo periodo, ovvero Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo, dedicato ovviamente a San Francesco. Abbiamo la più alta nuova entrata, ed è qui che già vi anticipavo qualcosa prima, c'è una new entry più alta, Cesare, la conquista dell'eternità. E quando si parla di storia e come ce la racconta lui, anche con garbo ed eleganza, parliamo di Alberto Angela, che ha scritto questo libro, che è praticamente la conquista dell'eternità, un viaggio appassionante nella vita e nel mito di Giulio Cesare. In questo caso Alberto Angela ci racconta l'uomo dietro la leggenda e tutto, ci fa immergere in questa storia come raramente un libro era riuscito a fare prima, e ci consente anche di sentirla così vicina e così viva. Quindi un libro storico ma allo stesso tempo attuale, Alberto Angela con Cesare, la conquista dell'eternità, è la più alta nuova entrata della settimana per i libri più venduti in Italia. Numero 5 è risale di posizioni Dan Brown con L'ultimo segreto, e ultimamente devo dire che sembra quasi una lotta alla rincorsa tra due libri fondamentali di questo periodo, tra i più venduti, ovvero quello di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, che è uscito dalla top 10 come vi ho detto in apertura, e questo di Dan Brown, che è un altro bel tomo, belle pagine ricche da leggere, che è al numero 5 in salita con L'ultimo segreto. Andiamo alla 4, dove rimane stabile questo libro di Natale, che è Il Natale fai da te, è un metodo che tutti conosciamo, il metodo Montessori e il calendario dell'avvento, un libro molto particolare di Barbara Franco, che ha realizzato un calendario dell'avvento giorno dopo giorno con 24 attività ispirate ai principi del metodo Montessori, che sono ideali ovviamente per fare esperienze di vita pratica, stimolano il linguaggio, la creatività e quindi favoriscono anche l'autonomia e allenano la motricità fine. Ciascuna tappa di questo percorso, quindi ciascuna casella praticamente di questo calendario speciale dell'avvento, è pensata per rendere l'attesa del Natale veramente viva, quindi consente soprattutto ai più piccoli di creare con le loro mani degli oggetti utili, e gli consente anche di scoprire e apprendere in modo divertente nuove competenze. Quindi siamo pronti anche a questo conto alla rovescia creativo verso il Natale con Natale fai da te, stabile il calendario dell'avvento Montessori di Barbara Franco, alla numero 4. E andiamo alla scoperta delle prime tre posizioni, ma lo faremo tra poco, subito questa nuova canzone di Francesco Baccini.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi

Bella intensa questa canzone di Baccini, Matilde e Lorenzi, qui su In Blu 2000. Siamo arrivati alla top 3 dei libri più venduti nell'ultima settimana e anche più letti di rimando nel nostro paese. Al numero 3 troviamo l'ex numero 1 ed è in discesa il romanzo giallo di Donato Carrisi, La bugia dell'orchidea. Qui c'è un mystery bello fitto, ragazzi. Donato Carrisi, lo ricordiamo, autore, sceneggiatore, giornalista. Dopo aver studiato giurisprudenza si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. Regista e anche sceneggiatore di serie televisive di successo anche per il cinema ed è una firma del Corsera ed è l'autore anche di romanzi bestseller che sono entrati nei nostri cuori davvero: Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L'ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia, che forse è stato il più fortunato. Da questo è stato tratto anche il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente, e lui occupa la posizione numero 3 questa settimana in discesa con La bugia dell'orchidea, il suo nuovo romanzo. Stabile invece Antonio Manzini con Sotto mentite spoglie, anche qui un giallo, tutto da scoprire, mentre la nuova numero uno della settimana è tante posizioni in risalita per Mandorla amara, che è il libro più venduto di Cristina Cassar Scalia. Abbiamo parlato spesso di questa autrice che si cimenta con i gialli e anche in questo caso ci sono dei cadaveri su uno yacht alla deriva, quindi cause della scomparsa di queste persone sono misteriose, ovviamente è un delitto tutto da scoprire anche da parte del lettore che viene coinvolto appunto in questo romanzo di Cristina Cassar Scalia dal titolo Mandorla amara, che è il libro più letto in assoluto nel nostro paese, almeno fino a questo momento. Poi naturalmente potete far cambiare rapidamente questa classifica anche in base alle vostre letture preferite che arrivano anche attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Continuiamo con la musica, tra poco anche il cinema. Questa è High di James Blunt.

0: il cinema.
1: Siete andati al cinema recentemente? Avete visto uno di questi 10 film che compaiono nella top 10 appunto degli incassi totali dell'ultima settimana in Italia? Fatemi sapere. Diretta a radioinblu.it, questa è la nostra mail. Intanto iniziamo dalla numero 10, dove in leggera discesa il film americano interpretato da The Rock, al secolo Dwayne Johnson, The Smashing Machine, che è comunque uno dei film più visti in assoluto anche in America. Nell'ultimo periodo è stato presentato, lo ricordiamo, all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, e ricostruisce la vita e la carriera di Mark Kerr, questo campione di arti marziali miste tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. Bella l'interpretazione dei due protagonisti, neanche a dirlo, soprattutto Emily Blunt, più volte già candidata all'Oscar e vincitrice di un Oscar, e Dwayne Johnson, che tanti dicono sia già in corsa per la statuetta, per la nomination come miglior attore protagonista di quest'anno. Quindi sicuramente una svolta dai suoi ruoli, diciamo, più action, più muscolari, fino a questa interpretazione anche profonda, muscolare allo stesso tempo, perché si parla appunto di un campione di arti marziali che lui interpreta con convinzione in questo film. Al numero 9 abbiamo in discesa la riproposta appunto in sala del capolavoro di David Lynch, Mulholland Drive, in 4K, che naturalmente fa la felicità dei cinefili, tra cui il sottoscritto, perché ancora devo dipanare la matassa di questo film, della sceneggiatura molto complessa sicuramente, e soprattutto anche delle sensazioni, anche delle emozioni che ci regala David Lynch con questo film, che è stato restaurato appunto nel sonoro e nel comparto visivo, e che è stato in sala per alcuni giorni durante l'ultima settimana, scende alla numero 9. Alla numero 8 abbiamo Nino, 18 giorni, e qui si parla anche di musica, di storia della musica partenopea, perché dal 20 novembre è nelle sale nazionali questo docufilm firmato da Tony D'Angelo, primogenito del cantante napoletano e attore Nino D'Angelo, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ed è un racconto che intreccia il volto pubblico e privato di questo artista con la A maiuscola, veramente dal punto di vista di un giovane uomo alla scoperta di suo padre, maestro amatissimo dal pubblico da cui e di cui sapeva ancora troppo poco. Quindi ce lo racconta praticamente il figlio. Parliamo di Nino, 18 giorni, che si trova in nuova entrata alla numero 8 questa settimana. Ritorniamo brevemente alla musica, lo facciamo con un grande classico di Loredana Bertè, questa è E la luna bussò su In Blu 2000.

Gli Ubiforti all'interno delle classifiche di Blu 2000, seconda parte dedicata al box office nazionale. Secondo i dati Cinetel siamo arrivati al numero 7, dove c'è un'altra nuova entrata a tema musicale. Dopo quella dedicata a Nino D'Angelo abbiamo il grandissimo Rino Gaetano. Soltanto al cinema per 3 giorni è stato questo film, 24, 25, 26 novembre, un vero peccato in occasione dell'anniversario del prossimo 29 ottobre. Anteprime speciali anche a Milano, Bologna, Roma e Napoli ci sono state, con insomma il ricordo del grandissimo Rino Gaetano. Nel giorno in cui Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni, quindi il prossimo 29 ottobre, era arrivato il trailer ufficiale di questo nuovo film scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli, quindi ottobre, non novembre. Il film è stato nelle sale solo per 3 giornate, lo ripetiamo questa settimana. La pellicola è distribuita da Medusa Film e, a mezzo secolo dalla celebre canzone che ha segnato un'epoca, Ma il cielo è sempre più blu, questo film, nato in collaborazione anche con Rai Documentari, restituisce la voce ruvida, lucida e geniale di questo artista, capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca anche con ironia e poesia. Rino Gaetano, nuova entrata, sempre più blu, purtroppo è stato, diciamo, tolto dai cinema, però magari in qualche sala lo potete ancora recuperare, poi sarà sicuramente su qualche piattaforma doverosamente da recuperare. Numero 6 per un manga giapponese, Tokyo Godfathers, dal Giappone con furore alla posizione numero 6 dei film più visti in Italia. Alla 5 abbiamo in discesa il film con Pier Francesco Favino, Il Maestro, ambientato nel mondo del tennis, quanto mai attuale. Mentre al numero 4 rimane stabile un ex numero 1, uno dei film più visti in assoluto nel mondo. Parliamo della trasposizione cinematografica francese di Luc Besson del mito di Dracula, Dracula l'amore è perduto, dove recita anche la nostra Matilda De Angelis. Andiamo in top 3, dove troviamo alla numero 3 40 secondi il film su Willy Monteiro, che è esattamente ciò che serve al cinema italiano, anche girato in maniera molto americana a tratti, film di Vincenzo Alfieri che diciamo difficilmente potrà essere dimenticato, un po' per la storia che racconta, che è molto forte, cioè quei 40 secondi che nel settembre del 2020 costarono la vita a Willy Monteiro a Colleferro per mano dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, e lo ricordiamo tutti questo fattaccio di cronaca che ci ha lasciato veramente sbigottiti. Vincenzo Alfieri sforna questo film, forse il suo più maturo, più moderno e più intrigante, lo dicevamo anche dal punto di vista registico. Tra poco le prime due posizioni, ma subito la musica affidata a Pier Davide Carone insieme ad Alex Britti e la loro Ti Odio.

I'm Hot Love, lei Anastasia, questa è in Blu 2000 e queste sono le classifiche. Siamo arrivati alle prime due posizioni dei film più visti fino a questa giornata praticamente nel nostro paese, in attesa anche delle nuove uscite, anche delle nuove entrate. Abbiamo i Cavalieri che tornano in azione, sono al numero 2 stabili questa settimana con il nuovo capitolo di Now You See Me, capitolo della saga che unisce magia e heist movie, questo appuntamento da non perdere per questa nuova illusione perfetta, si intitola appunto L'illusione perfetta, che a detta dei critici e di chi ha visto il film, io non ho visto neanche il primo, quindi devo assolutamente recuperare. Si tratta del terzo e più riuscito capitolo dell'intera saga, firmato da Ruben Fleischer in questo caso. Saliamo alla numero 1, inevitabile, il successo di Wicked parte 2, anche questa pellicola è stabile e ci racconta il meraviglioso mondo di Oz, secondo capitolo di Wicked tratto dal musical di John Chu, che nasce dallo stesso principio che muove un po' la macchina del teatro, quindi ci segue questa emozione anche quando si allontana dalla pagina scritta, ed è come vedere un bel musical a teatro in questo secondo capitolo, che sempre a detta di chi l'ha visto e di chi si occupa di cinema come se fosse il suo pane quotidiano, dicono che sia molto più bello del primo, anche se il primo era molto affascinante, molto bello, io l'ho visto, quindi sicuramente ve lo consiglio. Wicked parte 2 è il film più visto in assoluto nel nostro paese. Ritornando alla musica e prima dei saluti, abbiamo Le cose in comune di Daniele Silvestri.

0: Comune sono 4850. Le conto da
1: grazie,
0: sempre.
1: Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Naturalmente qui su In Blu 2000 rimanete allerta, perché tra poco ritornerà l'informazione e poi un'altra pagina di bella musica e di tante curiosità affidata a Marco Parce con le parole di In Blu 2000. Noi ci risentiamo con le classifiche domani a partire dalle 14. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Boom, Sui Generis e Tante Litteram della Radio Vaticana, dedicato ai cultori della civiltà classica. Qui la lingua di Cicerone e di San Girolamo si concede il lusso di una passeggiata sulle onde radiofoniche. Al mio fianco, con la consueta intelligenza e curiosità, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
1: Salve Fabi, salvete omnes e gracias.
0: È abituata a interrogare tanto i testi quanto le vestigia del passato. E ospite insieme a noi, come sempre, anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine Vaticano, in questo caso il decano di questo ufficio, potremmo dire padre Antonio Salvi Cappuccino, che quell'ufficio ha anche coordinato, dedicandosi con particolare competenza allo studio delle epigrafi medievali. Ben ritrovato padre Antonio.
2: Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, un incontro in cui speriamo di garantirvi erudizione, memoria e anche, speriamo, qualche sorriso. Padre Antonio, il lavoro all'ufficio procede in maniera, diciamo, abituale ed è abbastanza intenso, no? Perché vi trovate ogni giorno parecchi testi da tradurre e anche parecchi testi da produrre direttamente in lingua latina.
2: Sì, per lo più da produrre. Si scrive direttamente in latino, si conosce l'argomento da trattare e poi si compone.
0: Però ad esempio dovete tradurre anche dall'italiano in latino i post su X,
2: quello,
0: del Papa.
2: Sì, quello dobbiamo tradurre in latino, sì, questi scritti in italiano.
0: E fate un po' dei turni o c'è una persona dedicata?
2: Ma questo si occupa uno specifico.
0: Uno degli scriptores.
2: Una volta lo facevo pure io, adesso non più.
0: Ma a volte discutete sulle varie versioni?
2: Ma talvolta
0: c'è un confronto
2: su alcuni termini.
0: Anche perché il latino, insomma, non è una scienza esatta, o sbaglio?
2: No, la grande difficoltà è che quando ti trovi un testo italiano lo trovi composto alla maniera italiana, poi moderna, quindi con anche vari termini moderni o recentissimi, e quindi c'è da fare un processo di smembramento a volte e di rifarsi al sistema, alla costruzione latina.
0: Cioè capire il concetto,
2: il senso, sì, e ridare il senso.
0: E allora vediamo un po' come ve la siete cavata con questo post del 3 maggio 2026 dall'account X di Papa Leone XIV, ce lo legge in latino prima Maria.
1: Celebratur hodie dies mundialis libertatis sedendi sub nationum unitarum patrocinio. Quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste nunc occult. Recordemur in numerorum diurnariorum et fascinorum narratorum, qui victime facti sunt bellorum ac violentiae.
0: Allora, questo è un post del Papa per la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU proprio il giorno del 3 maggio. È una giornata che vuole evidenziare l'importanza della libertà di stampa e ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare questa libertà di parola, che è sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. Allora, il Papa ci ricorda innanzitutto che quel giorno, il 3 maggio, era la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, che diventa in latino...
2: Qui dice libertatis edendi.
0: Dies mundialis libertatis edendi.
2: Edendi,
0: che
2: sì,
0: significa edendi?
2: Però non mi pare la traduzione esatta, libertà di pubblicare.
0: Ok.
2: Questo vuol dire.
0: Sì, che poi l'etimo di edizioni, editrice in italiano, sì.
2: Edendi tipografica res, potremmo dire, tipograficarum rerum edentarum.
0: Lei propone queste alternative.
2: Questa è la stampa, perché naturalmente ai tempi dei romani la stampa non c'era.
0: Neanche adesso però c'è più. Perché è tutto digitale.
2: Sì.
0: E poi però il Papa ci ricorda che quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste nunc occulte, cioè oggi
2: questo diritto
0: purtroppo è spesso violato,
2: infelicemente,
0: o in maniera manifesta o in maniera occulta.
2: Ora, sì.
0: E poi ci chiede di ricordare i numerosi giornalisti Poi accanto alla parola giornalisti, che già conosciamo, c'è la parola reporter, che diventa in latino...
2: Siamo sempre lì, reporter e anche giornalista. Io ho usato questo termine una volta, mi pare, nel notiziario. Io ho usato il termine referendarius.
0: Mentre

0: Invece qui è usato il termine.
1: Non so qui cosa abbiamo
2: fascinorum
1: detto.
2: Narratorum.
1: Narratore dei fascinorum, dei misfatti.
0: Narratori fascinorum, cioè sono i reporter. Invece lei proponeva?
1: Io ho usato questo termine che nelle locuzioni ecclesiastiche o archivistiche del passato il referendarius era un'altra cosa, però era quello che riferiva, in particolare era usato nelle suppliche per quanto riguarda, diciamo, il tempo passato.
0: Può essere un'alternativa.
1: Però è un termine generico che significa che lui che riferisce, quindi un reporter.
0: Vero, esattamente quello, sì.
2: Sì, è molto attinente perché reporter significa cioè riportare.
0: Certo. Allora andiamo al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi, e qui Maria ci porta in un testo oraziano in cui si descrive una scena di magia in cui due streghe, Canidia e Sagana, sono spaventate dalla parodia di un dio e scappano perdendo i loro accessori magici. Ha questa immagine favolistica, però l'andiamo a illustrare, perché uno di questi accessori è una parrucca che è definita in latino
2: Caliandrum.
0: Caliandrum. E quindi Orazio scrive: Tantis coturnis accipit Critonia Caliandrum. Aveva mai sentito questa espressione latina per definire una parrucca, padre Antonio?
1: Ma non l'avevo sentita.
0: Parrucca femminile.
1: Altri termini usavano, perché era capillamentum, per esempio, o galear, erano usati per indicare la parrucca. A parte che la parrucca poi la mettevano gli uomini in genere. Perché? Perché nel teatro le figure femminili le recitavano gli uomini.
0: Erano interpretate dai maschi, esatto, sì. Quindi c'era anche la parrucca degli attori.
2: Poi in alcuni periodi dell'impero romano
1: o nel mondo greco pure.
2: Sì, ma come acconciature erano molto molto elaborate, portavano parrucche. In questo caso la parrucca viene accostata ai coturni, quindi a una sorta di calzature magiche.
0: Beh, per gli attori sicuramente servivano a farsi vedere di più dagli spettatori, essere più evidenti, insomma.
1: Era,
0: sì.
1: Diciamo, un'attrezzatura del teatro, la commedia.
0: Va bene, dal mondo delle favole, della magia, del teatro, passiamo invece al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto con Maria un termine molto interessante che abbiamo scoperto recentemente quando i Musei Vaticani hanno attuato nei mesi scorsi una manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina, a cui poi il collega Paolo Ndarza ha dedicato un bel podcast, I Segreti del Giudizio, e in quell'occasione abbiamo scoperto un termine latino che è importantissimo per la storia di questo capolavoro, che risale addirittura al 1500. Il termine è
2: mundator.
0: Il mundator, colui che monda, che pulisce, in realtà era proprio una qualifica importantissima nei Musei Vaticani. Era colui che era addetto alla pulizia e alla cura periodica degli affreschi della Cappella Sistina per preservarne lo splendore. La figura più nota è Francesco Amadori, detto l'Urbino, che fu il primo incaricato di questo compito. Padre Antonio conosceva questa qualifica?
1: Il fatto che periodicamente veniva mondato l'affresco, perché col tempo tendeva ad annerirsi, sia per la presenza umana, sia per il fumo delle candele, e quindi cercavano di ravvivare i colori usando magari le molliche di pane.
0: Esatto, sì. Sì,
1: oppure
0: sì.
1: Anche delle specie di vernici che al momento dell'applicazione rendeva più lucida, no?
0: Certo.
1: Poi dopo magari si ossidava e il lavoro era peggio della precedente.
0: Ed è impressionante proprio la qualità di questo capolavoro, non solo qualità artistica ma anche la qualità tecnica, perché no, Maria, ancora a secoli di distanza, soprattutto dopo l'ultima manutenzione, è splendido, no?
2: Sì,
0: anche
2: quel gigantismo di queste immagini, pensiamo le ha fatte una persona, no?
0: Certo.
2: Appunto il nostro collega Paolo Ndarza raccontava di cosa significa vedere le pennellate da vicino, che sono veramente impressionanti,
0: perché montando le impalcature per la pulizia,
2: sì, esatto,
1: sì, si vedono le tracce, sì, a volte
2: le giornate giornate di lavoro, le tracce.
1: Sì, giornate di lavoro, certo, ma anche le tracce del pennello. Questo l'ho potuto constatare lì nella Cappella Paolina, quando c'era l'imparcatura. Ho potuto un po' vedere lì.
0: Da vicino gli affreschi.
1: Sì, da vicino. E sarò lì, sono le ultime opere di Michelangelo.
0: Certo. E andiamo dunque all'ultimo spazio dedicato alle espressioni, i proverbi, i modi di dire. E Maria, oggi un motto di Sallustio.
2: Post gloriam invidiam sequi.
0: Vabbè, questa è una legge umana, no? Dopo la gloria viene immediatamente l'invidia, padre Antonio.
1: Sì, questa, purtroppo sì, è un'abitudine umana questa.
0: Che Maria, mi dicevi, è citata anche questa massima da Cicerone e da altri autori.
2: Prima nel Bellum Iugurtinum di Sallustio, che appunto è inevitabile essere invidiosi della gloria altrui, Cicerone, Cornelio Nepote, Seneca, Velleio Patercolo, Marziale, Curzio Rufo, in qualche modo indica anche la caducità della gloria, no? Che comporta sempre delle conseguenze, spesso anche la solitudine di chi lo ottiene.
0: Non fu mai gloria senza invidia, diciamo noi in italiano, padre Antonio.
1: Sì, condizione o situazione umana, purtroppo, sì, ma molte volte, diciamo, annotata dagli scrittori latini.
0: Grazie anche per essere stato con noi nella prima parte di questa 236esima puntata di Anima Latina e buon proseguimento.
1: Grazie a voi spettatori e ci vediamo alla prossima.
3: Chissà perché ricordo te stasera.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo la gioia di avere con noi un amico della nostra trasmissione, un ospite della prima ora potremmo dire. È tornato a trovarci il professor Arduino Maiuri. Ben ritrovato professore.
1: Buonasera, ben ritrovati anche voi.
2: Il professor Arduino Maiuri è docente di latino e greco presso il liceo classico Cornelio Tacito di Roma e dottore di ricerca di filologia greca e latina e in storia delle religioni presso l'Università La Sapienza di Roma.
0: Ma è anche autore di numerosi studi, in particolare sulle religioni del mondo classico e sulla civiltà romana.
2: E oggi col professore parleremo di un altro studioso che è molto famoso, l'archeologo Amedeo Maiuri, grande protagonista degli scavi di Pompei, Ercolano e Capri. E con lei, professore, oggi ripercorreremo la sua storia e il suo lavoro.
0: Possiamo parlare di una, come diceva prima,
2: Communis Origo,
1: sì.
0: Per quanto riguarda questo illustre archeologo. Professore Maiuri, Amedeo Maiuri, nacque a Veroli nel 1886, ma prima di diventare appunto un illustre archeologo, come si formò? Quali studi fece?
1: Ma allora, intanto il fatto che sia nato a Veroli dipende soltanto dal registro dell'anagrafe, perché il padre in quel periodo, diciamo, lavorava a Veroli, ma cioè lui visse a Ceprano, che è poi, diciamo, il paese di origine, anzi la città di origine di entrambi. Poi frequentò il ginnasio presso il collegio Scolopio di Alatri e poi a Roma, al liceo Visconti. Insomma, ecco, ebbe sempre un rapporto speciale con Ceprano e effettivamente questo fece sì che poi non lo dimenticò mai, anche se poi si iscrisse alla facoltà di lettere della Sapienza, discusse una tesi in letteratura bizantina su un poeta poco noto e effettivamente poi da solo, anche come autodidatta, approfondì il tedesco, il russo, studiò la letteratura greca, bizantina. Quindi giovanissimo divenne direttore della scuola archeologica italiana di Atene, cioè concorse, divenne ispettore al Museo Nazionale di Napoli, diciamo fu responsabile della missione archeologica italiana nell'Egeo. Questo comporta quindi proprio una passione fortissima, una partecipazione non soltanto da studioso ma proprio da quasi missionario.
2: Quando si parla di Amedeo Maiuri si pensa subito a Pompei o a Ercolano, ma che tipo di archeologo fu realmente?
1: Adesso la sua biblioteca, il suo archivio privato sono stati ereditati in qualche misura dal Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani. Quindi ecco, lui interpretò in maniera quasi avveniristica la volontà di mettere il visitatore al centro dell'esperienza culturale e quindi questo mette in evidenza, ecco, che quello che conta è l'uso sociale del patrimonio che noi abbiamo. E una cosa che è poco nota di lui, di Amedeo come archeologo, inteso come archeologo in misura prioritaria, è che fu anche, diciamo, un architetto, cioè aveva questa capacità di leggere e di interpretare il patrimonio culturale che noi abbiamo. Del resto, qualcosa che non dobbiamo dimenticare, adesso tra breve, tra qualche giorno, ci sarà la presentazione al Palazzo Sciarra Colonna della Strenna 2026 del gruppo dei Romanisti, cui ho personalmente contribuito anche con un lavoro su Romolo e Augusto, il potere delle origini e le origini del potere.
0: Ecco, ma quando si parla di questo illustre archeologo che porta il suo stesso cognome, professor Maiuri, si ricorda sempre il rapporto che aveva nel suo lavoro l'archeologia con il paesaggio. Possiamo dire che in qualche modo Amedeo Maiuri contribuì a trasformare il volto del Golfo di Napoli nel Novecento?
1: Assolutamente sì, e questo già all'inizio della sua carriera. Voglio ricordare una lettera del 24 agosto del 1916, conservata presso l'archivio italiano delle Forie del Dodecaneso, quando lui lavorava a Rodi, dove, diciamo, per preservare il paesaggio storico, contrastò quello che era l'abbattimento programmatico dei cimiteri ebraici e turchi. Quindi ecco, lui per la conservazione e il rispetto, diciamo, portava avanti una politica che era di sicuro avvenirismo. E poi, per quanto riguarda il paesaggio in particolare, mi viene in mente la casa di Orfeo a Pompei, con gli affreschi del giardino, no? Perché lui curava moltissimo anche l'aspetto botanico, quindi la volontà di ripristinare quello che era magari l'hortus precedente, con, piantando delle specie, delle piante come cipressi, mandorli, cotogni, insomma sempre con questa funzione rivitalizzante, rigenerante. Oppure pensiamo alla casa dell'albergo di Ercolano, che insomma presentava una struttura semplice con due viali che si incrociavano a croce latina, e lì diciamo lui ripropose il pomarium, cioè non pomerium, ma pomarium, cioè il frutteto con pere e mele cotogne. Lui diciamo cercava di capire proprio anche quale potesse essere il frutto dai reperti archeologici che recuperava. Insomma, un ecologista ante litteram.
2: Capri occupa un posto speciale nella sua attività, soprattutto con gli scavi di Villa Iovis. Che cosa rappresentava per lui quest'isola?
1: Ecco, è chiaro che Capri rappresentava un perno intorno al quale ruotava proprio la sua ricerca. La Villa Iovis, tra l'altro, fu il primo palazzo imperiale romano, il cosiddetto nido di falco, no? Che Tiberio volle a Capri come sua residenza ufficiale. Capri adorata da Tiberio, che poi vi fece costruire altre 11 ville. Ma ecco, quando Maiuri arrivò nel 1938, vide che si trattava di un cumulo in forme di macerie. Poi c'era questo simbolo, questo signum, che era la torre massiccia del faro, che dava sia sul capo di Sorrento che sul porto di Miseno. E poi chiaramente, ecco, ancora oggi andare lì significa poter affrontare quella salita, arrivare su al salto di Tiberio, questa scogliera di quasi 300 metri. Questa villa era enorme, si estendeva per 7.000 metri quadrati, un panorama straordinario sul Golfo di Napoli, l'isola di Ischia e poi a sud il centro di Capri.
0: Amedeo Maiuri apparteneva a una generazione di archeologi con una formazione profondamente classica, no? Quanto contavano, secondo lei, il latino, il greco, il rapporto diretto con le fonti antiche nel suo modo di leggere i siti archeologici?
1: Assolutamente tantissimo. Non scorderò mai che da ragazzo avevo uno dei suoi libri, che chiaramente noi avevamo a casa, dedicato alla cena di Trimalchione di Petronio Arbitro, dove lui, oltre alla traduzione e il commento, diciamo con un apparato critico molto puntuale come soleva fare, c'era la capacità appunto di saper far entrare nella vita quotidiana, no? Nei costumi sociali, nelle mentalità di quel tempo. A questo proposito mi fa piacere ricordare quanto scrissi in una recensione qualche anno fa al volume Storia delle religioni e archeologia, atti del convegno della Sapienza del 2008, pubblicato dalla Alpes. Ho citato in quella recensione proprio un brano, un passo di Amedeo Maiuri, tratto in particolare da Vita d'archeologo, dove lui diceva che proprio durante il suo itinerario incontrò un giorno una coppia di giovani newyorkesi nella casa della nave, che giravano con una Topolino affittata, e gli chiesero: dove possiamo andare adesso senza oneri eccessivi economici? Lui disse: senza alcun dubbio andate a Cuma. A Cuma perché voi siete più fortunati di Enea, non avete rimpianti per Creusa o Didone, e quindi la Sibilla e lo Speco Regolare potrete apprezzarli in tutta la loro pienezza.
2: Nei libri di Maiuri colpisce la scrittura, insomma tra le righe ne stiamo già parlando, non soltanto scientifica ma anche narrativa, e legata anche a quello che vedeva, ai luoghi. Quanto era importante per lui raccontare l'archeologia oltre che studiarla?
1: Importantissimo. Lui ha scritto tanti libri, qui mi limito a citare per esempio il già citato Vita d'archeologo, ma anche Mestiere d'archeologo, Passeggiate campane, Ercolano e la Villa dei Papiri, Capri, Storia e monumenti, Le lettere di Tiberio da Capri. Per lui, diciamo, mi permetto di citare in proposito un giudizio, un'impressione di Carlo Belli nella prefazione di Mestiere d'archeologo, che disse che la scrittura di Maiuri era proprio programmaticamente coinvolgente, cioè voleva raggiungere il maggior numero di persone. E anche Benito Iezzi, in un saggio molto riuscito a proposito di Maiuri prosatore, dice che le sue vivaci narrazioni erano passeggiate archeologiche, quindi si prefiggevano proprio di raggiungere una larga cerchia di persone. A mio avviso questo valore sociale è quello che dovremmo anche noi portare sempre avanti, per esempio a scuola, coinvolgendo gli studenti, all'università, insomma allargando sempre il cerchio.
0: Quindi in qualche modo trasformare la cultura in qualcosa di attuale, qualcosa che coinvolge anche gli ascoltatori.
1: Sì, perché lui diciamo, era un personaggio sicuramente illustre, direttore di musei, di scavi, ma proprio per questo si sentiva il dovere di documentare, di illustrare quello che aveva di fronte. Mi permetto di accennare in proposito che c'è il CISP, oggi il Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani, anzi a questo proposito saluto anche Carlo Manfredi, che è il direttore del Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri, perché insomma ecco, il CISP ha portato avanti anche, come dire, ha diffuso, sta implementando il fondo archivistico, librario, cioè ha dato visibilità, e quindi quello che era prima disponibile esclusivamente per lui nella sua biblioteca privata adesso è di accesso pubblico.
0: Ringraziamo moltissimo il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco presso il liceo Cornelio Tacito di Roma, per essere stato nuovamente con noi, questa volta per ricordare questo illustre archeologo Amedeo Maiuri che porta il suo stesso cognome.
2: Grazie professore, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E ancora dunque grazie a Sagimus, all'ospite della seconda parte della puntata di oggi, il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco al liceo Tacito, che ha ricordato il grande archeologo Amedeo Maiuri. E non meno grazie a Sagimus all'ospite della prima parte, padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermo noster finem habet. La 236esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
2: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'ascolto dei grandi interpreti e delle grandi canzoni degli anni 50. Spero di aver scelto anche oggi le più belle canzoni dell'epoca e che voi possiate gradirle. Iniziamo con una grande interprete degli anni 50, anzi addirittura con colei che venne chiamata regina della canzone italiana. Sì, proprio lei, Nilla Pizzi, che interpreta Souvenir d'Italie. È una canzone presentata in una rivista di Macario e che fu uno dei cavalli di battaglia di Nilla Pizzi. Ascoltiamo dunque Nilla Pizzi in Souvenir d'Italie di Luttazzi, Scarnicci e Tarabusi, accompagnata dall'orchestra del maestro Trovajoli.

Ed ora una canzone di Giovanni Danzi dal titolo Viale d'Autunno, vincitrice della terza edizione del Festival di Sanremo. In quell'occasione fu presentata da Carla Boni e Flo Sandons. Ora l'ascolteremo interpretata da Flo Sandons con l'orchestra del maestro Bergamini.

Il quartetto vocale 2 più 2, formato da Nora e Paolo Orlandi e da Vincenzo Gioiemi e Massimo Cini, veniva spesso chiamato ad interpretare canzoni da films. Eccolo nell'interpretazione di Perché tu non vuoi, dal film Bulli e Pupe. Pensate che in quel film era Marlon Brando che cantava questa canzone, una cosa secondo me improponibile. Bene, sentiamo allora il quartetto 2 più 2, accompagnato dall'orchestra del maestro Umiliani in Perché tu non vuoi.

0: Siamo sempre su RCN, in ascolto di alcune significative canzoni degli anni 50. Se avete seguito con sufficiente costanza questi programmi di canzoni degli anni 50, vi sarete accorti sicuramente che in quegli anni non si scrissero solo canzoni melodiche, sentimentali, ma anche motivi allegri, spensierati, con un certo ritmo, insomma, che esprimevano, credo, la baldanza con la quale ci stavamo allontanando da un difficile dopoguerra. Mi pare di cogliere quel clima, questo clima, nella canzone che vi propongo ora. Carina, di Poestesta, canta Corrado Lo Iacono, accompagnato dai Cinque Menestrelli.
1: Carina! Carina! Carina!

Era Carina, cantata da Corrado Lo Iacono, accompagnato dai Cinque Menestrelli. Bene, una felice canzone napoletana del 57, ma che nel 60 avrà un grosso successo discografico, grazie all'interpretazione di Peppino Di Capri, fu Malatia. L'interpretazione che ho scelto per oggi è di Miranda Martino, brava interprete di canzoni napoletane. Eccovi quindi Malatia, l'autore è un chitarrista partenopeo Armando Romeo, la voce è di Miranda Martino e l'orchestra di Bruno Canfora.

e continuiamo il nostro ascolto. Negli anni 50 non ci fu solo il Festival di Sanremo che fece parlare di sé e che bloccava davanti alla televisione migliaia di persone, ma c'era anche un Festival di Napoli. Bene, nel 56 vinse questo festival la canzone Guaglione, portata al successo dalla sorridente e melodica voce di Aurelio Fierro. Ascoltiamo Guaglione di Fanciulli Nisa, canta Aurelio Fierro e l'orchestra è del maestro Campanino.

Nicola Arigliano fu uno degli interpreti di successo di Arrivederci, la splendida canzone di Umberto Bindi. Io però oggi ve la propongo interpretata da un altro cantante, Don Marino Barreto Jr. La voce di Barreto, di origine cubana, dalle inflessioni vocali particolarissime, rendono questa interpretazione molto suggestiva. Comunque, sulle note di Arrivederci di Bindi e con la voce di Marino Barreto, vi ringrazio dell'ascolto e vi dico a risentirci.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, e bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo inizio al nostro programma con l'operetta e da Acqua Cheta di Giuseppe Pietri, eccovi l'aria su Le stelle sorridono quiete, nella interpretazione del soprano Teresa Pavese, Orchestra Sinfonica e Coro della RAI di Torino, Cesare Gallino direttore.